54 7 6 92 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0: 80 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Racco i capelli corti alla garçon, poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste non ricordo più, nel 1919 vi chiamavate.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Iva Pestelli.
2: Diamo il nostro risveglio in questo giorno di martedì, attenzione.
3: Martedì
2: oggi, anche se per noi lo sentiamo come lunedì perché non eravamo qua ieri in diretta. Oggi è martedì 13, ma non porta fortuna sul fronte meteorologico. Da 40 a 60 mm di pioggia previsti sul
3: Aveva
2: Quebec.
3: Smesso ieri sera, ma poi è ricominciato. Guarda, adesso piovigina,
2: deboli precipitazioni, ma avremo pioggia al 100% tutta la giornata. Okay. Quindi l'ombrello oggi è garantito, comunque obbligatorio. Via. Abbiamo 5 gradi all'istante percepiti a 1, andremo a 11 come massima sensazione di 9, quindi neanche un gran caldo. La minima notte prossima 7 percepito a 5, poi avremo giornate alternate. Via, un giorno bello, un giorno un po' meno, un giorno piovoso, un giorno nuvoloso. Per il momento il fine settimana si preannuncia piacevole. Questo è quello che ci interessa di più.
3: È stato come questo weekend, indimenticabile.

Alle 6.20 tutto il mente un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 qualche segnalazione, alle 8.45 chiedo scusa, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Sabrina di Silver and Gold for Cash, quindi alle 9 un altro GR, alle 9.30 nel quadro la nostra hit parade è posticipata per questo martedì, avremo il piacere di avere la seconda puntata di Nessun Dorma, un maestro all'opera, un segmento dedicato interamente alla lirica italiana, poi uno sguardo alle caricature ci porteranno alle 10, momento in cui essendo martedì oggi cediamo il microfono e l'antenna a Vittoria Zorfini per le mattine con Vittoria, precedute dal caffè scorretto col sottoscritto, anzi oggi un po' più tardi caffè scorretto perché Vittoria ha degli invitati che arrivano dall'Italia per dei concerti. Detto questo, ritorniamo in musica.

0: Attilio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Ecco, tutti quei colori è difficile trovare la sigla, diciamo. Ai ai ai, dunque, versione di zio Peter abbiamo ascoltato, signori, di Mango, la rondine
2: che... l'anticipo anche . Oggi è anche il compleanno di Diego Mancino,
1: che sarebbe
2: un cantante.
1: Benissimo.
2: Ascolteremo cose che cambiano, penso che ho messo quella, non so. Vabbè, no, le cose inutili, scusa.
1: Un po' come Mancino, il cantante inutile. No, vabbè, vabbè, allora, dunque, andiamo con ordine. Questa è la sigla del meteo. Altro che rondini e primavera, signore e signori. Oggi giornata decisamente autunnale. Quando si parla di autunno si parla di pioggia. Comunque, per lo più, oggi avremo una giornata decisamente piovosa. Stamattina ho sentito una bellissima definizione di Camus sull'autunno, che diceva che praticamente l'autunno è la stagione in cui i fiori cadono, perché le foglie, quando assumono quei colori che cadono... Non mi guarda con quella faccia, cerco di essere leggermente romantica a quest'ora la mattina, non mi riesce molto bene, tu...
2: Vieni in casa da vedere i fiori che cadono, poi dopo ne parliamo.
1: 5 gradi all'esterno, la percepita è di 1, signore e signori. Questa è già la buona notizia. Comunque, il sole sorgerà alle 7.07, un po' come il Boeing. Tramonterà alle 18.13, i venti soffiano attualmente dal versante nord-est, caro Ivan, nord-orientale, da 22 a 33 km orari. Il tasso d'umidità quasi perfetto, 93%, e oggi si può parcheggiare su De Fleurimont. Questa è la buona notizia della mattinata. Comunque, la massima prevista al termometro 11, con una sensazione di 9 nel pomeriggio, e avremo praticamente tutta la giornata 100% di possibilità di precipitazioni. Se non portate l'ombrello, poi non dite che è colpa mia, perché io vi ho avvisato. La notte prossima avremo una minima di 7, percepita a 5, con residue precipitazioni in alcuni settori anche abbondanti, si parla di un 40-60 mm d'acqua. Quindi manca un po' di sale agli spaghetti, poi. Vabbè. Domani, mercoledì 12, minima di 5, cielo prevalentemente nuvoloso. Ritroviamo il sole giovedì con una massima di 12, una minima di 5. Ritroviamo la pioggia venerdì con una massima di 8, una minima di 1. Ritroviamo condizioni più soleggiate sabato, 6 la massima, meno 1 la minima. Sì, signore. Appare il segno negativo davanti alla temperatura per la prima volta a sabato. Domenica, altra bella giornata soleggiata, 7 la massima, 1 la minima. Quindi, diciamocelo francamente, un altro splendido fine settimana si preannuncia davanti a noi. Ideale, ovviamente, in questo periodo autunnale per fare una piccola escursione, ma senza andare troppo lontani. Basta andare a fare una passeggiata al Mont Royal e già le foliage dovreste essere in grado di vederlo. La luna qui non spunta neanche. Anche nel mio sito oggi, eccola qua. Dunque, fase lunare, bene, ricordo che proprio il 10 ottobre abbiamo avuto la fase di luna nuova, e quindi significa che il 18 ottobre prossimo, avventura alle 12.12, avremo il primo quarto di luna completato, luna piena 26 ottobre a mezzanotte e 11.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, non dovrebbero esserci manifestazioni importanti oggi, cioè dopo maratona, ciclismo. Cioè adesso cosa c'è? Una competizione di monopattini oggi? C'è qualcosa che blocca? No? Iva mi conferma di no. Hai visto qualcosa tu?
2: Sci su rotelle.
1: Ah, sci su rotelle, quindi c'è una competizione.
2: No, scherziamo, ma comunque voglio dire.
1: No, dai, che oggi.
2: No, ma la maratona ha chiuso le strade, mica da ridere, eh?
1: Beh, voi che abitate.
2: No, perché io per andare sulla riva sud domenica mattina. Sono partito di casa alle 10, sono arrivato alle 11, dall'altra parte.
1: L'importante è
2: perché, perché
1: non sei andato in bicicletta?
2: Beh, guarda, a piedi forse l'avrei fatto prima.
1: Ma certo, ti vedo bene in maratona te.
2: Perché? Mi chiamavano la baby bikini del Lago Maggiore,
1: infatti,
2: mi chiamavano.
1: A piedi nudi, vabbè. Ok, dunque, no, oggi il traffico, i soliti rallentamenti a quest'ora per il tunnel, per la Met West, accedere a Saint Miel de Champlain c'è anche un incidente prima dell'accesso al ponte che complica leggermente l'altezza di Taschereau, incidente anche dopo la 440 sia per la 15 che per la 13 questa mattina, prudenza e pazienza sempre e comunque, mi raccomando. Andiamo con ciò che stiamo seguendo sul fronte dell'attualità. Beh, ovviamente la campagna referendaria, anzi le campagne, perché è più di un referendum che faranno in Alberta il prossimo fine settimana. Una delle domande è appunto quella di chiedersi se dobbiamo fare un referendum o no per lasciare il CAL, quindi praticamente un referendum su un referendum potenziale, ma è una delle questioni. Ce ne sono 10, hanno detto che ci vogliono da 4 a 5 minuti comunque per ogni elettore per riempire la scheda. 5 domande che vertono un po' su tutto, incluso, come dicevo, l'indipendenza della provincia. E a tal proposito, ieri il primo ministro Carney ha sostenuto la causa del Canada, osservando che quest'anno il ringraziamento sarà un po' diverso, ha detto, con riferimento appunto al referendum in Alberta. Ha sottolineato che questa festa rappresenta un'occasione per rallentare, per riflettere su ciò che conta davvero. Noi l'abbiamo fatto, ma non necessariamente per Alberto. A causa di un bug, come si suol dire, informatico, sabato 746 persone hanno ricevuto per errore un messaggio che le informava della chiusura della loro pratica di immigrazione in Quebec. Il Ministero dell'Immigrazione, della Francesizzazione e dell'Integrazione parla di un'anomalia informatica e assicura che nessun candidato subirà penalizzazione. Però ce ne sono alcuni che nel frattempo hanno subito un bel colpo al cuore vedendosi la pratica annullata. Il leader del Partito Conservatore del Canada, Pierre Poilievre, si reca nuovamente oggi negli Stati Uniti per chiedere la revoca degli dazi statunitensi e difendere il libero scambio. Farà tappa ovviamente a Detroit, nel Michigan, per incontrare dirigenti d'azienda e rilasciare interviste ai media statunitensi. Sappiamo che Detroit è stata a lungo un simbolo dell'industria automobilistica statunitense, non è dunque un caso che Poilievre vi si rechi in visita. E poi si parla di malattie. Un bambino è arrivato a Montreal venerdì dopo aver contratto il morbillo e a lanciare l'allarme è stata l'autorità sanitaria pubblica della città. Le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui durante la fase di contagiosità, in particolare presso l'aeroporto internazionale Pierre Elliott Trudeau e l'ospedale Saint-Justin, sono invitate ad adottare alcune precauzioni. Per essere precisi, il bambino è transitato all'aeroporto Trudeau il 9 ottobre tra le 18:26 e le 21:56 circa, per poi recarsi al Saint-Justin e è rimasto nella sala d'attesa tra le 6 e le 11:52 del mattino il giorno seguente, quindi il 10 ottobre. Se queste date corrispondono a un periodo in cui voi eravate negli stessi luoghi, verificate bene la vostra immunizzazione a tal proposito. E parlando di campagne di vaccinazione, la campagna contro l'influenza del Covid-19 prende il via il prossimo 20 ottobre nel Quebec, ma è possibile prenotare un appuntamento già a partire da questa mattina 13 ottobre tramite la piattaforma Click Santé, sulla quale ovviamente vi auguro buona fortuna. Ci fermiamo il tempo di qualche altra cosa prima del GR delle 7 che vi leggerò appunto alle ore 7, quindi se volete maggiori informazioni a tal proposito ovviamente rimanete con noi

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: Martedì piovoso, che è il 286esimo giorno di questo anno, siamo nella 42esima settimana. Oggi la luna è al 2,9% ed cresce. Oggi è la giornata mondiale per la riduzione dei disastri, non meglio specificati, ma comunque è la giornata.
1: Cerca di concentrarti sulla regia, perché?
0: Perché?
1: Perché l'unico disastro che mi vuoi fare stamattina è di sbagliare tutto, il resto voglio dire...
0: Cos'è che devo sbagliare? Ho letto, ho detto che la luna è 2,9.
1: Che? L'avessi aperta io? No, dico la pagina, non si apre. Ma io ti ascolto con enorme interesse,
0: certo,
1: caro,
0: perché
1: Ivo. La tua dizione e la tua voce mi sono mancate durante il fine settimana, come tu ben sai.
0: Allora aspetta che imposto la voce. Avvelenato da un piatto... Avvelenato con un piatto di funghi dalla moglie Agrippa minore.
1: Attenzione quando la moglie vi fa risotto ai funghi. Attenzione, signore e signori.
0: Te l'ho detto che quello che fa gli annunci dei treni è una persona reale?
1: Sì.
0: Attenzione, prego.
1: Me l'hai già detto.
0: Allontanarsi dal primo binario, treno in transito. Allontanarsi dal primo binario. Treno espresso proveniente da Bologna in arrivo al binario 15. Dico.
1: Diciamo una cosa utile. Il REM stamattina è partito. Ok, andiamo avanti.
0: Ok.
1: No, per dire.
0: Ah, è partito?
1: Va bene.
0: Per il momento.
1: Per il momento. La pioggia non so cosa succederà.
0: No, dico, muore 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Gli succede il quasi 17enne Nerone, anche lui mica tanto a posto. Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, sotto tutela della madre Agrippina e consigliato da Seneca e Afranio Burro.
1: E Seneca per gli amici comunque.
0: E Afranio Burro. No. Io certe notizie non so neanche perché le leggo.
1: No, guarda, me lo chiedevo appena iniziato, già Agrippa mi avevi perso.
0: Vabbè, ma comunque questo è importante.
1: Certo.
0: Con il documento Rex, ma non è mica il cane Rex, Rex Jubit Templaris compondent.
1: E se pensavate che parla male francese, signore e signori,
0: latino, un disastro. Re Filippo il Bello di Francia.
1: Ah sì, io sono considerato il conduttore bello di CFM. Andiamo avanti, dai.
0: Lascia stare,
1: lascia stare,
0: lascia stare. Che quindi... Le autorità papali in materia ordina l'arresto dei cavalieri del Tempio di Salomone. Il potente ordine religioso cavalleresco dei Templari sono accusati di eresia, sodomia e idolatria 719 anni fa. Mentre nel 1815 viene giustiziato mediante fucilazione a Pizzo Calabro il generale francese Joachim Murat, o Gioacchino Murat, nominato re di Napoli da Napoleone Bonaparte nel 1808. Aveva perso il trono il 2 maggio dopo una battaglia di Tolentino.
1: Adesso questa la leggo io perché è un mio omonimo.
0: Sì, lo so.
1: 1820, lo scrittore Silvio Pellico viene arrestato a Milano. È accusato di affiliazione ai movimenti patriotti carbonari italiani. Non c'è patriotti, c'è proprio patriotti. Movimenti patriotti carbonari italiani. Infatti da lì che mi piace un sacco la carbonara.
0: Non dice male.
1: No, vabbè, mi piacciono gli spaghetti.
0: Vabbè, ma non dice male. Non hanno inventato loro la carbonara.
1: No, però. Quindi?
0: Soli 10 anni di età.
1: Dieci anni,
0: Ivan. Vabbè,
1: non riuscivi neanche a tenere in mano le automobiline.
0: Era un fenomeno a biglie. Soli 10 anni tiene il suo primo concerto in pubblico. Il pianista e compositore austriaco Gustav Mahler.
1: Che sarebbe Mahler, ma vabbè, per gli amici è Mahler.
0: Mahler è più tedesco.
1: Nel 1884, questo è interessante, la conferenza internazionale dei meriti.

0: passano veramente.
1: Il 42 non passa di qua.
2: No, qua passa no, 7-8. Tu stai parlando dei tram. Il 42 non passa più. Te lo dico subito. Hanno tolto anche le rotaie.
1: Io per andare a Niguarda prendevo il 4. Per andare
2: non parlare di Niguarda. Che
1: la stazione Porta Garibaldi. Per andare il tram era il 4. Mi
2: viene il magone se vogliamo dire qui. Andiamo avanti.
1: Vabbè, senti. Sì. Viene richiesto ufficialmente il copyright nel
2: con la T.
1: E io cosa ho detto?
2: Ride. Right. Ride, senti la differenza, ride, right. Quando mi dici give me a ride, dammi un passaggio, ma non ha niente a che vedere con right. Andiamo avanti.
1: Nel 1893 viene richiesto il copyright per la seconda, no, per la canzone Good Morning to All, scritta da Mildred e Patti Hill, 3 anni prima. Il brano delle sorelle di Lewis, di Louisville, è quello su cui modificato il testo originale è stato eseguito e costruito Tanti auguri a te, Happy Bird, è il più diffuso inno augurale al mondo.
2: Comunque stavo riflettendo il 42esimo, Greenwich è il primo meridiano, siccome ce l'ha contato lì dal 42esimo, non so,
1: ma il meridiano è quello da nord a sud o da est a ovest?
2: La longitudine, poi vai a destra o a sinistra, c'è l'orario. Greenwich passa l'Inghilterra ed è il numero uno. Dove è il 42? 42
1: no,
2: era il battaglione degli alpini.
1: No, è quello che passa di qua e anche a Milano. C'è, fuori Milano c'è mica quel ponte con sopra proprio la scrittura 42esimo. Ma sì, è famoso.
2: Sì,
1: dai.
2: Che bevi Coca-Cola, a me è questo che mi prova il preoccupo, voglio dire.
1: Anche la ginger.
2: Ho visto.
1: La Pepsi, però ti... no, la Pepsi.
2: Vabbè, quindi
1: vabbè, no, niente.
2: Grazie.
1: No, niente, stavo leggendo.
2: Io ti ascolto.
1: Ho capito, ma
2: non sento niente.
1: No. Accordo commerciale tra Italia e Argentina.
2: Comunque il 45esimo il nostro, non è neanche il 42esimo. Andiamo avanti. Oh, non becca neanche un meridiano,
1: no,
2: a morire.
1: No. Nel 1947, accordo commerciale tra Italia e Argentina che si impegnano all'acquisto reciproco di beni per 5 anni. L'Italia importerà cereali, olio di lino, girasoli e arachidi e carni bovine.
2: Ah, ecco,
1: esporterà prodotti meccanici, tessili e chimici per almeno 700 milioni di pesos. Viene, questo qui è buono. Nel 53 viene brevettato un nuovo sistema di allarme basato sugli ultrasuoni, messo a punto da Samuel M. Bagno 6 anni fa. Funziona con autoparlanti che generano suoni a 19.000 Hz, non udibili all'essere umano, ma in grado di raggiungere le forze dell'ordine all'insaputa dei ladri. 73 anni fa. Bravo,
2: bravo. 1983, 20 anni più tardi, a Chicago viene lanciata la Ameritech Mobile Communications, che è la prima rete di telefonia cellulare statunitense. Il presidente Bob Barnett inaugura l'impresa chiamando il nipote di Graham Bell con un telefono Motorola DynaTAC che pesa 12 kg, vedete la foto, una roba.
1: E 40 grammi, 12 kg. Esatto.
2: Il primo cellulare commerciale che si vende a circa $4,000 43 anni fa.
1: Beh, $4,000, che cosa? Ascolteremo Adriano Celentano, perché in questo giorno era primo in classifica nel 1979 con Soli. E la campagna.
2: Vabbè, ascolteremo lui, spero.
1: Sì.
2: Nel 2002 chi arriva primo questa volta, ma non in vetta alla classifica dei dischi, è Mario Cipollini, che vince l'oro nella gara in linea di ciclismo su strada ai mondiali di Zolder in Belgio, con il tempo di 5 ore 30 minuti e 3 secondi davanti a Robbie McEwen e Eric Zabel. Questo avviene 24 anni or sono,
1: mentre
2: si conclude felicemente la prigionia dei 33 operai bloccati a 700 metri di profondità oggi,
1: che
2: nel 2010 nella miniera di San José de Copiaco in Cile. I primi minatori vengono salvati al ritmo di circa uno ogni ora con una capsula introdotta attraverso un tunnel.
1: La navetta spaziale nel 2012 Endeavour percorre le strade di Los Angeles su un carrello verso il Museo della California, Shands.

0: Center e ha impiegato 3 giorni per percorrere 19 chilometri rallentata da alberi, linee elettriche, parcometri. Beh, insomma, voglio dire, non era piccolina,
1: no,
0: eh.
1: No. Poi due notizie che concernono più o meno il Nobel, perché nel 2016 a 90 anni si spegne a Milano il mitico grandissimo attore nonché drammaturgo Dario Fo, che aveva vinto nel 97 il Nobel per la letteratura, e sempre in questo giorno, esattamente lo stesso identico giorno, l'Accademia svedese annuncia di aver assegnato il premio Nobel per la letteratura, ed è stato un altro premio controverso, al cantautore Bob Dylan, che ha creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana 10 anni fa.
0: Ma lui non è andato a ritirarlo, mi sembra. No, parlando di scomparse, ricorderemo anche Vilma De Angelis, perché l'altro ieri è venuta a mancare all'età di 93-94 anni. Una grande cantante, certo, che ha segnato la storia degli anni 50-60. Sì.
1: Soprattutto quella di Ivan, perché so che tu eri... sono andato a vederla spesso nel 1800.
0: Perché sei deficiente in questo modo?
1: Perché sono nato così. Mai ho fatto di tutto per poter migliorare. Ma... 1866, per la prima volta viene pubblicato Le Pionnier, signore e signori, che è il primo giornale in lingua francese a Sherbrooke.
0: Certo.
1: Nel 1911 il Prince Arthur Duke of Connaught,
0: yes,
1: diventa il governatore generale.
0: Bah, me lo ricordo.
1: Tra l'altro la moglie, per la prima volta,
0: era una
1: per la duchessa,
0: certo.
1: Per Natale del 1915 invierà una cartolina di auguri con una scatoletta di siro d'érable a ogni canadese oltremare.
0: Carina come cosa. Carina. Perché l'Italia non ci manda una bella
1: pezzo di parmigiano, vai, che quello fa piacere a tutti.
0: Ma sì, parmigiano a tutti,
1: a tutti gli italiani oltremare.
0: Sono 65 milioni.
1: È un po' duro, eh? 1921 viene inaugurato il McCord National Museum.
0: Io ho esposto.
1: Sì, infatti sono solo rovine. Nel 1941 viene diffusa la prima edizione dei Joyeux Troubadours, popolarissima trasmissione radiofonica. Si riunivano, cantavano alla radio praticamente dal vivo, una bella cosa. Beh, ti parlo del 1941 comunque, non c'era ancora la tele. 1947, prima partita degli Étoiles, le Stars della storia dell'hockey. Sappiamo che adesso la fanno ogni anno. 1966
0: è quella che fanno all'aperto, scusa.
1: No. Delle volte, ma no, quella del National Hockey League Stars non è all'aperto di solito. È tra le migliori della Lega Americana.
0: Sì,
1: 1966, 150.000 casalinghe decidono di boicottare i supermercati per protestare contro l'inflazione. Ottimo suggerimento questo, perché
0: solo
1: no?
0: Che però bisogna sempre mangiare alla fine,
1: capito, quelle cose che... il giorno prima, il giorno stesso non vai a comprare niente.
0: Ho capito.
1: Nel
0: però.
1: 1970, in un'intervista, il primo ministro dell'epoca, Pierre Elliott Trudeau, si parla 1970, quindi siamo in piena crisi d'ottobre del 70, e il primo ministro, quando gli chiedono ma cosa conti fa, fino a che punto può arrivare, e lui ha risposto la famosissima frase "Just watch me".
0: Io vedo
1: sta all'occhio, nell'altro senso, capito? Infatti poi farà intervenire, come ben sappiamo, le forze armate.
0: Babba la Leucci in dialetto milanese.
1: Voilà. Nel frattempo, lo stesso giorno, sempre nel 70, era molto occupata all'epoca Pierre Elliott Trudeau, riconosce la Repubblica Popolare Cinese. Il governo canadese la riconosce ufficialmente, uno dei primi paesi occidentali.
0: Noi andiamo d'accordo, con
1: chi?
0: Ma a livello diplomatico e anche commerciale
1: non è stata una delle mie più belle esperienze. Di viaggio. Nel 1979 viene presentata la prima partita di quello che diventerà una sfida mitica tra i Nordiques di Quebec e i Canadiens de Montréal. Per la prima volta giocano uno contro l'altro nel 1979, e sarà poi ogni anno diventerà la classica,
0: la classica,
1: diciamo, come un derby, diciamo così. Ovviamente all'epoca è Montréal che aveva vinto 3-1. per Nacchietta, no, lascia stare. No, no. 1983, ultima giornata, chiude il Parc Belmont, che era un bellissimo parco di divertimento, un parco, che mi sfuggiva il termine. Dov'è? Era sul Boulevard Gouin, era vicino alla la casa che avevano i miei genitori quando siamo venuti qui, poi più anni più tardi, comunque il Parc Belmont era un altro tipo, la Ron, ma stava in città, ecco. Nel 1900, molto più piccolo chiaramente, 1984, Marc Garneau e Challenger ritornano su Terra, il nostro beneamato astronauta che poi è diventato anche ministro, come ben sappiamo, e adesso ambasciatore. Nel 1985 Céline Dion incontra Papa Giovanni Paolo II a Castel Gandolfo, è andata a salutarlo
0: personalmente,
1: lei può. Nel 1985, prima edizione del Tour de l'Île de Montréal, in bicicletta, diluviava, li vedi, sono tutti con l'impermeabile.
0: Quando piove in bicicletta è anche pericoloso.
1: Infatti quest'anno la maratona è stata più tardi perché avevamo il
0: campionato del mondo
1: di ciclismo. E dicevano tutti, tempo. Speriamo che funzioni. E invece ci sono molti, leggevo degli articoli, maratonetti che hanno invece apprezzato perché era più fresco. E volte fa caldino.
0: Sì.
1: 1986 chiude l'Expo 86 di Vancouver, Expo internazionale come quella che avevamo avuto a Montreal. Nel 1996 viene lanciato un nuovo aereo, il BD-700 Global Express da Bombardier, e ahimè ricordiamo anche nel 97 la più grave tragedia stradale nel Quebec, ma anche forse in Canada, 44 persone, 30 donne e 14 uomini muoiono quando il loro autobus crolla praticamente alla Côte des Éboulements, famosa, adesso hanno rivisto tutta la strada in Charlevoix. Sono quattro persone che sopravviveranno ed è, ahimè, era un gruppo di persone anziane che andava in gita, quindi il Club de l'Âge d'Or di Saint Bernard de Beauce è considerato ancora oggi la più grave tragedia stradale. Ho finito.
0: Nel dubbio astieniti, non astenersi, astieniti, questo è il proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: I soliti rallentamenti da segnalare in modo particolare il tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine intasato in entrambe le direzioni, la metropolitana ovest che comincia veramente a rallentare a quest'ora soprattutto da Saint-Léonard a Descary, i ponti della riva sud tutti al completo, incidente ce ne sono due adesso tra la 30 e l'ingresso su Samuel de Champlain, il ponte stesso scorre facilmente ed è il più facile devo dire dal sud dell'isola, mentre dal nord ci sono due incidenti sulla 15, uno sul ponte sulla Rivière des Mille e un altro sul ponte della Rivière des Prairies che complicano ulteriormente la situazione. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Le campagne referendarie sul ruolo dell'Alberta all'interno della Confederazione entrano nella fase conclusiva. I leader politici si apprestano a prendere la parola e le associazioni si preparano a mobilitare i propri sostenitori. I seggi per il voto anticipato aprono oggi, meno di una settimana dopo, lunedì 19, sarà il giorno ufficiale della consultazione. Gli abitanti dell'Alberta dovranno rispondere a 10 quesiti, tra cui quello se la provincia debba rimanere all'interno del Canada o indire un secondo referendum vincolante sulla propria uscita dal paese. Ieri, in un video diffuso in occasione del giorno del ringraziamento, il primo ministro Mark Carney ha sostenuto la causa del Canada, osservando che quest'anno il ringraziamento sarà un po' diverso con riferimento al referendum in Alberta. Il premier ha sottolineato che questa festa rappresenta un'occasione per rallentare, per riflettere su ciò che conta davvero. È anche l'occasione per essere grati di vivere in Canada per i diritti, le libertà e le opportunità di cui tutti godiamo. In Alberta stiamo costruendo di nuovo grandi cose, ha assicurato Carney affermando che i progetti federali porteranno una prosperità duratura a centinaia di migliaia di persone sia nella provincia che in tutto il Canada. Tuttavia ha precisato, non si possono costruire grandi cose su fondamenta fragili. Generazioni di abitanti dell'Alberta hanno contribuito a costruire questo paese. È vostro, è nostro e vale la pena battersi per esso. Negli ultimi mesi Carney e i ministri liberali sono recati più volte in Alberta, in particolare per annunciare un piano accelerato relativo a un nuovo oleodotto della provincia per ricordare agli abitanti miliardi di dollari destinati alle spese militari. Il gruppo federalista Forever Canadian riunirà i propri sostenitori a Calgary giovedì e a Edmonton venerdì. Gli ex premier dell'Alberta Jason Kenney e Rachelle Notley, rispettivamente del Partito Conservatore Unito e del Nuovo Partito Democratico, interverranno a sostegno di un Canada Unito durante un evento organizzato a Edmonton. Venerdì il leader del Partito Conservatore Federale Pierre Poilievre e la premier dell'Alberta Danielle Smith prenderanno la parola a Calgary. Entrambi esortano l'Alberta a rimanere all'interno del paese. Per questo fine settimana sono previsti tra l'altro raduni contrapposti a Edmonton sul piazzale dell'Assemblea Legislativa. Il gruppo favorevole alla separazione Let Alberta Decide ha annunciato un evento per sabato, mentre la Federazione del Lavoro dell'Alberta organizza un raduno a favore dell'unità domenica. Il governo provinciale ha investito 4 milioni di dollari in una campagna pubblicitaria che incoraggia gli elettori a votare per un'Alberta forte e sovrana all'interno di un Canada unito. La questione della separazione è l'ultima delle 10 domande su cui gli abitanti sono chiamati ad esprimere. Le prime 9 riguardano l'immigrazione e la Costituzione. La Smith ha dichiarato di sperare che gli abitanti votino sì alle prime 9 domande, così da conferire maggior peso nelle trattative con il governo federale. Le questioni relative all'immigrazione chiedono agli abitanti dell'Alberta se la provincia debba avere maggior voce in capitolo su chi è autorizzato a venire a lavorare nella provincia e se sia giunto il momento di imporre maggiori restrizioni o addirittura di introdurre delle tariffe per coloro i quali arrivano e desiderano usufruire dei servizi sanitari e scolastici. Le questioni costituzionali chiedono agli abitanti dell'Alberta di dare il via libera all'avvio di discussioni con le altre province per sottrarre poteri al governo federale e abolire il Senato. A causa di un bug informatico sabato, 746 persone hanno ricevuto per errore un messaggio che le informava della chiusura della loro pratica di immigrazione in Quebec. Il Ministero dell'Immigrazione, della Francesizzazione e dell'Integrazione parla di un'anomalia informatica e assicura che nessun candidato subirà penalizzazioni. Si tratterebbe di lettere che informavano i candidati al programma di selezione dei lavoratori qualificati della scadenza della loro domanda e della conseguente chiusura della pratica. I team del ministero sono pienamente mobilitati per correggere tale anomalia. Il leader del Partito Conservatore del Canada, Pierre Poilievre, si reca nuovamente negli Stati Uniti oggi per chiedere la revoca dei dazi statunitensi e difendere il libero scambio. Farà tappa a Detroit in Michigan per incontrare dirigenti d'azienda e rilasciare interviste ai media statunitensi, secondo quanto riportato in un comunicato. Detroit è stato a lungo un simbolo dell'industria automobilistica statunitense, non è dunque un caso che Poilievre si rechi lì in visita. Un bambino è arrivato a monte venerdì dopo aver contratto il morbillo e a lanciare l'allarme è stata l'autorità sanitaria pubblica della città. Le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui durante la fase di contagiosità, in particolare presso l'aeroporto internazionale Montreal Trudeau e l'ospedale Sainte-Justine, sono invitate ad adottare alcune precauzioni. Il bambino, ricorda, è transitato dall'aeroporto Trudeau il 9 ottobre tra le 18:26 e le 21:56 circa, per poi recarsi il giorno seguente presso l'ospedale Sainte-Justine. Qui pazienti e personale ospedaliero potrebbero essere entrati in contatto con lui nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 11:52. In quel momento il bambino era contagioso. Ricordo che il morbillo è una malattia grave e altamente contagiosa che si trasmette per via aerea. E parlando di vaccini, la campagna vaccinale contro l'influenza e il Covid-19 prende il via il 20 ottobre nel Quebec, ma sarà possibile prenotare un appuntamento già a partire da questa mattina 13 ottobre tramite la piattaforma Click Santé o il portale di una farmacia. Ricordo che a differenza dell'anno scorso il governo del Quebec offre il vaccino gratuitamente contro l'influenza solo a gruppi specifici e non all'intera popolazione. Questa modalità era già in vigore per il vaccino contro il Covid-19, quindi se siete oltre 65 anni, persone dai 6 mesi in su affette da determinate malattie croniche, residenti in strutture di lungo degenza, donne in gravidanza, familiari e caregiver di bambini di età inferiore ai 6 mesi, lì avrete diritto al vaccino gratuitamente. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico. Tra le richieste degli studenti, più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60 $, il dollaro statunitense 1,42 $.
4: Previsioni del tempo.
2: Se non vi piace la pioggia rimanete a casa, uscite domani. Attualmente abbiamo 6 gradi percepiti a 2 e sta piovendo. Pioverà tutta la giornata oggi, la massima non andrà oltre gli 11 percepiti a 9, la notte prossima 7, sensazione di 5. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB alle 8.

0: Avete riconosciuto Ivan Restellinsa alla regia? Sì. Ma cos'è oggi? Daltonico?
1: No, ma
0: non vedi i colori?
1: No, perché non avevo messo il jingle nella pagina dove in automatico dovrebbe passare.
0: Ripeto, Ivan Restellinsa alla regia, se vi avete a microfono.
1: Ogni giorno lo devi ripetere.
0: Ogni giorno.
1: È la canzone.
0: Ah, oggi è il 13 ottobre.
1: E ogni giorno.
0: Ed è martedì.
1: E ogni giorno cantava Polanca, Love Me. Love me warm and tender.
0: E perché ascoltiamo Polanca ogni giorno? Ci sarà una ragione.
1: Non è che lo ascoltiamo ogni giorno, la canzone si chiama così.
0: Ma perché l'ascoltiamo oggi? Di solito a quest'ora partono già i compleanni, no?
1: Sì, oggi nel 1962, come tu sai, perché la cantavi già, era primo in classifica. Polanca con Ogni giorno. E poi ascolteremo anche Soli di Adriano Celentano, perché in questo giorno insieme a Michael Jackson. Michael Jackson era primo in America e lui era primo qua nel senso in Italia, con Soli. E poi, ahimè, ricorderemo anche Vilma De Angelis, perché sabato si è spenta appunto questa grandissima cantante che ha fatto la storia della musica negli anni 50, 60 e fino a pochissimo tempo fa. Ascolteremo Patatina.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
2: E lui è Silvio Orvieto.
1: E questo è Caffè Scorretto,
2: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
1: ma con un pizzico di ironia.
2: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
1: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
2: Vi aspettiamo.

Dunque, tanti cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280, tutti voi che siete nati proprio il 13 di ottobre. Vediamo adesso tutte le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, ma solo per la giornata di oggi. Ariete, ricevete un invito per la sera proprio mentre state cercando di recuperare gli impegni della settimana. Il sole in opposizione vi mette davanti alle aspettative degli altri, ma Giove favorevole vi aiuta a trovare una via semplice. Proponete un orario più tardo e finite con calma quello che avete iniziato. Toro, in amore sentite il bisogno di più attenzione e oggi lo nascondete poco. La Luna e Venere in opposizione rendono evidente una distanza, magari davanti a un invito accolto senza entusiasmo. Parlate di ciò che vi manca senza trasformare la serata in un esame delle settimane passate. Gemelli, una serata libera vi tenta più di un altro appuntamento fissato per abitudine. Il sole favorevole vi aiuta a capire che cosa vi va davvero di fare e Saturno amico vi sostiene quando scegliete di proteggere il vostro tempo. Disdite con gentilezza e concedetevi una cena tranquilla a casa. Cancro, in amore ritrovate una confidenza che negli ultimi giorni era mancata. La Luna e Venere favorevoli rendono naturale riprendere un discorso lasciato a metà, magari mentre preparate la cena insieme. Dite anche ciò che vi aveva ferito senza aspettare che l'altra persona lo indovini. Leone, una persona vicina vi sembra distante e la prima reazione è chiedere che cosa avete fatto. La Luna e Venere in quadratura rendono facile prendere sul personale anche un silenzio. Lasciate passare la giornata, poi proponete di vedervi davanti a una cena, capirete meglio che cosa sta succedendo. Vergine, in amore, vi accorgete che un gesto semplice vale più di molti discorsi. La Luna e Venere, in aspetto favorevole, vi rendono più disponibili a mostrare ciò che provate. Passate a trovare una persona cara o proponete di cenare insieme, senza aspettare un'occasione speciale. Bilancia, avete voglia di concedervi qualcosa, ma il conto merita attenzione. Marte è favorevole e vi spinge verso un acquisto importante, mentre Saturno, contro, ricorda che ci sono altre spese in arrivo. Provate il capo che vi piace, controllate se avete già qualcosa di simile o decidete senza fretta. Scorpione, in amore non avete nessuna intenzione di accontentarvi di mezze risposte. La Luna e Venere nel segno portano emozioni intense, mentre Mercurio nel segno vi aiuta a esprimerle con precisione. Chiedete un incontro di persona e dite chiaramente che cosa desiderate dal rapporto. Sagittario, un incontro vi incuriosisce, anche se all'inizio mantenete le distanze. Il sole favorevole rende il dialogo piacevole, mentre Marte e Giove, amici, aumentano fascino e spontaneità. Accettate di prolungare il caffè, raccontate qualcosa di voi e lasciate che sia la conversazione a suggerire il prossimo appuntamento. Capricorno, in amore siete meno chiusi e più disposti a raccontare ciò che provate. La Luna e Venere favorevoli creano complicità, mentre Saturno in quadratura porta in primo piano una questione seria. Affrontatela durante una cena tranquilla, senza aspettare che un piccolo disagio si trasformi nell'ennesimo silenzio. Acquario, una questione familiare tocca un nervo scoperto. La Luna e Venere in quadratura aumentano distanza e suscettibilità, mentre il Sole vi aiuta a guardare la situazione con maggiore equilibrio. Evitate di ritirarvi nel silenzio, spiegate quale comportamento vi ha ferito e ascoltate anche la versione dell'altra persona. Pesci, l'intuito oggi funziona ma va sostenuto dai fatti. La Luna e Mercurio favorevoli vi fanno percepire ciò che non viene detto, mentre Urano in quadratura può portarvi a conclusioni affrettate. Fate una domanda diretta, controllate l'informazione ricevuta e aspettate prima di condividere la notizia con altre persone.

Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Dunque sta piovendo a Montreal, ve lo dico subito, e c'è anche un'allerta gialla. Bandiera gialla oggi. Per il meteo, cioè pioggia abbondante. 6 gradi percepiti a 2. No, non mettere bandiera gialla, per piacere. Lo dicevo così per dire. 11 la massima prevista a termometro, con una sensazione di 9 e pioggia garantita. 25 mm nel pomeriggio, se volete misurarli bene. Nella notte andiamo a 7 percepito a 5. Domani nuvoloso, ma le possibilità di precipitazioni scendono al 40%. Poi giovedì sole, venerdì pioggia e sabato e domenica sole. Via. Questo è riassunto brevemente il meteo che ci riserva questa bella settimana autunnale. Andiamo adesso a vedere ciò che ci riservano invece le meno belle prime pagine dei quotidiani di oggi. Inizio con la Press Plus di questa mattina. Ups, chiedo scusa, eccola qua. Boh, la Press Plus di questa mattina che apre la propria edizione su un soggetto ancora una volta che farà discutere: une usine financée par les consommateurs. Il governo si opponeva al progetto, ma Consigne Action continua e procede, quindi gli ecofree e le bottiglie di vetro ancora una volta non saranno tutte accumulate in questa installazione da 60 milioni di dollari che sta per essere creata da A a Z, e ovviamente anche questa la paghiamo noi. Quindi in tal senso si parla di quanto potremmo poi recuperare in appunto in soldi proprio con la consegna delle famose bottiglie di vetro, che per il momento non sono recuperate, ma lo saranno non posso dire a breve, perché comunque devono ancora costruirla l'azienda in questione. Une usine financée par les consommateurs è il primo articolo che concerne la Press Plus sul la nuova istituzione che si chiama appunto Consigne Action, e si parla ovviamente di contenitori in vetro. Poi tutti ricordano la scomparsa ieri del più fugoso animatore radiofonico Jean-Luc Mongrain. È morto ieri a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute dovute a un tumore. Jean-Luc Mongrain, lo ricordate probabilmente se eravate nel Quebec negli anni 90-2000, era veramente una persona che ha rivoluzionato il modo di fare la televisione con diretto contatto con il pubblico, l'audience, e guardava la telecamera con gli occhi proprio diretti, e si arrabbiava moltissimo su alcuni soggetti di attualità che lo facevano infuriare, e ha rivoluzionato, come dicevo, il modo di fare della televisione, soprattutto quello che si è definito poi il giornalismo d'opinione, non un giornalismo che rimaneva neutro, ma che si pronunciava in modo vigoroso sulle tematiche d'attualità più importanti. Lo ricorda anche Le Devoir in prima pagina con lo stesso aggettivo: le fugueux animateur Jean-Luc Mongrain-Setin è deceduto all'età di 75 anni e voglio dire ha caratterizzato e fatto crescere anche numerose generazioni nel mondo dell'universo mediatico, ecco via. E Le Devoir anche ha inviato un giornalista, Patrice Senecal, in Polonia per vedere come sta affrontando la minaccia che arriva dalla Russia spesso e volentieri, soprattutto dai cieli. Des drones russes de plus en plus cavaliers, la probabilità che un drone cada in Polonia è un po' come giocare alla lotteria, ha detto uno degli intervistati da questo giornalista. Prima pagina Le Devoir di questa mattina, che ricorda anche i 60 anni della metropolitana di Montreal, 60 anni che verranno festeggiati ufficialmente domani è proprio l'anniversario del primo passaggio della nostra beneamata metropolitana, quindi 60 anni esattamente domani, ne parleremo senz'altro magari anche in caffè scorretto con Vittorio, importante momento di celebrazione per la nostra bella città. La Gazette di questa mattina apre invece sulla CAC e ci si interroga con intervista a vari professori se effettivamente la CAC possa ritornare da questa drammatica elezione che non gli ha dato neanche un deputato. Can the CAC come back from wipeout? Alcuni professori dicono che è stato un momento difficile senz'altro per la CAC, ma che ha concentrato il malcontento degli elettori, ma che è temporaneo. Questo malcontento succede ed è dovuto probabilmente anche a quella che è definita spesso l'usura del potere dopo 8 anni, che funzioni o meno, si desidera sempre un cambiamento. Globe Mail di questa mattina ritorna tra le altre cose su questa importantissima settimana che si apre, come lo ho menzionato nel giornale radio, in Alberta, con l'inizio di questi referendum. Days before referendum, Carney makes direct appeal to voters, discorso molto importante pronunciato ieri dal nostro primo ministro, e se ne parla molto nella prima pagina del Globe and Mail, mentre il National Post parla dello stato pietoso, tra virgolette, delle nostre forze armate canadesi, malgrado gli importanti investimenti promessi dalla stessa amministrazione Carney. The Armed Forces of Canada have basically been left to rot, titola questo articolo che valuta appunto lo stato delle nostre forze canadesi, malgrado, come dicevo, l'aumento considerevole delle spese dedicate al militare. Secondo l'articolo, i militari canadesi rimangono sottofinanziati e sono anche impreparati a qualsiasi tipo di conflitto. Prima pagina del National Post, che appunto descrive o disegna una forza armata canadese che lascia desiderare, è molto debole. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove è il pressing di Meloni per l'Europa che domina i titoli del Corriere della Sera. La Premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, come direbbe Da Vinci. La lettera commerce sulla competitività, poi la NATO, se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca, poi quei sorrisi prima del ricovero, oggi il Papa è al Gemelli per un nodulo al polmone, verrà operato. L'ambasciatore russo evoca colloqui con politici italiani, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt in Francia, l'attacco informatico danni ai cibi per milioni di euro, signore e signori. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, primarie, rebus, Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta, Zelensky di cessate il fuoco, la NATO se attaccati pronti a combattere. Poi anche qui si parla di droni ucraini sui data center di Mosca e in rete si inceppa la propaganda. Oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone e poi si parla di Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. E infine, per quanto concerne il magico mondo sportivo si parla della Champions. Inter e Napoli devono vincere, ore 21, ora si fa sul serio. Chivo col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta. Allegri in casa del Villarreal, il futuro passa da De Bruyne, De Buirne, ed è tutto.

0: ancora per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30.
1: Facciamo gli auguri a Yves Montand, nasce nel 1921, avrebbe compiuto 105 anni.

0: bella vita e bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Facciamo gli auguri a Paul Simon, cantante e autore di fa parte del gruppo del duo Simon e Garfunkel, compie 85 anni oggi.

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto.
1: Il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.
2: È il momento di fare gli auguri a Diego Mancino, autore e cantante, nasce nel 1970, compie oggi 56 anni. Se tu

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Pesantina come ora di punta, tra l'altro come ben sappiamo la pioggia senz'altro non aiuta, non ho mai capito per quale recondita ragione coloro i quali sono abili nel guidare con 15 centimetri di neve un paio di millimetri di pioggia e non sa più guidare nessuno, lo dico per esperienza diretta sulle strade di Montreal. Attualmente la 13 e la 15 interamente bloccate alla Riviera de Milil, tra l'altro c'è anche un incidente subito dopo la 4:40 per quanto concerne la 15 e uno poco dopo la Riviera de Prairie. Un paio di problemi anche per Decarie Nord a quest'ora, ci sono molti problemi invece per la metropolitana ovest che è bloccata interamente da Anjou con un incidente all'altezza di Papineau e uno poco prima, anzi poco dopo Rockland e uno poco prima di Decarie. Veramente difficile la situazione, difficile anche per la 13 dalla 520 per il traffico sulla 20, i ponti dalla riva sud un incubo, incidente anche all'ingresso del ponte Samuel de Champlain a quest'ora, prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMV 1280.
1: Le campagne referendarie sul ruolo dell'Alberta all'interno della Confederazione entrano nella fase conclusiva. I leader politici si apprestano a prendere la parola e le associazioni si preparano a mobilitare i propri sostenitori. I seggi per il voto anticipato apriranno oggi, meno di una settimana dopo, lunedì 19, sarà il giorno ufficiale della consultazione. Gli abitanti dell'Alberta dovranno rispondere a 10 quesiti, tra cui quello se la provincia debba rimanere all'interno del Canada o indire un secondo referendum vincolante sulla propria uscita dal paese. Ieri in un video diffuso in occasione del giorno dei ringraziamenti il primo ministro Carney ha sostenuto la causa del Canada osservando che quest'anno il ringraziamento sarà un po' diverso con riferimento appunto al referendum in Alberta. Il premier ha sottolineato che questa festa rappresenta un'occasione per rallentare, per riflettere su ciò che conta davvero e anche l'occasione per essere grati di vivere in Canada per i diritti e le libertà e le opportunità di cui tutti godiamo. In Alberta stiamo costruendo di nuovo grandi cose, ha assicurato Carney, affermando che i progetti federali porteranno una prosperità duratura a centinaia di migliaia di persone sia nella provincia che in tutto il Canada. Negli ultimi mesi sia Carney che i ministri liberali sono recati più volte in Alberta, in particolare per annunciare il famoso piano accelerato relativo al nuovo oleodotto nella provincia e per ricordare anche agli abitanti miliardi di dollari destinati alle spese militari. Il gruppo federalista Forever Canadian riunirà i propri sostenitori a Calgary giovedì e a Edmonton venerdì. Gli ex premier dell'Alberta Jason Kenney e Rachel Notley, rispettivamente del Partito Conservatore Unito e del Nuovo Partito Democratico, interverranno a sostegno di un Canada unito durante un evento organizzato a Edmonton venerdì. Il leader del Partito Conservatore Federale Poiliev e la premier dell'Alberta Danielle Smith prenderanno invece la parola a Calgary. Poi per questo fine settimana sono anche previsti raduni contrapposti a Edmonton sul piazzale dell'Assemblea Legislativa con il gruppo favorevole alla separazione Let Alberta Decide, che ha annunciato un evento per sabato, mentre la Federazione del Lavoro dell'Alberta organizza un raduno a favore dell'unità per domenica. Ricordo che la Premier Smith ha chiesto di votare sì alle prime 9 domande così da conferirle maggior peso nelle trattative con il governo federale. Le questioni relative all'immigrazione chiedono infatti agli abitanti dell'Alberta se la provincia debba avere maggiore voce in capitolo su chi è autorizzato a venire a lavorare nella regione e se sia giunto il momento di imporre maggiori restrizioni o addirittura di introdurre delle tariffe per coloro che arrivano e desiderano usufruire dei servizi sanitari e scolastici. A causa di un bug informatico, sabato 746 persone hanno ricevuto per errore un messaggio che le informava della chiusura della loro pratica di immigrazione in Quebec. Il Ministero dell'Immigrazione, della Francesizzazione e dell'Integrazione parla di un'anomalia informatica e assicura che nessun candidato subirà penalizzazioni. Il Ministero è molto sensibile alle preoccupazioni che tali comunicazioni potrebbero aver suscitato. Si tratterebbe di lettere che informavano i candidati al programma di selezione dei lavoratori qualificati della scadenza della loro domanda e della conseguente chiusura della pratica. I team del ministero sono pienamente mobilitati per correggere tale bug. Il leader del Partito Conservatore del Canada, Pierre Poilievre, si reca nuovamente negli Stati Uniti oggi per chiedere la revoca dei dazi statunitensi e difendere il libero scambio. Farà tappa a Detroit nel Michigan, che è stata a lungo un simbolo dell'industria automobilistica statunitense. Nonostante il declino del settore nella regione, stabilimenti di assemblaggio di Stellantis, General Motors e Ford sono tuttora operativi in città e nelle aree limitrofe. Un bambino è arrivato a Montreal venerdì dopo aver contratto il morbillo. A lanciare l'allarme l'autorità sanitaria pubblica della città. Le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui durante la fase di contagiosità, in particolare presso l'aeroporto internazionale Montreal Trudeau e l'ospedale Sainte-Justine, sono invitate ad adottare alcune precauzioni. Il bambino, ricorda, è transitato all'aeroporto Trudeau il 9 ottobre tra le 18.26 e le 21.56 circa, per poi recarsi il giorno seguente, il 10 ottobre, presso il centro ospedaliero universitario Sainte-Justine, dove pazienti e personale ospedaliero potrebbero essere entrati in contatto con lui nella fascia oraria compresa tra le 6 del mattino e le 11.52. In quel momento il bambino era contagioso. Ricordo che il morbillo è una malattia grave e altamente contagiosa che si trasmette per via aerea. E le campagne vaccinali contro l'influenza e il Covid-19 prendono il via il 20 ottobre in Quebec, ma sarà possibile prenotare un appuntamento già a partire da questa mattina 13 ottobre tramite la piattaforma Click Santé. Ricordo che a differenza dell'anno scorso il governo offre il vaccino gratuito contro l'influenza solo a gruppi specifici e non all'intera popolazione, ossia persone dai 65 anni in su, persone dai 6 mesi in su affette da determinate malattie croniche come asma, diabete e cancro, residenti di strutture di lungo degenza, i CHSLD, le case per anziani, donne in gravidanza, familiari o caregiver di bambini di età inferiore ai 6 mesi o di persone oltre i 75 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana. Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
3: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nicolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Governo al lavoro sulla legge di bilancio. Si ipotizza tra l'altro un IRPEF al 33% allargata ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax per i giovani, ma ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in audizione parlamentare. I dettagli saranno definiti dopo il via libera europeo allo scostamento di bilancio chiesto a Bruxelles per le spese su energia e difesa, che spingerebbero nel documento di programmazione varato dall'esecutivo il deficit al 3,4% del PIL.
4: Difesa del nostro sistema.
3: E prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale. La sindaca sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbe essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale a quest'ora 1,59, scende anche la valuta statunitense rispetto alla prima quotazione che vi ho indicato questa mattina, adesso vale 1,42.
5: Previsioni del tempo.
1: 5 gradi percepiti a zero in questo istante, sì signora, avete ben sentito, zero, sta anche piovendo a Montreal, raggiungeremo una massima di 11, risentita a 9, nella notte prossima andremo a 7, percepito a 5, dovrebbe piovere tutta la giornata. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Restani in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 13-10-20-26. Ricordo che oggi è martedì. You and me, fa anche rima.
6: Sì, perché siamo qua solo io e te.
1: Ma insomma, soli, siamo, cioè abbiamo migliaia di amici.
6: Ma cosa diciamo migliaia?
1: Ci stanno ascoltando.
6: Milioni.
1: Ma direi miliardi quasi.
6: Ma direi anche...
1: basta così. You and me, lui è Biagio Antonacci.

0: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
2: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale salute!

0: Dunque, andiamo. Abbiamo un. Stavo per dire. Non si può dire. Un casino di sport? Ma sì, dai, diciamo. Dunque, iniziamo con le partite perché ovviamente non eravamo in onda ieri, non abbiamo potuto dare tutti i risultati, ve li diamo ora. Sesta giornata, il girone d'andata della Serie A, come Atalanta che ha sconfitto il Venezia 3-1, pareggio tra Cagliari e Juventus 1-1. 0-0 tra Como Roma, Genoa batte Genoa batte Fiorentina 2-1, Inter batte Parma 3-0, Lazio batte Monza 3-1, Lecce perde in casa contro Bologna 1-2, vittoria del Napoli sul Frosinone 3-2, pareggio tra Sassuolo e Milan 1-1, il Torino ha battuto, ce l'ho fatta, l'Udinese 2-1. Mi si è bloccata la B, ogni tanto succede che si blocca la B, caro Ivan. È inutile che mi prendi in giro. Inter Lazio pari meno al comando con 16 punti, seguono Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus Como 11 punti, Napoli Frosinone 10, 9 punti per l'Atalanta, Sassuolo 8, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5, Udinese, Genoa, Monza, Parma e Fiorentina 4 punti, chiude il Venezia ancora senza punti. Andiamo a vedere la Serie B, dove si è giocata la sesta. I risultati: Arezzo Cremonese 0-0, Avellino batte Sampdoria 4-1, Benevento batte Cesena 2-0, Catanzaro 1 Mantova 3, Empoli 2 Palermo 4, Modena batte Hellas Verona 3-2, Padova perde in casa contro la Carrarese 0-2, pareggio a reti inviolate tra Sud Tirol e Ascoli, Vicenza 0 Pisa 3, Virtus Entella Juve Stabia pareggiano una rete cada uno. Classifica Serie B, al comando il Palermo con 16 punti, seguono Mantova 14, Modena 13, Sud Tirol 12 punti, Ascoli 11, Avellino, Benevento, Pisa 10 punti, Hellas Verona, Cesena, Padova, Arezzo 7, Virtus Entella, Cremonese, Empoli 6 punti, Vicenza 5, Carrarese Sampdoria 4, Catanzaro 3, chiude la Juve Stabia con 2 punti. Lega Pro, girone A, dove si è giocata la nona giornata. I risultati: Arzignano batte Juventus New Generation 2-1, Desenzano batte Dolomiti 2-0, pareggio 1-1 tra Lecco e Alcione, Lumezzane batte Albino Leffe 3-2, Novara 0 Cittadella 2, Pergolettese batte Carpi 2-1, pareggio 2-2 tra Renate e Gian Erminio, Trento batte Folgore Caratese 1-0, Treviso perde in casa contro l'Ospitaletto 0-1, Union Brescia batte Provercelli 2-0. Classifica Lega Pro Girone A, al comando il Cittadella con 24 punti, seguito da Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento, Arzignano 17, Desenzano, Treviso 13 punti, Albino Leffe, Alcione 12, Lumezzane, Pergolettese 11, Dolomiti, Lecco 10, Novara, Provercelli 9 punti, Folgore Caratese, Juventus New Generation, Carpi 6 punti, Gian Erminio 5, chiude Renate con 4 punti. Lega Pro Girone B, i risultati di questa nona giornata sono stati i seguenti: Forlì Livorno 1-1, Ostia Mare Pianese 0-0, Perugia 0 Vado 2, Pescara Guidonia 1-1, Ravenna batte Campobasso 3-1, San Benedettese Latina 1-1, Spezia batte Gubbio 2-0, Torres batte Atalanta Under 23 2-1, Vispesaro 2 Grosseto 3 e Pineto Reggiana è stata rinviata. La classifica, quindi, con Pineto e Reggiana che hanno delle partite in meno, ma ci sono altre squadre comunque che hanno delle partite in meno. Per il momento, diciamo così, temporaneamente, Spezia al comando con 25 punti, seguito da Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno, Torres 15 punti, Reggiana 14, Guidonia, Perugia 13, Campobasso Pescara 12 punti, Forlì Vado 11, Ostia Mare, Atalanta Under 23 9 punti, Latina Pianese, Pineto, Gubbio 7, San Benedettese 6, chiude Vispesaro con 4 punti. E infine la Lega Porro Girone C, dove anche qui si è giocata la nona giornata. I risultati: Altamura 0 Catania 3, Bari batte Giuliano 2-0, pareggio tra Barletta Cavese 1-1, pareggio anche tra Casarano Salernitana, questa volta senza reti, Casertana batte Monopoli 3-1, Crotone 2 Cerignola 3, Foggia 1 Potenza 3, Picerno 1 Cosenza 2, Savoia batte Inter Under 23 2-1, Scafese Scaffatese batte Sorrento 3-2. Classifica Lega Pro Girone C, al comando il Potenza con 22 punti, seguito da Bari 19, Sorrento 18 punti, Catania 16, Casertana 15, Cerignola 14, Salernitana e Scaffatese 13 punti, Cavese, Monopoli, Picerno 12, Foggia, Casarano 11, Inter Under 23 Savoia 10 punti, Barletta e Altamura 8, Giuliano 7, Cosenza 5, Crotone chiude a 0 punti.
1: Bene,
0: questi sono i risultati.
1: Una giornata all'insegna dell'Inter e della Lazio, che continuano loro due, Gattuso e il vostro allenatore continua a vincere, le altre stentano, Spalletti litiga.
0: Ma cosa è successo?
1: Ma si è lamentato perché... No.
0: Per cosa? Perché ho visto che si sono presi quasi... Cioè anche l'altro allenatore poi c'è rimasto male, perché lui l'ha andato per salutarla alla fine dell'incontro. No, ancora un po' gli dà un pugno.
1: Niente.
0: Ma cosa è successo esattamente?
1: Dopo si è un po'... Niente, la Juventus non sta andando bene. Spalletti sente il fiato sul collo del Conte, che è già lì col dito sul campanello e dice: appena è, io suono. E niente, ha accusato il Cagliari. Io ho visto la partita. È vero che la Juventus ha attaccato tutta la partita, però attaccare e non segnare, poi hanno sbagliato un gol a 20 centimetri dalla linea.
0: Colpa mia adesso.
1: Non lo so, vabbè, comunque ha accusato il Cagliari di chiudersi in difesa. Il Cagliari ha fatto un tiro in porta e ha vinto, e vince 1-0 fino a 8 minuti alla fine. E poi non è vero che il Cagliari giocava a risparmio, almeno io la partita l'ho letta così, voglio dire, alla fine. E lui si è lamentato dicendo che fa...
0: Come fa uno andare a lamentarsi del gioco dell'altra squadra? Infatti, ognuno fa il cavolo che vuole.
1: Voilà, bravo. Cioè, io sono qua per giocare, mica per perdere. Voilà, noi siamo la Juventus, dobbiamo vincere per forza. Insomma, tra l'altro Spalletti non è che è la prima volta che litiga con qualcuno.
0: No, non è il massimo della simpatia quando è...
1: Allegri già due volte che ci litiga insieme. Ha litigato con Montella, ha litigato con Maldini.
0: Ma guarda, l'altro giorno stavo per... anche io, ma chiamato, lo so, stavo per litigare.
1: Lo so. Niente, diciamo che no. Io ho visto anche i commenti dopo sulle piattaforme, come si dice adesso.
0: Lui adesso guarda le piattaforme. Signor, guarda le piattaforme.
1: Anche
0: io mi sono tuffato una volta la piattaforma.
1: Anch'io.
0: 10 metri.
1: Io da 5.
0: No, da 5 lo facevo senza problemi.
1: Certo, io da 5 invece ho preso una legna.
0: Io 10 metri. Vabbè,
1: niente. Comunque, anche i tifosi stessi dicono che non gli dicono di andare a casa, ma glielo fanno capire. Vabbè, comunque, che poi lasciamo stare. Ci sarà poi oggi il nostro Vittorio Giordano che farà l'approfondimento.
0: Assolutamente.
1: Poi lui è juventino, quindi
0: no, ma è anche esperto più di noi. Esatto. Diciamo, francamente. Andiamo avanti.
1: Niente, passiamo a.
0: Dimmi, caro, cosa vuoi passare? La Formula 1, bel risultato.
1: La Formula 1, bel risultato. Hanno capito di
0: me. Ha vinto Verstappen.
1: Sì,
0: però.
1: Però
0: c'erano le Ferrari sul podio.
1: Esatto, hanno capito finalmente di mettergli il motore a queste macchine.
0: Sempre,
1: voglio dire, no, e Antonelli l'ha giocata bene.
0: In che senso?
1: Nel senso che era quinto, è arrivato secondo o terzo Antonelli, no?
0: Come al solito, informatissimo.
1: Sì, no, ho visto F1 Express ieri, non ho seguito il Gran Premio.
0: Dunque, Antonelli è arrivato terzo. Dietro le Leclerc, la Ferrari è arrivata
1: terzo.
0: Può diventare campione a Austin.
1: Sì, perché c'ha un sacco di combinazioni che può...
0: Esatto,
1: che può...
0: esatto. Hamilton dice sbaglia strategia e si scusa. Vabbè, GP da dimenticare, malessere e scuse, una dura lezione. Queste sono le parole di Ivan Rosselli alla fine di ogni risveglio. Ma farò meglio la prossima volta.
1: Allora,
0: sì, ti ascolto con enorme interesse, e per dire che
1: Per dire che Antonelli non l'hanno riconosciuto, un posto di blocco non lo volevano far entrare. Lui gli ha detto:
0: Benani, c'ho lì una Mercedes che mi aspetta, se vogliamo proprio.
1: No, perché
0: avrei bisogno di partecipare.
1: No,
0: voi.
1: Dopo è intervenuto Verstappen e l'ha fatto entrare.
0: Ma sai che mi è successo a me? Adesso scherzi a parte. Oh, è successo a me alla prima di un film in cui ho recitato. Che c'era. Sono arrivato tardi. No? C'era la fila della miseria davanti al cinema. Sono arrivato io. Non mi volevano fare entrare. Dico, guarda che sono nel film. Ma aspetta un attimo. Hanno chiamato il produttore che è venuto fuori. Dice: sì, è con noi. Stavo lì in fila. Non mi faceva entrare nessuno.
1: No, ma vabbè. Tu va bene.
0: Hai capito. Dici tu. Vabbè. Comunque.
1: Ma voglio dire, Antonelli, vabbè, comunque è un ragazzino, quindi tra l'altro era vestito.
0: Ma anche io sono un ragazzino, caro Ivan, dovresti sapere.
1: Bene, passiamo al tennis. No, perché dici scemate, allora niente, si può dire.
0: Scusa,
1: che Alcaraz
0: non possiamo dire una cosa, perché non avremmo veramente terminato col calcio, perché so che non vi riguarda voi da vicino, ma ci sono delle squadre che partecipano anche alla Champions.
1: Vabbè, ma sono quelle coppe infrasettimanali che uno lavora e non fa neanche tempo a vedere, voglio dire.
0: Infatti io non potrò vedere la mia bella Inter, questo
1: non peraltro perché
0: gioca il pomeriggio, sono occupata alla base, c'è questo,
1: e poi hai già stirato tutto.
0: No, avevo da stirare ma non posso. Mea culpa. Mea occupazione. Comunque oggi si giocano Lens Sporting Lisbon, sto parlando della Champions, sì. Saba Slavia, non do tutte le partite, vi do l'Inter che affronta il Bruges oggi alle ore 21, quindi 15 a Montra, e il Villarreal che sarà accolto dal Napoli invece sempre alle 21 ore 15, quindi queste sono le due partite che riguardano le due squadre italiane. Domani gioca il Como alle 18:45 contro il Feyenoord a casa del Feyenoord, e poi c'è la Roma che invece accoglie il Real Madrid sempre alle 21, quindi alle 15, partitone comunque questo fine settimana, questi due giorni. C'è anche Manchester City Paris Saint Germain un confronto al vertice, come direbbero.
1: Certo,
0: comunque
1: certo,
0: queste sono le partite della Champions, so che non riguarda il Milan da anni, ma bisognava dirlo, insomma, ecco, caro Ivan, mi dispiace.
1: Passiamo al tennis. Dunque, Alcaraz ha cambiato look, ha i baffi adesso.
0: Anche io.
1: Alcaraz, certo. No, sembrano, sai quegli attori degli anni...
0: Porno.
1: Fammi finire. Porno, esatto.
0: Anni 90, porno.
1: So. Infatti hanno subito fatto un
0: vedo
1: montaggio.
0: Vedo che anche tu, no, di film porno ne hai visti nella tua carriera.
1: No, ma fanno un montaggio, sì, c'è una bella fotografia con tutti i giocatori con i baffi, e stanno bene.
0: No, ma vorrei precisare a proposito che non mi sono fatto crescere i baffi per girare in un porno, non vorrei che la gente fraintendesse.
1: No, sappiamo anche perché la tua età,
0: voilà.
1: Cosa puoi fare?
0: Andiamo avanti.
1: Puoi girare per i parchi, a prendere l'aria buona.
0: Cos'è che ti lancio?
1: No, niente. Senti, Alcaraz si è lamentato. Parlava in spagnolo.
0: Cosa
1: parlava in spagnolo. Non si può giocare con la pelota, scusa.
0: Sgonfias.
1: No, esatto. Lui ha detto
0: adesso
1: che...
0: Adesso spiegami tu che sei un esperto.
1: No.
0: Le pelota sgonfias.
1: No, perché non tutte le palline
0: noi la mattina
1: uguali.
0: Qualche volta le pelota sgonfias ce le abbiamo, se proviamo proprio a dirla.
1: Sì,
0: tutto.
1: No, ma noi sono altre palline. No, diciamo che... Io non ho ancora capito perché non usano le stesse palline per tutti i tornei ATP.
0: Ma infatti.
1: C'è scritto ATP Madrid, ATP Roma, ma...
0: Cambiamo l'addizione, ma usano le stesse palline.
1: No, ma dovrebbero essere la stessa fabbrica che le fa, perché fra una pallina della Wilson piuttosto che della Penn... cambia la c'è veramente differenza.
0: Ma lo so...
1: Adesso perché due volte che va su un campo da tennis, entri su un campo da tennis perché giocare è un'altra cosa. Ma adesso no,
0: io ho delle palline bianche che sto usando.
1: Sai che ci sono,
0: ma non rimbalzano molto.
1: No, perché sono vecchie.
0: Direi di sì. Ha perso un po' di pelo, ecco.
1: Non tanto il pelo, la pressione interiore.
0: Ma il vizio no.
1: Ci sono le palline rosa. Aia.
0: Cramp. Ma si può, stanno seduti, neanche ha schiacciato il bottone della console, gli è venuto un cramp. Oh, che brutta storia la vecchiaia, ragazzi.
1: No, vabbè
0: quindi
1: mi sono ripreso. No, perché dicono che le palline non
0: non rimbalzano. Tu cosa ne pensi in qualità d'esperto?
1: Beh, io ti dico una cosa. No, io ti dico una cosa. Adesso sono andato in un circolo a giocare. Io gioco sempre a Longo, come tu sai, sì. E lì hanno una determinata marca di palline
0: che tu... non pubblicizziamo, no, però avevi ragione di etica.
1: Ho giocato un torneo in un'altra parte e avevano un'altra marca di palline, perché i circoli hanno comprano
0: lo sponsor,
1: ma non tanto lo sponsor, se tu compri un tot,
0: un contratto di, esatto,
1: effettivamente vabbè, al mio livello mi sono accorto i primi 10 tiri, poi dopo
0: ce ne può fregare
1: di meno. Però al loro livello,
0: è un altro livello. Carazza, essendo leggermente superiore a te in tennis.
1: Sì, vabbè, ma
0: non giocando a Long, tra le altre cose.
1: E lui dice che effettivamente le palline non sono uniformi. E poi, tra l'altro, adesso io ho visto solo un'altra cosa. Quando tu i primi 20 hanno la possibilità di comprarsi delle palline uguali, cioè il torneo prima dell'inizio del torneo dà la possibilità ai giocatori di acquistare un set, una scatola delle palline che useranno nel torneo, solo che, voglio dire, i primi 20 o 30 possono permetterselo di comprare palline, gli altri arrivano lì e hanno 2 giorni di allenamento per abituarsi. Ecco, questo è un po' il succo. Poi è successo due cose, una simpatica e l'altra un po' meno. Fils ha rotto 2 racchette.
0: Ah, l'ho visto, una delle due l'ho visto. No, non era Fils che ho visto. Ne ho visto un altro che ha preso la racchetta, che
1: sì, no,
0: si è arrabbiato Fils, una iena, sì, e sì, poi sì, dopo poi ha vinto. Ha perso il primo set.
1: Mentre Fritz... Mm. È capitata una cosa ieri che giocava contro
0: aveva la racchetta
1: contro Tsitsipas,
0: aveva la racchetta sgonfia,
1: gli è caduta la pallina dalla tasca, sai che si mette, sì, ti danno 2 palline, una la metti in tasca e ha tirato e la pallina gli è caduta. Allora, la prima volta il punto lui ha tirato e ha sbagliato. Il punto è considerato...
0: Perché, scusa, cadendo la pallina dalla tasca distrae? È questo che mi stai
1: qualsiasi
0: dicendo?
1: Qualsiasi pallina, sì, durante uno scambio, okay, che non sia quella ufficiale dello scambio, okay, se entra, anche una catapalla, magari si ferma, esatto, il gioco. Però hanno visto il replay, ha tirato e si è vista la pallina che è caduta dopo.
0: Ah. Quindi dopo il lancio è valido, quindi, anche se cade in campo?
1: Sì, okay. Cioè tu tiri il tuo colpo, bisogna vedere se il colpo è già partito, nel senso... Ma la cosa strana che, ok, rifanno il punto...
0: gli ricade la pallina.
1: Gli ricade per una seconda... cosa
0: se andiamo,
1: mai vista...
0: Se andiamo con le tasche bucate da questi tornei, è quello che succede in un certo punto.
1: È una cosa mai
0: vista.
1: Ma no, diciamo che succede una volta ogni...
0: 800 anni,
1: e lì è successo due volte, una dietro l'altra. Poi alla terza volta stava il racchettapalle, gli danno le palline, lui l'ha messa in tasca, poi con la racchetta fa aspetta, ha tirato fuori e tutti si sono messi a ridere. Comunque è una cosa divertente, certo. che
0: meno male che comunque non si interrompono le partite nei campi dove gioco io, perché le mie... Sono 8 terreni uno di fianco all'altro, le mie palline vanno dappertutto, ragazzi.
1: Infatti stanno pensando di fare un terreno chiuso con muri di almeno 6 metri.
0: Oh, signore, che
1: Felix ha vinto.
0: Felix ha vinto.
1: Ha vinto e...
0: Anche, Leila no.
1: No, Leila ha perso. Sì.
0: Felix... Ma sono 2 tornei diversi ai quali stanno partecipando.
1: Felix è a Shanghai.
0: Bene. Allora,
1: va bene,
0: ce ne sarebbe tanto. Sport locale, sì, ti sport dico locale. Per le partite a breve termine, i canadiani giocano questa sera, giocano domani e sabato, quindi tre partite uno via l'altra per i Canadiens de Montréal. Gli Alouettes affronteranno di nuovo i Rough Riders, che hanno battuto qui a Montreal, ma adesso vanno a giocare a casa loro. Quindi poi CF Montréal mercoledì 14 e poi sabato 17 ci sono le altre due partite importanti per la nostra squadra di calcio. Il Canada ha accolto in un amichevole la Danimarca, sto parlando di calcio maschile, e ahimè ha perso, ma degnamente credo, ha perso 1-0 credo, se non mi sbaglio, in calcio femminile però, chiedo scusa. E poi non l'abbiamo detto, ma calcio femminile c'è anche la squadra italiana che oggi affronta la Bielorussia e che potrebbe con una vittoria oggi e anche la prossima qualificarsi per i mondiali femminili di calcio.
2: Guarda, bene,
0: ho finito.
2: E annunciaci la canzone.
0: Ma te l'annuncio volentieri, perché in questo giorno nasceva chi? Ma Joyce Pruneau a Shawinigan. E tu mi dirai, abbiamo sbagliato canzone. No, perché in arte lei si chiama Chatelaine. E Chatelaine, québécoise di Shawinigan, ha interpretato questo primo 45 giri nel 1977 che ha avuto un successo boia.
2: Ma non suo.
0: Beh, si intitola Cor a Cor, ma è la versione francese di A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Quindi ascoltiamo Cor a Cor, Joyeux anniversaire, ma chère Chatelaine.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Passata Zio Mimmo 700 grammi a 19,99 la cassa. Pasta Prime Luci 500 grammi, 4 pacchi per 5 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier. Duratech è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratech. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratech 5040 Metropolitana.

0: Ed è con enorme piacere che ritroviamo Sabrina di Silver and Gold for Cash. Buongiorno carissima.
1: Buongiorno, è con enorme piacere che vi parlo.
0: Ma altre piacere è sempre reciproco. Allora andiamo con ordine, Sabrina. Cadono le foglie. Foglie. Iniziamo a pensare alla stagione che segue l'autunno, nella quale le persone preferiscono andarsene un po' al caldo. E un metodo per andarsene al caldo in questo periodo è trovare qualche soldino a destra a manca per poterlo investire in una bella vacanza o, perché no, anche in un bel regalo per le persone a voi care per le festività che si avvicinano. E la soluzione ce l'abbiamo, vero?
1: Vero. Allora, tu hai detto l'autunno, però guarda che sta arrivando anche l'inverno.
0: È quello che ho detto.
1: Ci sarà quella roba bianca a terra?
0: No, io preferisco le foglie rosse, poi ognuno ha il suo...
1: Anch'io le preferisco, però dobbiamo pensare che sta arrivando anche quello.
0: Esatto, va bene. Allora, parliamo di seriamente per le persone che hanno appunto degli articoli che non utilizzano più, che sono rotti. Ovviamente si parla di metalli preziosi. Li potete tranquillamente portare al centro Leonardo da Vinci, dove vengono valutati e, se accettate l'offerta, vi vengono pagati in denaro contante.
1: Esatto, tutte quelle cosine, cosette nascoste nei cassetti, trovatele, portatele, che in questi giorni questo che vediamo più spesso che altro.
0: Esatto.
1: Persone che arrivano, che hanno fatto un po' di pulizia in casa, nei cassetti, arrivano, facciamo la valutazione e poi partono con 2, 3, 4 mila dollari.
0: Aha. E ovviamente valutazione, piuttosto il valore dipende dalla caratura prima di tutto e anche dal peso.
1: Esatto, dalla purezza, che sia 10, 14, 14 oppure 18, e dal peso.
0: E come funziona la procedura? Vogliamo ricordarlo facilmente e semplicemente agli amici all'ascolto che magari hanno ancora qualche titubanza nel venire a portarti della merce preziosa e non sapere cosa succede con essa.
1: Certo, andiamo. Allora, arrivata la porta al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, dove c'è un grandissimo parcheggio, dove troverete facilmente il parcheggio. Poi c'è l'autobus che passa davanti il centro, mi sembra che sia il numero 36 o 32, non mi ricordo.
0: Beh, facciamo tra 32 e 36, il primo che passa prendete.
1: Allora, arrivati in ufficio alla porta, vi apriamo la porta e vi offriamo un caffè. Prima cosa,
0: esatto.
1: Perché con il caffè tutto va meglio, no?
0: Assolutamente, ma stiamo scherzando. Guarda Ivan com'è efficace la mattina, senza il caffè sarebbe un disastro.
1: Allora, poi sceglierete con chi volete fare affari.
0: Ah.
1: Se volete fare affari con me, bene, sì. Volentieri, che quando ci sono, perché io martedì e mercoledì non ci sono in ufficio, venite in ufficio, parliamo un po', mi fate vedere quello che avete, io faccio tutte le accertamenti della purezza. Poi davanti voi su bilance calibrati due volte al giorno come minimo, peso la vostra roba, faccio la valutazione e vi faccio l'offerta.
0: Ok, quindi
1: poi a voi di decidere se lo volete accettare oppure no.
0: Esatto, questa è la cosa fondamentale da dire, perché le persone non sanno che possono tranquillamente ripartire con i loro articoli, non hanno bisogno necessariamente di venderli a voi. Di solito vanno a fare... Sì, scusa.
1: Scusami Silvio, infatti se io vedo che signora A arriva con un articolo che non è convinta da vendere, non la compro.
0: Esatto.
1: Glielo ridò e dico: lei signora non è pronta, ritorna quando è pronta da venderlo, perché a volte ci sono legame emozionale eccetera e non sono pronti, però va benissimo così, io sono d'accordo e va benissimo. Io non voglio comprare qualcosa che qualcuno non vuol vendere, voglio dire.
0: Assolutamente, questa è la cosa fondamentale. Poi vogliamo ricordare anche che possono essere estratte le pietre preziose qualora fosse necessario, e se no vengono acquistate al peso insieme all'oro.
1: Non è vero. Le pietre preziose le togliamo automaticamente.
0: Ah, no, ok.
1: Non compriamo pietre preziose.
0: Ah, chiedo scusa, pensavo che fosse.
1: Niente, tranquillo.
0: Ma non sono...
1: Vedi, devi tornare per vedere come si fa.
0: Infatti, adesso prendo quegli 8 diamanti che ho a casa, perché non avevo capito la cosa, capito questo?
1: No, le togliamo di qualsiasi articolo e ve le ridiamo.
0: Ok. Vogliamo ricordare che acquistate anche l'argento, non solo l'oro, eh? Argento,
1: esatto.
0: Ovviamente adeguatamente stampato.
1: È verificare, che le verificazioni le facciamo noi.
0: Certo.
1: Non tocca a voi di farle.
0: No.
1: che sono neri, che sono sporchi, portatelo uguale senza pulirle, per favore, no. Che non è necessario.
0: Anzi, vi conviene, pesa di più.

0: Esatto, sparare meglio di no, perché è un'altra cosa. È un po' violenta come cosa. Noi non spariamo, signore e signori, vi accogliamo con enorme piacere, vi misuriamo, vi pesiamo gli articoli che ci portate, ne verifichiamo la caratura e gli stampi vari. Se no avete prodotti chimici che non influenzano l'articolo in questione, perché li mettete su una barra. E tra le altre cose vogliamo ricordare anche che adesso avete appunto questa nuova macchina che fa le radiografie. Attenzione, non andate se avete male a un braccio, perché non è quello il caso. È
1: non è abbastanza grande. È abbastanza grande per un gioiello, 5 gioielli, però sì. Non per una mano, un braccio.
0: Ecco, al limite il dito mignolo, forse, se avete slogato quello.
1: E ci deve essere il metallo dentro, se no
0: esatto.
1: non fa la radiografia.
0: Sì, potete mettere tutto il dito con l'anello dentro. L'anello sul dito.
1: Questo sì, però meglio no.
0: Meglio di no, perché comunque sono radiazioni.
1: Venite a vedere, venite a prendere un caffè con noi, con me.
0: Sì.
1: E vi facciamo vedere tutto, la macchina, eccetera, eccetera. Dunque, vi invito personalmente a venire in ufficio dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 5.
0: Esatto.
1: Al centro Leonardo da Vinci, al terzo piano.
0: Perfetto, Sabrina, è stato un enorme piacere come al solito, ti auguro buon lavoro, buona settimana e a risentirci a breve.
1: Grazie Silvio, grazie a tutti, buona giornata.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: È pesante come ora di punta, quindi siate molto pazienti nei vostri spostamenti, ma anche molto prudenti. Ovviamente il manto stradale è bagnato e in alcuni casi particolarmente scivoloso. Attenzione, i ponti tutti al completo. Già Cartier, c'è anche un incidente nel bel mezzo del ponte, e ce n'è a L'Île de Sœur, non a L'Île de Sœur, vabbè, comunque in mezzo al ponte, via. E poi ce n'è un altro per accedere a Samuel de Champlain, e questo blocca praticamente l'accesso dalla 30 a quest'ora. La 15 o 132 se preferite per andare verso il ponte Samuel de Champlain è tutta bloccata dalla Prairie, anche lì per via di un incidente. Poi dal nord dell'isola non funzionano meglio le cose, incidente ancora quest'ora sulla 4.40 per la 13, incidente dopo la 4.40 per la 15. La Met West interamente bloccata, De Cari Nord ovviamente tra Turco e De Cari. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMB 1280.
1: Le campagne referendarie sul ruolo dell'Alberta all'interno della Confederazione entrano nella fase conclusiva. I leader politici si apprestano a prendere la parola e le associazioni si preparano a mobilitare i propri sostenitori. I seggi per il voto anticipato aprono già oggi, meno di una settimana dopo. Lunedì 19 ottobre sarà il giorno ufficiale della consultazione. Gli abitanti dell'Alberta dovranno rispondere a 10 quesiti, tra cui quello se la provincia debba rimanere all'interno del Canada o indire un secondo referendum vincolante sulla propria uscita dal paese. Ieri, in un video diffuso in occasione del giorno del ringraziamento, il primo ministro Mark Carney ha sostenuto la causa del Canada, osservando che quest'anno il ringraziamento sarà un po' diverso con riferimento al referendum in Alberta. Il primo ministro ha sottolineato che questa festa rappresenta un'occasione per rallentare, per riflettere su ciò che conta davvero. È anche l'occasione per essere grati di vivere in Canada, per i diritti, le libertà e le opportunità di cui tutti godiamo. In Alberta stiamo costruendo di nuovo grandi cose, ha assicurato Carney, affermando che i progetti federali porteranno una prosperità duratura a centinaia di migliaia di persone, sia nella provincia che in tutto il Canada. Ricordo che Carney e i ministri liberali si sono recati più volte in Alberta negli ultimi mesi, in particolare per annunciare il piano accelerato relativo a questo nuovo oleodotto nella provincia e per ricordare agli abitanti i miliardi di dollari destinati alle spese militari. Il gruppo federalista Forever Canadian riunirà i propri sostenitori a Calgary giovedì e a Edmonton venerdì. Gli ex premier dell'Alberta Jason Kenney e Rachel Notley, rispettivamente del Partito Conservatore Unito e del Nuovo Partito Democratico, interverranno a sostegno di un Canada unito durante un evento organizzato oggi a Edmonton. Venerdì il leader del Partito Conservatore Federale Poilievre e la premier dell'Alberta Danielle Smith prenderanno la parola a Calgary. Entrambi esortano l'Alberta a rimanere all'interno del Canada. Per questo fine settimana sono previsti raduni contrapposti a Edmonton sul piazzale dell'Assemblea Legislativa. Il gruppo favorevole alla separazione, Let Alberta Decide, ha annunciato un evento per sabato, mentre la Federazione del Lavoro dell'Alberta organizza un raduno a favore dell'unità per domenica. Il governo provinciale, ricorda, ha investito 4 milioni in una campagna pubblicitaria che incoraggia gli elettori a votare per un'Alberta forte e sovrana all'interno di un Canada unito. La questione della separazione è l'ultima delle 10 domande su cui gli abitanti dell'Alberta sono chiamati ad esprimersi. Le prime 9 riguardano l'immigrazione e la Costituzione. La Premier Smith ha dichiarato di sperare che gli abitanti della provincia votino sì alle prime 9 domande, così da conferirle maggiore peso nelle trattative con il governo federale. Le questioni relative all'immigrazione chiedono agli abitanti dell'Alberta se la provincia debba avere maggior voce in capitolo su chi è autorizzato a venire a lavorare nella regione e se sia giunto il momento di imporre maggiori restrizioni o addirittura di introdurre delle tariffe per coloro che arrivano e desiderano usufruire dei servizi sanitari e scolastici. Le questioni costituzionali chiedono agli abitanti dell'Alberta di dare via libera all'avvio di discussioni con le altre province per sottrarre poteri al governo federale e abolire il Senato. A causa di un bug informatico, sabato 746 persone hanno ricevuto per errore un messaggio che le informava della chiusura della loro pratica di immigrazione in Quebec. Il Ministero dell'Immigrazione, della Francesizzazione e dell'Integrazione parla di un'anomalia informatica e assicura che nessun candidato subirà penalizzazioni. Il Ministero è molto sensibile alle preoccupazioni che tali comunicazioni potrebbero aver suscitato. Si tratterebbe di lettere che informavano informavano i candidati al programma di selezione dei lavoratori qualificati della scadenza della loro domanda e della conseguente chiusura della pratica. Il Ministero ha assicurato che i propri team sono pienamente mobilitati per correggere l'anomalia. Il leader del Partito Conservatore del Canada, Poilievre, si recherà nuovamente negli Stati Uniti oggi per chiedere la revoca dei dazi statunitensi e difendere il libero scambio. Farà tappa a Detroit, a lungo un simbolo dell'industria automobilistica statunitense, e nonostante il declino nel settore della regione, stabilimenti di assemblaggio di Stellantis, General Motors e Ford sono tuttora operativi in città e nelle aree limitrofe. Il leader dell'opposizione ufficiale spera di promuovere la sua proposta di un accordo automobilistico senza dazi. Un bambino è arrivato a Montreal venerdì dopo aver contratto il morbillo. A lanciare l'allarme è l'autorità sanitaria pubblica della città. Le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui durante la fase di contagiosità, in particolare presso l'aeroporto internazionale Montreal Trudeau e l'ospedale Saint-Justine, sono invitate ad adottare le precauzioni del caso. Il bambino è transitato dall'aeroporto Trudeau il 9 ottobre tra le 18:26 e le 21:56 circa, per poi recarsi giorno seguente, 10 ottobre, presso il centro ospedaliero universitario Saint-Justine, dove pazienti e personale ospedaliero potrebbero essere entrati in contatto con lui nella fascia oraria compresa tra le 6 del mattino e le 11:52. In quel momento il bambino era contagioso. Ricordo che il morbillo è una malattia grave e altamente contagiosa che si trasmette per via aerea. E la campagna vaccinale contro l'influenza del Covid-19 prende via il 20 ottobre in Quebec, ma sarà possibile prenotare l'appuntamento già a partire da questa mattina 13 ottobre tramite la piattaforma Click Santé o il portale di una farmacia. Ricordo che a differenza dell'anno scorso il governo del Quebec offre il vaccino gratuitamente contro l'influenza solo a gruppi specifici e non all'intera popolazione. Questa modalità era già in vigore per il vaccino contro il Covid-19. Ecco le categorie interessate: i 65 anni in su, persone dai 6 mesi in su affette da determinate malattie croniche come asma, diabete e cancro, residenti di strutture di lungo degenza, SHSLD, familiari o caregiver di bambini di età inferiore ai 6 mesi o persone oltre i 75 anni e le donne in gravidanza. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato, Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato Prevost. Abbiamo parlato con molta serenità, sono preoccupato perché non mi aspettavo una cosa del genere, ha ammesso il porporato. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale questa mattina 1,59 dollari, la valuta statunitense è scambiata a 1,42 dollari.
3: Previsioni del tempo.
1: Se siete un pesce rosso apprezzerete la giornata di oggi. Abbiamo 5 gradi percepiti a zero, sta piovendo a Montreal e la notizia eclatante che pioverà tutta la giornata. Massima prevista 11 con una sensazione di 9. La notte prossima scendiamo a 7 percepito, a 5. Attenzione, domani mattina farà un po' più caldo, quindi avremo la formazione di banchi di nebbia a mo' di cassanese per coloro che frequentavano Milano. L'appuntamento prossimo con l'informazione qui a CFMB è previsto alle 13, poi alle 16 e perché no anche alle 17 direttamente dall'Italia. Ivano Stanis alla regia, Silvio Vietta al microfono, il risveglio è il vostro del 13 ottobre 2026, ricordo che oggi è martedì, una signora ci ha richiesto una canzone di Gigi Finizio che in realtà è cantata da Gigi D'Alessio, ma il titolo è quello, La forza delle donne.

0: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante ad eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Da Hyundai Gabriel Anjou, riparti con un sorriso e una nuova macchina.
2: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean Talon Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Allora non potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al
1: 514-955-8540.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi. Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
3: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
0: E lui è Silvio Orvieto.
3: E questo è Caffè Scorretto,
0: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
3: ma con un pizzico di ironia.
0: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
3: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
0: Vi aspettiamo.

notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui,

Il gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Vi presentiamo Nessun dorma, un maestro all'opera. In diretta da Milano, il direttore d'orchestra, maestro Daniele Arcangeli.

0: piace che la canta anche lui così. Dai, vogliamo sentire la potenza. Maestro Agyeman, buongiorno.
1: Ciao carissimo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, a tutti voi amici e amici di della radio. E no, cantare con Pavarotti no, non mi ci metto neanche, la gara è già persa in partenza.
0: No, infatti ti facciamo cantare più tardi con Caruso, non ti preoccupare, non c'è problema.
1: È la fine. Schiacciato tra i titani. Ben trovato Silvio, veramente che piacere essere ancora con voi.
0: Il piacere è tutto nostro, anche perché oggi parliamo di un melodramma giocoso. Che bello questo.
1: Sì. Oh. Sì. Ma sì, ma perché tu mi hai chiesto perché scelto Elysium? Ma io ho pensato, abbiamo fatto Turandot, che sì, è vero, dovrebbe avere un finale felice.
0: Sì.
1: Le prossime opere che ho in mente, se siete d'accordo, sono sì, legate alla vostra programmazione di Montréal, che è Werther, un'opera in francese, ovviamente sì, capolavoro, e poi c'è La Scala con l'Otello. Tutte sì, finiscono con morti, ammazzati, tristi. Ho detto, no, mamma mia, mi uccidono a Montréal, facciamo una roba un po' più leggera,
0: oh,
1: anche perché un'opera che è un capolavoro.
0: Allora, parliamo dell'Elisir d'amore oggi. Avevo provato a leggere il titolo ma non ce l'ho fatta perché c'ho il titolo in varie versioni, ma l'Elisir d'amore lo lasciamo così, melodramma giocoso, opera buffa. Allora già lì abbiamo bisogno di una definizione di quello che è un melodramma giocoso o opera buffa.
1: Sì, guarda, molto velocemente, allora, te, nel melodramma uno immagina subito il dramma, ma dramma voleva dire nell'epoca semplicemente un'azione portata sulla scena.
0: Okay.
1: Non è dramma nel senso più moderno, ottocentesco, tardo e teatrale di tragedia o qualcosa di serioso.
0: Esatto.
1: Melodramma, melo perché è legato al canto. Quindi dramma, un'azione musicale con la musica che accompagna. Di fatto è un termine che sta per opera e quant'altro.
0: Esatto.
1: Quindi siamo di fronte a un'opera comica, è un termine un po' riduttivo. È un po' come la commedia italiana degli anni 50, 60, è presente fino a Alberto Sordi, partendo da Totò.
0: Io non ero ancora nato, ma me l'hanno raccontato.
1: Va bene, non okay, ero ancora nato, però sai che erano dei capolavori in cui si rideva, ma tra le risate c'era anche un pensiero profondo. E Donizetti fa la stessa cosa con questo, che è un assoluto capolavoro, ancora oggi una delle opere più rappresentate. Pensa, soltanto adesso in Italia ci sono 3 rappresentazioni in teatri diversi, tanto per dirti la diffusione.
0: Incredibile. Ma questo, la cosa che mi lascia un po' perplesso, non è mai situata in Italia queste opere, questa è situata nei Paesi Baschi.
1: Questo vedi, tocchi già un argomento fondamentale, perché le avevamo accennato marginalmente la volta scorsa, ma questi grandi compositori si affidavano a librettisti che erano dei grandi conoscitori di quello che succedeva nel mondo teatrale europeo e non solo.
0: Okay.
1: E quindi facevano, ripeto, guardate, c'è una grossissima analogia tra il cinema di Hollywood degli anni d'oro e anche adesso e come si faceva il melodramma all'epoca. Forse faremo una puntata solo su questa, se avrai voglia e piacere.
0: Certo.
1: Perché andavano a pescare gli argomenti di commedie di grandissimo successo, anziché mettere su un grande schermo, le mettevano su un palcoscenico con gente che cantava. In questo caso la commedia di riferimento è di Eugène Scribe, che tu mi insegni è stato essere uno dei più grandi drammaturghi tra commedie, cose di teatro francese.
0: Mm-hmm.
1: E l'opera, la commedia, che era una commedia teatrale, si chiamava Le Filtre, quindi il filtro,
0: sì,
1: ed
0: sì,
1: è fatto diventato l'Elisir d'amore. Questo filtro che permette a chi lo beve di essere di poter far innamorare tutte le donne che gli stanno attorno.
0: È un po' come Machiavelli la Mandragora, è stato un po'.
1: Ma è un po' la stessa identica cosa, esatto. Okay. Machiavelli è un pochino più cinico, un pochino più corrosivo.
0: Non te lo dico perché
1: nel divertimento.
0: Ho fatto il ruolo di Liguoro io all'epoca.
1: Lo so, molto bene. Però vedi che c'è un filo che lega
0: sì,
1: addirittura la tragedia greca, se vogliamo, ma poi soprattutto Plauto, i Romani e poi tutta la commedia medievale, rinascimentale e tutto il resto, fino ai grandi capolavori dell'opera. È una catena ininterrotta e mi farebbe molto piacere trasferire l'entusiasmo con cui affronto queste pagine, perché
0: certo,
1: è anche un messaggio storico importante.
0: Allora, Donizetti ha deciso di sottolineare questa cosa, cioè noi oggi gli si dà la grappa alle donne, ma all'epoca c'era proprio un Elisir preciso.
1: No, ma era un finto, in realtà era Bordeaux, anche lì Ravina, era tutto un film. Ah. Allora, guarda, la cosa più interessante, perché poi mi auguro davvero, se gli ascoltatori e le ascoltatrici, qualcuno l'avrà ascoltato, qualcuno le grandi aree, poi hai già spoilerato che finiremo con Caruso che canta l'aria più famosa, che è La furtiva lacrima,
0: sì.
1: un'area che rappresenta l'area del tenore per eccellenza.
0: Okay.
1: Ma la cosa che mi piacerebbe sottolineare, se posso,
0: vai,
1: è la modernità di questi autori. Qui stiamo parlando di Donizetti, che scrive quest'opera che viene rappresentata a Milano,
0: sì,
1: al cosiddetto Teatro della Canobbiana, quello che oggi è il Teatro Carcano,
0: okay,
1: nel 1832, Silvio, amici, amiche, 32, e parliamo di personaggi che sono, se mi permetti,
0: sì,
1: Adina, personaggio femminile che è ricca, lei c'è una cultura pazzesca, e la Fittavola quindi è la persona più importante del paese.
0: Ah.
1: Altro che femminismo antelittera, ma qui siamo di fronte a un personaggio che non esisteva né nella società né nella letteratura dell'epoca. Pensa a Promessi Sposi, la povera Lucia,
0: sì,
1: sottomessa, sempre orecchie basse, insomma, quella.
0: No, ma mi hai fatto pensare piuttosto alla locandiera, francamente, menzionandola così.
1: Esatto, però anche la locandiera, vedi, era comunque una locandiera, vero?
0: Sì.
1: Indipendente, eccetera, eccetera.
0: Sì, però aveva potere sta locandiera. Era, controllava tutto e tutti.
1: Tanto. Ma le donne comandano, lo sappiamo, e chi non l'ha capito lotta per tutta la vita. Ma Adina è veramente un personaggio modernissimo. Entra in scena leggendo un libro che è sulle gesta amorose medievali di Riccardo Cordiale. Cioè, stiamo parlando di un personaggio modernissimo.
0: Okay.
1: Dall'altra parte, due personaggi maschili, e qui è la domanda che ci dobbiamo fare, scusatemi l'entusiasmo.
0: Facciamocela questa domanda.
1: Facciamocela. E la domanda è: perché queste opere hanno resistito 200 anni e sono rimaste, altre no? E perché il pubblico dell'epoca, nel 1832, Elisir d'amore divenne, non so, neanche Star Wars, tutto il pubblico in tutta Europa e nelle Americhe, non so, penso anche in Canada, sicuramente negli Stati Uniti, ma meglio non citarli, e anche
0: no,
1: in Messico, Perù, eccetera, eccetera. L'opera italiana arrivava e Elisir d'amore fu successo planetario subito. Perché?
0: Perché?
1: Perché ci sono due personaggi, e di qui la modernità, due personaggi maschili che si contrappongono. Adina è amata da sempre da questo Nemorino, e anche il nome Nemo, nessuno, è un nessunino,
0: wow,
1: quindi un personaggio che conta poco.
0: È un piccolo personaggio che conta poco, che anche Nemorino, già che sia.
1: Sai, il nome già, nome, cioè il nome dice già molto, Silvio, ed è un personaggio che l'unica ricchezza che ha, che ama incondizionatamente questa donna, non ha un becco di un quattrino, è un po' ignorante, anche un po' fesso, perché lo prendono in giro tutti, eppure questo uomo da poco, soltanto con la forza del suo amore, supererà il suo
0: rivale.
1: È bravissimo, che è questo bel core, che è un sergente che arriva nel paese, appunto nei Paesi Bassi, è ambientata lì, arriva questo sergente e subito dice: uè, bella, mi vuoi sposare? Dai, facciamo 448, finiamo. E quindi il povero Nemorino si trova spiazzato con uno che è bello, potente, sergente, bello, è tutto pieno di sé, ma la storia, la vera storia fantastica, è che alla fine vince l'amore. E questa è una cosa modernissima. Pensa agli uomini del 1830 che avevano un immaginario maschile così forte, e invece gli viene proposto un personaggio che con questa forza dell'amore, solo con il cuore, conquista la più bella del paese.
0: Oh.
1: Poi bisogna vedere quanto è durata, però intanto nell'opera i due si mettono insieme alla fine dell'opera.
0: Mi stai dicendo che non è uscito ancora l'Elisir d'amore 2?
1: No, quello lo sappiamo, se hanno divorziato, perché poi dopo un po' Adina ha detto: va bene l'amore, ma insomma sei proprio scemo, eh.
0: Non c'hai una lira, no, devi pagare l'affitto, io, nani.
1: Non sai neanche fare due conti. Però detto questo, Silvio, godiamocela, nel senso che davvero è un momento straordinario, ma veramente per la cultura occidentale, perché è un personaggio maschile totalmente nuovo, non esiste quasi neanche in letteratura.
0: Però come ce l'hai descritta l'ultimo collegamento che abbiamo fatto, l'opera conferma che è il tenore che vuole farsi da soprano e il baritono non è d'accordo.
1: Ah,
0: siamo arrivati.
1: Bravi. Oh. E qui siamo in pieno, assolutamente.
0: Sì, perché Nemorino.
1: Secondo me eravamo l'eccezione.
0: No. Sì. Nemorino è un tenore, mentre Balcore è un baritono, right?
1: Esattamente. Bah. E Adina la soprano, per cui è veramente colto. C'è un ultimo personaggio, se ancora un minuto, non so, poi
0: sì,
1: io mi perdo nelle.
0: No, vai,
1: perché
0: tranquillo.
1: L'ultimo è un altro personaggio di una modernità pazzesca, perché sto Elisir d'amore, che in realtà è un Bordeaux,
0: sì,
1: viene venduto da, adesso io faccio un riferimento, tu forse stai, e gli amici e amiche italiani che hanno un po' visto la televisione italiana degli anni 70, anche 80, c'era un famoso venditore che andava in scena la notte nelle reti commerciali, si chiamava il Baffo,
0: okay,
1: e riusciva a vendere,
0: sì,
1: sì. Le cose più inverosimili, alla notte tarda, la gente stava lì a guardarlo, una sera vendeva materassi che facevano dormire anche gli insolli, la sera dopo un vino che non faceva ubriacare, e li riusciva a vendere.
0: Era io so personalmente che tu hai avuto una zia che era una cliente molto
1: bravo, ecco, vedi, però non mi spoilerare cose familiari, mi scoprivo perché mi vergoglio subito. Però tutte le amiche e amici sapranno di qualcuno che se la vende benissimo, vende anche le balle più grosse, le sa vendere. E questo dottor Dulcamara, che è già una contraddizione in termine, dolce amaro, riesce a far credere al povero Nemorino, facendogli prendere dei soldi a prestito, insomma, Nemorino si doveva fare soldato pur di avere i soldi per comprare le litiere farsi amare da... cioè, gli vende del Bordeaux, e quindi è un emerito truffatore, è un assoluto imbroglione, e che è il primo, e neanche il primo, di una lunga serie che conosciamo bene. Insomma, arriva fino a Totò Truffa, perché chi non conosce quel film è da vedere, dove Totò vende a un americano la Fontana di Trevi. Sì. Insomma, siamo dentro a quella roba.
0: E tra le altre cose, ricordiamo che poi lui se ne va, quindi praticamente non si saprà mai se ha fatto effetto o meno questo vino, perché lui sparisce.
1: L'effetto l'ha fatto per altri motivi, ma non voglio allungarmi, anche non voglio farmi perdere la sorpresa di una storia che è veramente, scrivere un genio, sapeva scrivere come altri grandi dell'epoca, che li conosci tutti, anche chi ama il teatro francese dell'epoca, Fido, eccetera, scrivevano dei meccanismi teatrali che non hanno niente da invidiare con le grandi commedie americane degli anni 50 o le commedie oggi, quelle che ti tengono incollato allo schermo o alle serie televisive.
0: Certo, ma comunque Nemorino sappiamo che poi berrà queste e si ubriaca, quindi gli toglie qualsiasi, diventa disinvolto grazie a ciò.
1: Quindi... Esatto, e viene amato perché in realtà nel frattempo lui è diventato un erede di uno zio che gli ha lasciato l'eredità. Tutte le donne del paese lo sanno, lui non sa niente, e quindi tutte gli si fanno attorno. Lui pensa che sia effetto dell'elisir, ma in realtà perché loro hanno capito che lui è diventato ricco, quindi la sua dabbenaggine passa in secondo piano e tutte sono contentissime di farsi sposare. Adina vede questa roba qui e dice: ma come, questo qua era tutto innamorato di me, adesso c'ha tutte queste ragazze che gli girano intorno, anche lei non sa niente. E in quel momento le scappa una lacrima, e per chiudere, non so se siamo verso la fine, la famosa furtiva lacrima, che è l'aria che chiude, che raccoglie in sé tutta questa novità di un personaggio maschile tutto amore, e che credo che faremo ascoltare, no, in parte.
0: Sì, la facciamo ascoltare assolutamente, nella versione che hai scelto tu di Enrico Caruso, a brevissimo. Quindi, per concludere, ci stai dando veramente il gusto di andare ad affrontare queste opere che talvolta ci sembrano ardue tutto, quando in realtà è un vero e proprio divertimento.
1: Sì,
0: e questa è la cosa fondamentale.
1: Bisogna soltanto superare il fatto, sai, la difficoltà della lirica è il fatto che anziché parlare si canta, quindi uno può essere un pochino, come dire, estraniato da questo fatto della voce che canta anziché parlare, una cosa che un po' rende, però per il resto le vicende che sono fatte con una bella regia, con bravi cantanti, sono vicende che nessuno le va a vedere, insomma, come Julia Roberts nel film Pretty Woman, che no, va all'opera e impazzisce.
0: Dimmi una cosa, l'hai già diretta te l'Elisir d'Amore?
1: Molte volte, e ogni volta un piacere immenso, lì proprio ti diverti come un matto. La musica sgorga dall'orchestra come se fosse acqua zampillante, i cantanti hanno una melodia più bella dell'altra, il coro, e poi è divertente, non c'è un momento di stasi, cioè ti diverti costantemente, è veramente un piacere.
0: Quindi come sgorga la musica, proprio come un elisir, diciamo così, quindi
1: è proprio sì, come un bel vino Bordeaux, come questo finto elisir che si beve nel Morino.
0: Magnifico. Daniele, è stato un enorme piacere anche oggi, io ti auguro un buon lavoro, so che sei di nuovo in partenza, ci risentiremo il mese prossimo, questa volta dedicandoci a un'opera che verrà rappresentata a Montreal, mi dicevi?
1: Sì, direi di sì, ma naturalmente faccio sempre delle proposte. Avrete Werther, che è uno dei grandi capolavori della musica francese, anche qui il testo di Goethe di riferimento, quindi c'è un sacco di cose da raccontarci, e questo vi può aiutare, ma invitare ad andare a vedere questo allestimento che sarà sicuramente bellissimo.
0: Sì, e fra poco avremo anche probabilmente una collaborazione con l'Opera de Montréal, chissà che non si abbia anche qualche biglietto. Esatto, grazie a te e al tuo programma. Grazie carissimo Daniele Agiman.
1: Grazie a voi, auguri a tutti gli amici e amici.
0: E salutami tutti al conservatorio.
1: Grazie.
0: Ciao carissimo. Allora, come diceva Daniele, andiamo con Enrico Caruso, Furtiva Lacrima, il brano che conclude questo Elisir d'Amore di Donizetti.

0: Ottobre è il mese dell'Événement Ultime Hyundai Gabriel da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles. Ascoltate bene. Noleggia la Hyundai Tucson Preferred 2026 a trazione integrale a soli $99 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Elantra Essential 2026, $78 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Kona Essential 2027 a solamente $81 a settimana per 60 mesi e senza anticipo. E non è tutto, la Hyundai Elantra o la Hyundai Kona 2026 con finanziamento a partire dallo 0% di interesse più fino a $1,500 di bonus su modelli selezionati. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida al 12.260 Sherbrooke Est a l'Est di Saint-Jean-Baptiste, aperti anche il sabato.
1: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Italia Starter Pack.
1: Caro Silvio, ti ringrazio, buon martedì a tutti e ciao a tutti.
2: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria, preceduta dal nostro Caffè Scorretto. Per quanto mi concerne poi, l'appuntamento, se tutto va bene, è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao!

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto. Buongiorno carissima Vittoria Zorfini.
1: Buongiorno caro Silvio Orvieto.
0: Siamo pronti per la
1: la hit parade, Caffè Scorretto.
0: La nuova, con nuova sigla, nuovo tutto.
1: Nuovo tutto ragazzi, nuovo tutto. E piove.
0: Un vecchio animatore, un'altra giovane, ma insomma è nuova la sigla, è nuovo il programma, questo ci piace.
1: Ci hanno appena rivelato la scritta del nuovo ristorante.
0: No,
1: è sempre il film, ma prima era blu.
0: Lo so.
1: Adesso è diventato nero, è la magia del cinema, per Bacco.
0: Noi attori.
1: Voi attori? Ah sì, no, mi devo anche complimentare, caro Silvio Orvieto, perché oggi Silvio Orvieto con la Porto Rouge è su Le Devoir per il progetto ovviamente della cooperativa Porto Rouge e anche per 900, anzi siete ancora in tempo per comprare i biglietti.
0: Assolutamente, grazie carissima di questo riferimento, molto apprezzato.
1: Referendum, andiamo a votare, noi no, se siete in Alberta però potrebbe darsi che
0: poi
1: è il momento.
0: È un referendum che potrebbe portare al referendum.
1: È un referendum che referenda tantissimo.
0: Praticamente sì, cioè non è un referendum sull'indipendenza dell'Alberta, intendiamoci bene. Tra l'altro ci sono 10 quesiti e leggevo stamattina
1: che ci si mette un po' a leggerli.
0: Un 4-5 minuti per elettore, minimo.
1: Se vi ricordate anche l'ultimo referendum italiano era un pochino complesso, bisognava un attimo mettersi lì a studiare.
0: Sì, soprattutto se eri all'estero con cartellina rossa, gialla,
1: verde
0: di colori.
1: Sì. Vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta tanto.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: L'abbiamo fatta.
0: Esatto, alla fine
1: Abbiamo votato, però non c'era il quorum, quindi lasciamo stare.
0: No, questo dell'Alberta ha 10 domande, di cui molte vertono sull'immigrazione, attenzione, alcune vertono sulla Costituzione, attenzione anche lì, e sulle 10 domande la Premier, Danielle Smith, ha chiesto di votare sì alle 9, ma non a quella del referendum sul referendum, che è quella appunto si richiede agli abitanti dell'Alberta se vogliono indire un referendum che però sarebbe vincolante sull'eventuale fuoriuscita dall'Alberta, dalla Confederazione.
1: La separazione del Canada, quindi non è questo il referendum della separazione del Canada, se dovesse mai esserci sarà il prossimo.
0: Voilà, esattamente, se questo dice che vogliono fare un referendum. Perché potrebbero anche votare contro e quindi non se ne fa nulla. È un po' il modo di procedere in Alberta, perché sai che è tutta giurisdizione provinciale queste cose, quindi ogni provincia decide per sé.
1: Il voto è previsto per il 19 ottobre e comprende i 10 quesiti su immigrazione, politiche sociali e poteri della provincia, perché si vuole un'Alberta un pochino più forte. Ieri però il premier... aspetta con lapsus, scusatemi, Mark Carney.
0: Thank you.
1: Durante il
0: lapsus risolto in tempo zero, signore.
1: Sta venendo in mente un altro nome, non c'entrava nulla.
0: No, attenzione, attenzione, vediamo di dare il nome del nostro primo ministro.
1: Quello corrente, appunto ricordava, insomma, lanciava delle frecciatine neanche troppo velate per dire no, ma l'Alberta è importantissimo, ma il Canada ancora di più, quindi è bene stare uniti. Adesso ho parafrasato.
0: Beh, se vogliamo parafrasarlo completamente, anche detto, ah raga, vi famo un oleodotto, mo, vi famo fare milioni.
1: Cioè, stiamo dando un sacco di posti di lavoro, di cose.
0: Poi, sapete quanto vi diamo per le forze militari in generale? Miliardi, allora, che è un po' il discorso.
1: Ed happy Thanksgiving a tutti.
0: E voilà.
1: Cioè,
0: happy Thanksgiving e siamo ovviamente grati e riconoscenti per questo magnifico paese unito, eccetera, eccetera.
1: Che sempre carni, questo l'ha detto ieri.
0: Sì, è sempre, cioè, accolto il ringraziamento.
1: Giusto,
0: per
1: ringraziare.
0: Voilà.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: Tutti in coro oggi, signore.
1: Allora, finite le elezioni, però vi potete portare a casa i cartelloni pubblicitari.
0: Questo è interessantissimo.
1: Allora, qui a Montreal, qui in Quebec, abbiamo appena terminato con le elezioni. Adesso si parla dell'Alberta, del referendum. Sì. Però se proprio volete portarvi a casa un faccione del vostro politico di riferimento, Silvio oggi col dito medio mi spaventa, fa dei gesti, non so se sono rivolti...
0: Non è il medio, è l'indice.
1: Prima era anche il medio, ma andiamo avanti.
0: Mi grattavo il naso.
1: Buona a sapersi, ecco, che non era riferito a qualcuno in stanza.
0: No. Ah no, per l'amor di Dio. Vabbè che quando parli di politica mi sorge questo dito medio improvviso, ma non era l'obiettivo, non era quello. No, è interessante questa cosa che ho letto, la volevo condividere con te
1: ma
0: e ovviamente
1: condividila
0: con i nostri gentili radioascoltatori, radioascoltatrici e fedeli ammiratori del nostro podcast. Caffè Scorretto.
1: Retto.
0: Allora, i cartelli elettorali, attenzione, sono proprietà dei partiti politici, ok? Però
1: cioè, quindi se io ne stacco uno dalla strada sto rubando al partito. partito.
0: Esatto, esattamente, sta rubando, e a sensi del codice penale il gesto è considerato proprio furto. Quindi questo vabbè. Ma dopo le elezioni la legge rimane la stessa, ma se il partito dà l'autorizzazione la situazione cambia, e tutti i partiti danno l'autorizzazione perché hanno 15 giorni per tirare giù tutti i cartelli. Delle volte loro non hanno l'organizzazione per farlo, se volete prenderveli, certo, prendeteveli, così li staccate voi.
1: Ma come succede per i coni di Montreal, ci sono un po' in giro, in teoria dovrebbero essere ritirati, poi rimangono lì, quindi insomma.
0: Sì, però la città non ti dice portati
1: no,
0: il cono a casa, attenzione.
1: No, costano $1 l'uno comunque.
0: No, attenzione, no, dicevo, il problema qual è? Prima di tutto che per legge, questo non lo sapevo neanch'io, ma per legge non possono essere installati a meno di 2 metri da terra. Quindi già lì non
1: cioè,
0: è evidente.
1: Devono essere alti?
0: Non è evidente
1: portarlo
0: via.
1: Quindi per staccarli devi un attimo avere una scaletta con te.
0: Io anche due, ma comunque poi questo
1: è quanto è alta.
0: Vabbè. Comunque sono prodotti in coroplast, che è questa plastica ondulata leggera e resistente alle intemperie, e ti ricordo che nei negozi di ferramenta un pannello di coroplast 4x6 sono $20,
1: ma per bacco. 4x8. E che ci fai? Una volta che ti porti il cartellone a casa,
0: allora,
1: no? Che ci fai?
0: Ci puoi fare di tutto, lo usano gli agricoltori, lo usano negli
1: per
0: asili,
1: spaventare, cioè
0: nelle
1: tipo
0: scuole.
1: Spaventapasseri.
0: No, lo usano proprio anche delle volte per farci delle strutture, delle infrastrutture.
1: Cioè, invece
0: per
1: che
0: coprire,
1: avere la casetta delle gallinelle, hai la faccia dei politici.
0: Pare che facciano più uova le galline quando vedono
1: sono stimolati
0: alcuni politici
1: a votare.
0: No, a votare no.
1: Okay.
0: Finisce sempre per are, ma non è votare.
1: Non
0: comunque ci sono molte scuole, asili li usano per bricolage, per le attività dei bambini, cose del genere. La cosa interessante, ho notato, è la seguente: la Colline Hopin, che è un laboratorio di incisione su legno dell'Estrie, che qualche anno fa ha trasformato dei cartelli elettorali in lapidi.
1: Però già personalizzate.
0: No. Cioè, metti la foto del tuo caro, a meno che non.
1: Del tuo candidato.
0: No. La scorsa primavera, questa è ancora più interessante, alcuni studenti della scuola secondaria polivalente dell'Ancienne Lorette hanno avviato un'impresa addirittura che si chiama La Cartable, utilizzano i manifesti dell'ultima campagna elettorale comunale, hanno realizzato delle cartelle rivestendole con una fodera in tessuto di recupero e poi l'hanno distribuita agli studenti che non potevano permettersi una cartella per portare a
1: vedi, questa è una cosa meravigliosa, veramente il riutilizzo del materiale, insomma,
0: assolutamente. Poi c'è un giovane partito politico addirittura che ha deciso di riutilizzare i propri cartelli elettorali alle prossime elezioni. Quindi cosa hanno fatto?
1: Cioè, ridisegna la faccia del candidato successivo?
0: No, hanno messo i nomi dei candidati con degli sticker che si possono togliere e mettere il prossimo candidato, così voglio dire.
1: Cioè, questa comunque è mentalità per risparmiare.
0: Vabbè, sono degli adesivi, quindi possono durare nel tempo, ecco quello che vogliamo dire. Comunque, fatto sta che se volete adesso avete il diritto di portarvi a casa uno di questi cartelli e farne quello che volete. Ti dico, all'inizio i candidati non erano troppo d'accordo perché temevano un po' l'uso che potrebbe essere
1: fatto. Comunque c'è la tua immagine che è in giro a casa della gente, non sai che fine possa fare.
0: Come dicevo, però, siccome hanno solo 15 giorni per rimuoverli, a questo punto se volete dargli una mano
1: meglio. A proposito di cartelloni, quando metti il cartellone nel posto sbagliato e insomma in maniera anche forse poco
0: elegante, almeno così possa dire,
1: poco carina, insomma, cosa è successo? È successa alla grande azienda, la grande catena di palestre, che promette già nel nome di farvi economizzare. Infatti, non esiste in italiano comunque economizzare,
0: risparmiare comunque,
1: no, perché econo.
0: Lo so, ma perché Risparm Fitness suonava male, Econo
1: infatti,
0: Fitness è più facile. È difficile. Comunque, sì, che tra l'altro è una delle palestre nelle quali mi alleno io, come si chiama?
1: No, io no, ho smesso, basta.
0: Comunque, ha dovuto rimuovere un cartellone pubblicitario che era leggermente controverso, diciamo.
1: Sì, perché bella la pubblicità, bello tutto, utilissima, però fondamentalmente il cartellone diceva, visto che la vita costa tanto, almeno che la palestra non sia così costosa, sì, solo che hanno piazzato...
0: Costa cara, la palestra no. E dove l'hanno messo?
1: L'hanno messo proprio dentro una tendopoli, fondamentalmente. O forse la tendopoli era intorno al cartellone, pensatela come preferite, ma comunque fatto sta che le tendopoli qui a Montreal ci sono sempre di più, ahinoi, in aumento, e quindi insomma Il messaggio era non era carino per niente, ecco.
0: No, perché si vedeva l'immagine di questo enorme cartellone pubblicitario sotto tutte queste tende di persone che non hanno una fissa dimora, la cui priorità, diciamocelo francamente, non è di andare a far ginnastica, diciamocelo francamente.
1: No, chiaramente
0: quindi
1: no.
0: Ovviamente poi hanno capito che non era una cosa elegante.
1: Vabbè, ma l'azienda comunque ha risposto dicendo: scusateci, non è che volessimo offendere la sensibilità di nessuno, è che abbiamo acquistato gli spazi pubblicitari in blocco e quindi insomma vai a capire poi dove va la pubblicità. Tanto va, cioè meglio accorgersene e rimediare, ecco, insomma.
0: E ha rimediato subito, l'hanno tolto.
1: Tempo zero,
0: effettivamente. Sì. Complimenti alla compagnia.
1: Complimenti anche a quelli che hanno corso la maratona questo fine settimana. Devo dire, quest'anno, come raccontavi tu prima, durante il risveglio, insomma, forse in tanti hanno apprezzato di più questo periodo dell'anno per la maratona per via del meteo. Un pochino più fresco rispetto al caldo afoso precedente, un chance che tutta la pioggia l'ha fatta oggi e non sabato e domenica.
0: Sì, effettivamente, questa,
1: cioè,
0: è stata
1: che gran fortuna, possiamo dirlo, perché oggi piove.
0: Gran botta di non si
1: di
0: può
1: fortuna.
0: Dire.
1: Sì, di fortuna si può dire.
0: Sì. No, effettivamente sì, come dicevi tu, erano in tanti,
1: tantissimi.
0: Mamma mia,
1: non
0: ragazzi.
1: Li ho contati, però so che erano in tanti.
0: Ha vinto ancora quello dell'anno scorso, tra le altre cose, non l'abbiamo detto con Ivan, ma sia lui che lei hanno vinto di nuovo, quindi tanti cari auguri, perché fare un paio d'ore, farsi 40 e passa chilometri,
1: per bacco,
0: bisogna essere in
1: chissà
0: forma.
1: Quanto ci avrei messo io? Tu, Silvio, hai fatto questo calcolo, tu che sei allenato?
0: Beh, posso moltiplicare i 4 chilometri che faccio da Econo Fitness in quanto tempo mi ci vuole.
1: Ma di solito li fai in macchina o piedi?
0: Per 10 volte, no, lasciamo stare, non faccio questi calcoli. Cara Vittoria,
1: bravo, va bene, no, tu che sei sportivo, per quello te lo chiedevo.
0: Certo, va bene. Anche qui una leggera nota di sarcasmo.
1: No, stavolta non ti stavo prendendo in giro,
0: eppure mi sono sentito preso.
1: Perché noi, quando andavamo a fare le famose cene aziendali a Toronto, qualcuno andava a correre, ma non io. Era lui e un'altra persona.
0: Ah.
1: Io me ne guardavo bene.
0: Ma no, perché era per prima di poter mangiare queste feste che...
1: No, poi andavate anche l'indomani dopo la festa, e questa è la cosa che mi sconvolse.
0: Per scaricare quello che avevamo mangiato e bevuto il giorno prima.
1: No, ragazzi, cioè, io non potevo assolutamente muovermi.
0: Ok.
1: Qualcosa che si muoveva in studio, ma forse un po' frainteso.
0: Oh, mamma mia.
1: What's up?
0: Hai detto che ci sono cose che si muovono in studio.
1: Sì, ma magari era solo un banner pubblicitario che si muoveva sullo schermo, tutto okay. Qua. Paura? Vabbè che siamo vicini a Halloween ormai, quindi capisco anche la pressione. Comunque, questo è Caffè Scorretto,
0: sì.
1: Il nuovo podcast di CFMB 1280 con Silvio Orvieto, Vittoria Zorfini. Potete riascoltarci anche sul sito della radio www.cfmb.ca e poi su tutte le piattaforme a partire dal 15 ottobre.
0: Grazie Vittoria Zorfini.
1: Grazie caro Silvio Orvieto.
0: Ciao.

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 16 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436, 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento. L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 18 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure Mike al 514 823 63 83.
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514 256 36 32. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazaar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514 835 95 81 oppure Carmelina al 514 923 19 75. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898.
2: L'Associazione Ielsesi di Montreal festeggia il 60° anniversario. Ielsesi e simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514 809 1169, 514 809 1169.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.

0: Ad accompagnarvi a casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo buon pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. CFMB 1280, sempre con te, anche in podcast.
1: E poi oggi è martedì, quindi non perdete l'appuntamento con A Tutto Sport con Vittorio Giordano e subito dopo Ivana Bombardieri anche con il Giro d'Orizzonte. Noi chiudiamo quest'ora, ma restate lì perché fra poco tornano Ivan Restelli e Silvio Orvieto per l'appuntamento con La Storia Ci Insegna. Oggi veramente si ride ancora più del solito. Poi non dite che non ve l'avevo detto. Intanto Antonello Venditti, che tesoro.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Di piovoso, che è il 286esimo giorno di questo anno, siamo nella 42esima settimana. Oggi la luna è al 2,9% ed è cresce. Oggi è la giornata mondiale per la riduzione dei disastri, non meglio specificati, ma comunque è la giornata.
1: Cerca di concentrarti sulla regia, perché
0: perché
1: l'unico disastro che mi vuoi fare stamattina è di sbagliare tutto, il resto voglio dire...
0: Cos'è che devo sbagliare? Ho detto che la luna è 2,9.
1: Che? L'avessi aperta io? No, dico la pagina, non si apre. Ma io ti ascolto con enorme interesse,
0: certo,
1: caro
0: Ivo.
1: La tua dizione e la tua voce mi sono mancate durante il fine settimana, come tu ben sai.
0: Allora aspetta che imposto la voce. Avvelenato da un piatto... Avvelenato con un piatto di funghi dalla moglie Agrippa minore.
1: Attenzione quando la moglie vi fa risotto ai funghi. Attenzione, signore e signori.
0: Te l'ho detto che quello che fa gli annunci dei treni è una persona reale?
1: Sì.
0: Attenzione, prego.
1: Me l'hai già detto.
0: Allontanarsi dal primo binario, treno in transito. Allontanarsi dal primo binario. Treno espresso proveniente da Bologna in arrivo al binario 15. Dico.
1: Diciamo una cosa utile. Il REM stamattina è partito. Ok, andiamo avanti.
0: Ok.
1: No, per dire.
0: Ah, è partito?
1: Va bene.
0: Per il momento.
1: Per il momento. La pioggia non so cosa succederà.
0: No, dico, muore 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Gli succede il quasi 17enne Nerone, anche lui mica tanto a posto. Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, sotto tutela della madre Agrippina e consigliato da Seneca e Afranio Burro.
1: E Seneca per gli amici comunque.
0: E Afranio Burro. No. Io certe notizie non so neanche perché le leggo.
1: No, ma guarda, me lo chiedevo appena iniziato, già Agrippa mi avevi perso.
0: Vabbè, beh, ma comunque questo è importante.
1: Certo.
0: Con il documento Rex, ma non è mica il cane Rex, Rex Jubit Templaris
1: e se pensavate che parla male francese, signore e signori,
0: latino, un disastro. Re Filippo il Bello di Francia.
1: Sì, io sono considerato il conduttore bello di CFM. Andiamo avanti, dai.
0: Lascia stare. Che le autorità papali in materia ordina l'arresto dei cavalieri del Tempio di Salomone. Il potente ordine religioso cavalleresco dei Templari sono accusati di eresia, sodomia e idolatria 719 anni fa. Mentre nel 1815 viene giustiziato mediante fucilazione a Pizzo Calabro il generale francese Joachim Murat, o Gioacchino Murat, nominato re di Napoli da Napoleone Bonaparte nel 1808. Aveva perso il trono il 2 maggio dopo una battaglia di Tolentino.
1: Adesso questa la leggo io perché è un mio omonimo.
0: Sì, lo so.
1: 1820, lo scrittore Silvio Pellico viene arrestato a Milano. È accusato di affiliazione ai movimenti patriotti carbonari italiani. Non c'è patriotti, c'è proprio patriotti. Movimenti patriotti carbonari italiani. Infatti da lì che mi piace un sacco la carbonara.
0: Non dice male.
1: No, mi piacciono gli spaghetti.
0: Ma vabbè, ma non dice male. Non hanno inventato loro la carbonara.
1: No, però. Quindi?
0: Soli 10 anni di età.
1: Cioè, dieci anni, Ivan.
0: Vabbè,
1: non riuscivi neanche a tenere in mano le automobiline.
0: Era un fenomeno a biglie. Soli 10 anni tiene il suo primo concerto in pubblico il pianista e compositore austriaco Gustav Mahler.
1: Che sarebbe Mahler, ma vabbè, per gli amici è Mahler.
0: Mahler è più tedesco.
1: Vabbè. Nel 1884, questo è interessante, la Conferenza Internazionale dei Meridiani in corso a Washington vota a favore dell'istituzione del meridiano di Greenwich come riferimento di calcolo della longitudine e dei fusi orari. Al voto hanno partecipato 41 delegati in rappresentanza di 25 paesi. Cioè, hanno mandato un paio a testa, che si mangiava bene. La risoluzione verrà poi adottata il 22 ottobre, data in cui ufficialmente il meridiano di Greenwich diventa il riferimento.
0: 42esimo, no? Eh sì, è quello che passa di qua e è anche da Milano.
2: Di qui non passa veramente.
0: 42 non passa di qua. No, qua passa 7-8.
2: Tu stai parlando dei tram. Il 42 non passa più. Te lo dico subito. Hanno tolto anche le rotaie.
0: Io per andare a Niguarda prendevo il 4. Per andare
2: non parlare di Niguarda.
0: La stazione Porta Garibaldi. Per andare il tram era il 4. Mi ricordo.
2: Viene il magone se vogliamo. Andiamo avanti.
0: Vabbè, senti. Sì. Viene richiesto ufficialmente il copyright nel
2: con la T.
0: E io cosa ho detto?
2: Ride. Right. Ride, senti la differenza, ride, right. Quando mi dici give me a ride, dammi un passaggio, ma non ha niente a che vedere con right.
0: Andiamo avanti. Nel 1893 viene richiesto il copyright per la seconda, no, per la canzone Good Morning to All, scritta da Mildred e Patti Hill, 3 anni prima. Il brano delle sorelle di Lewis, di Louisville, è quello su cui modificato il testo originale è stato eseguito e costruito Tanti auguri a te, Happy Bird, è il più diffuso inno augurale al mondo.
2: Comunque stavo riflettendo il 42esimo, Greenwich è il primo meridiano, si cominciano a contare da lì dal 42esimo, non so,
0: ma il meridiano è quello da nord a sud o da est a ovest?
2: La longitudine, poi vai a destra o a sinistra, c'è l'orario. Greenwich passa in Inghilterra ed è il numero uno. Dove è il 42? 42 battaglione degli alpini.
0: No, è quello che passa di qua e anche a Milano. C'è, fuori Milano c'è mica quel ponte con sopra proprio la scrittura 42esimo. Ma sì, è famoso.
2: Sì, che bevi Coca-Cola, a me è questo che mi preoccupa, voglio dire.
0: Anche la ginger.
2: Ho visto.
0: La Pepsi, però, no, la Pepsi.
2: Vabbè, quindi
0: vabbè, niente.
2: Grazie.
0: No, niente, stavo leggendo.
2: Io ti ascolto.
0: Ho capito, ma
2: non sento niente.
0: No. Accordo commerciale tra Italia e Argentina.
2: Comunque 45esimo il nostro, non è neanche 42esimo. Andiamo avanti. Oh, non becca neanche un meridiano a morire.
0: No. Nel 1947, accordo commerciale tra Italia e Argentina che si impegnano all'acquisto reciproco di beni per 5 anni. L'Italia importerà cereali, olio di lino, girasoli e arachidi e carni bovine.
2: Ah, ecco,
0: esporterà prodotti meccanici, tessili e chimici per almeno 700 milioni di pesos. Viene, questo qui è buono. Nel 53 viene brevettato un nuovo sistema di allarme basato sugli ultrasuoni, messo a punto da Samuel M. Bagno 6 anni fa. Funziona con autoparlanti che generano suoni a 19.000 Hz, non udibili all'essere umano, ma in grado di raggiungere le forze dell'ordine all'insaputa dei ladri. 73 anni fa. Bravo,
1: bravo. 1983, 20 anni più tardi, a Chicago viene lanciata la Ameritech Mobile Communications, che è la prima rete di telefonia cellulare statunitense. Il presidente Bob Barnett inaugura l'impresa chiamando il nipote di Graham Bell con un telefono Motorola DynaTAC che pesa 12 kg, vedete la foto, una roba.
0: E 40 grammi, 12 kg. Esatto.
1: Il primo cellulare commerciale che si vende a circa $4,000 43 anni fa.
0: Beh, $4,000, che cosa? Ascolteremo Adriano Celentano, perché in questo giorno era primo in classifica nel 1979 con Soli. E la campagna.
2: Vabbè, ascolteremo lui, spero.
0: Sì.
1: Nel 2002 chi arriva primo questa volta, ma non in vetta alla classifica dei dischi, è Mario Cipollini, che vince l'oro nella gara in linea di ciclismo su strada ai mondiali di Zolder in Belgio, con il tempo di 5 ore 30 minuti e 3 secondi davanti a Robbie McEwen e Eric Zabel. Questo avviene 24 anni or sono,
0: mentre
1: si conclude felicemente la prigionia dei 33 operai bloccati a 700 metri di profondità oggi, nel 2010, nella miniera di San José de Copiaco in Cile. I primi minatori vengono salvati al ritmo di circa uno ogni ora con una capsula introdotta attraverso un tunnel.
0: La navetta spaziale nel 2012, Underwood, percorre le strade di Los Angeles su un carrello verso il Museo della California Science Center e ha impiegato 3 giorni per percorrere 19 chilometri, rallentata da alberi, linee elettriche e parcometri. Beh, insomma, voglio dire, non era piccolina,
2: no,
0: eh?
2: No. Poi due notizie che concernono più o meno il Nobel, perché nel 2016 a 90 anni si spegne a Milano il mitico grandissimo attore nonché drammaturgo Dario Fo, che ricordo aveva vinto nel 97 il Nobel per la letteratura. E sempre in questo giorno, esattamente lo stesso identico giorno, l'Accademia svedese annuncia di aver assegnato il premio Nobel per la letteratura, ed è stato un altro premio controverso, al cantautore Bob Dylan, che ha creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana 10 anni fa.
0: Ma lui non è andato a ritirarlo, mi sembra. No, parlando di scomparse, ricorderemo anche Vilma De Angelis, perché l'altro ieri è venuta a mancare all'età di 93-94 anni.
2: Ah, non avevo...
0: Una grande cantante, certo, che ha segnato la storia degli anni 50 e 60. Sì.
2: Soprattutto quella di Ivan, perché so che tu... sono andato a vederla spesso nel 1800.
0: Perché sei deficiente in questo modo?
2: Perché sono nato così. Mai ho fatto di tutto per poter migliorare. 1866, per la prima volta viene pubblicato Le Pionnier, signore e signori, che è il primo giornale in lingua francese a Sherbrooke.
0: Certo.
2: Nel 1911 il Prince Arthur Duke of Connaught,
0: yes,
2: diventa il governatore generale.
0: Bah, me lo ricordo.
2: Tra l'altro la moglie, per la prima volta,
0: era una
2: duchessa, certo. Per Natale del 1915 invierà una cartolina di auguri con una scatoletta di sirop d'érable a ogni canadese oltremare.
0: Carina come cosa. Carina. Perché l'Italia non ci manda una bella
2: pezzo di parmigiano, vai, che quello fa piacere a tutti.
0: Ma sì, il parmigiano a tutti,
2: a solo tutti che gli italiani oltremare.
0: Sono 65 milioni.
2: È un po' duro, eh? 1921 viene inaugurato il McCord National Museum.
0: Dove io ho esposto.
2: Sì, infatti sono solo rovine. Nel 1941 viene diffusa la prima edizione dei Joyeux Troubadours, una... popolarissima trasmissione radiofonica. Si riunivano, cantavano alla radio praticamente dal vivo, una bella cosa. Beh, ti parlo del 1941 comunque, non c'era ancora la tele. 1947, prima partita degli Étoiles, le Stars della storia dell'hockey. Sappiamo che adesso la fanno ogni anno. 1966
0: è quella che fanno all'aperto, scusa.
2: No. Delle volte, ma no, quella del National Hockey League Stars non è all'aperto di solito. È tra le migliori della Lega Americana.
0: Sì,
2: 1966, 150.000 casalinghe decidono di boicottare i supermercati per protestare contro l'inflazione. Ottimo suggerimento questo, perché
0: solo
2: no?
0: Che però bisogna sempre mangiare alla fine,
2: capito, le cose viste il giorno prima, il giorno stesso non vai a comprare niente.
0: Avevo capito.
2: Nel 1970, in un'intervista, il primo ministro dell'epoca, Pierre Elliott Trudeau, si parla 1970, quindi siamo in piena crisi d'ottobre del 70, e il primo ministro, quando gli chiedono ma cosa conti fa, fino a che punto può arrivare, e lui ha risposto la famosissima frase "Just watch me".
0: Io vedo
2: sta all'occhio, in un altro senso, capito? Infatti poi farà intervenire, come ben sappiamo, le forze armate.
0: Babba la Leucci in dialetto milanese.
2: Voilà. Nel frattempo, lo stesso giorno, sempre nel 70, era molto occupata all'epoca Pierre Elliott Trudeau, riconosce la Repubblica Popolare Cinese. Il governo canadese la riconosce ufficialmente, uno dei primi paesi occidentali.
0: Noi andiamo d'accordo, con
2: chi?
0: No, dico.
2: Ma
0: a livello diplomatico e anche commerciale
2: non è stata una delle mie più belle esperienze,
0: no, vabbè, ma,
2: di viaggio. Nel 1979 viene presentata la prima partita di quello che diventerà una sfida mitica tra i Nordiques di Quebec e i Canadiens de Montréal. Per la prima volta giocano uno contro l'altro nel 1979, e sarà poi ogni anno diventerà la classica,
0: la classica,
2: diciamo, come un derby, diciamo così. Ovviamente all'epoca è Montréal che aveva vinto 3-1.
1: Pernacchietta, no, lascia stare.
0: No, no.
1: 1983, ultima giornata, chiude il Parc Belmont, che era un bellissimo parco di divertimento. Luna Park, che mi sfuggiva il termine.
0: Dov'è?
1: Era sul Boulevard Gouin, era vicino alla casa che avevano i miei genitori quando siamo venuti qui, poi anni più tardi. Comunque, il Parc Belmont era un altro, tipo la Ronde, ma stava in città. Ecco. Nel 1900, molto più piccolo, chiaramente. 1984, Marc Garneau e Challenger ritornano su Terra, il nostro beneamato astronauta, che poi è diventato anche ministro, come ben sappiamo, e adesso ambasciatore. Nel 1985 Céline Dion incontra Papa Giovanni Paolo II a Castel Gandolfo.
0: È andata a salutarlo personalmente.
1: Eh beh, lei può. Nel 1985, prima edizione del Tour de l'Île de Montréal, in bicicletta, diluviava, li vedi, sono tutti con l'impermeabile.
0: Quando piove la bicicletta è anche pericoloso.
1: Infatti quest'anno la maratona è stata più tardi perché avevamo il
0: campionato del mondo
1: di ciclismo. E dicevano tutti, speriamo che funzioni. E invece ci sono molti, leggevo degli articoli, maratonetti che hanno invece apprezzato perché era più fresco. Volte fa caldino.
0: Freschetto.
1: Sì. 1986 chiude l'Expo 86 di Vancouver, Expo internazionale come quella che avevamo avuto a Montreal. Nel 1996 viene lanciato un nuovo aereo, il BD-700 Global Express da Bombardier, e ahimè ricordiamo anche nel 97 la più grande, grave tragedia stradale nel Quebec, ma anche forse in Canada, 44 persone, 30 donne e 14 uomini muoiono quando il loro autobus crolla praticamente alla Côte des Éboulements, famosa. Adesso hanno rivisto tutta la strada in Charlevoix. Sono quattro persone che sopravviveranno ed è, ahimè, era un gruppo di persone anziane che andava in gita, quindi il Club de l'Âge d'Or di Saint Bernard de Beauce è considerato ancora oggi la più grave tragedia stradale. Ho finito.
0: Nel dubbio astieniti, non astenersi, astieniti, questo è il proverbio.

Spero stiate prendendo il vostro caffè, spero il primo, non l'ennesimo della giornata, perché insomma, mi raccomando, non esagerate, che poi insomma potreste non dormire bene la notte, oltre che, come sempre, le cose vanno fatte sempre con la giusta misura. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13, e poi come sempre continua la programmazione di CFM 1280 per questo martedì 13 ottobre. Oggi lo sappiamo, essendo martedì, c'è Tutto Sport con Vittorio Giordano, poi vanno a Bombardieri con il buon pomeriggio. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con la musica sotto questa bellissima pioggia. Spero piaccia anche a voi, perché lo so che in tanti magari sono un pochino più tristi quando c'è questo meteo. A me piace, anche perché è stagionale, quindi ci sta bene con anche i minestroni, le varie passate di verdura, perché no? Ovviamente periodo per la zucca, ci avviciniamo ad Halloween, ma soprattutto l'autunno porta con sé dei frutti tipici, tipo la zucca, ma non è tra i miei preferiti, ve lo dico. Invece sapete quella che piace a tutti? Sicuramente la pappa col pomodoro.

0: canzone mi sembrava appropriata, anche se nella sua versione ovviamente, come potete ascoltare, remix di Nina Simone Sinnerman, bellissima. Intanto continua a piovere in questo cielo monrealese, sono 10 gradi fuori dai nostri studi e intanto vi posso dire che stamattina faceva veramente freschino, possiamo confermarlo? Lo confermate, cari amici che vi siete svegliati presto? Lo confermiamo, oggi la minima prevista è di 7 gradi. Per domani, mercoledì, ci aspetta un'altra giornata di pioggia, però meno costante di oggi, dovrebbe terminare poi in mattinata, resta però una giornata nuvolosa, almeno quella di domani, con venti deboli. La massima prevista sarà di 11 gradi, la minima di più 5 e giovedì finalmente torna il sole con la S. Mi raccomando, massima di 12 mina di mina. Mina, dopo magari l'ascoltiamo, minima di 5 gradi. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458. Anche per un semplice consiglio, 891-8458.

prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma a buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio. Tanto buon umore e informazione. E poi ci sono io, alle mattine con Vittoria Zorfini. Scopriamo insieme le novità del momento e poi vi porto con me agli eventi.

casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo Buon Pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. Se FMB 1280, sempre con te, anche in podcast.

sbagliare come un uomo d'onore.

te per tutta la vita. Te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano. Amo solo mia madre Anna Rita. La domenica ti lascio sola. Quando era a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nel letto nervoso.

Io ho sofferto per te, ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute! Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Passata Zio Mimmo 700 grammi a 19,99 la cassa. Pasta Prime Luci 500 grammi, 4 pacchi per $5.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vion, Jarry e Langelier.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Dunque, tanti cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280, tutti voi che siete nati proprio il 13 di ottobre. Vediamo adesso tutte le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, ma solo per la giornata di oggi. Ariete, ricevete un invito per la sera proprio mentre state cercando di recuperare gli impegni della settimana. Il sole in opposizione vi mette davanti alle aspettative degli altri, ma Giove favorevole vi aiuta a trovare una via semplice. Proponete un orario più tardo e finite con calma quello che avete iniziato. Toro, in amore sentite il bisogno di più attenzione e oggi lo nascondete poco. La Luna e Venere in opposizione rendono evidente una distanza, magari davanti a un invito accolto senza entusiasmo. Parlate di ciò che vi manca senza trasformare la serata in un esame delle settimane passate. Gemelli, una serata libera vi tenta più di un altro appuntamento fissato per abitudine. Il sole favorevole vi aiuta a capire che cosa vi va davvero di fare e Saturno amico vi sostiene quando scegliete di proteggere il vostro tempo. Disdite con gentilezza e concedetevi una cena tranquilla a casa. Cancro, in amore ritrovate una confidenza che negli ultimi giorni era mancata. La Luna e Venere favorevoli rendono naturale riprendere un discorso lasciato a metà, magari mentre preparate la cena insieme. Dite anche ciò che vi aveva ferito senza aspettare che l'altra persona lo indovini. Leone, una persona vicina vi sembra distante e la prima reazione è chiedere che cosa avete fatto. La Luna e Venere in quadratura rendono facile prendere sul personale anche un silenzio. Lasciate passare la giornata, poi proponete di vedervi davanti a una cena. Capirete meglio che cosa sta succedendo. Vergine, in amore, vi accorgete che un gesto semplice vale più di molti discorsi. La Luna e Venere, in aspetto favorevole, vi rendono più disponibili a mostrare ciò che provate. Passate a trovare una persona cara o proponete di cenare insieme, senza aspettare un'occasione speciale. Bilancia, avete voglia di concedervi qualcosa, ma il conto merita attenzione. Marte è favorevole e vi spinge verso un acquisto importante, mentre Saturno, contro, ricorda che ci sono altre spese in arrivo. Provate il capo che vi piace, controllate se avete già qualcosa di simile o decidete senza fretta. Scorpione, in amore non avete nessuna intenzione di accontentarvi di mezze risposte. La Luna e Venere nel segno portano emozioni intense, mentre Mercurio nel segno vi aiuta a esprimerle con precisione. Chiedete un incontro di persona e dite chiaramente che cosa desiderate dal rapporto. Sagittario, un incontro vi incuriosisce, anche se all'inizio mantenete le distanze. Il sole favorevole rende il dialogo piacevole, mentre Marte e Giove, amici, aumentano fascino e spontaneità. Accettate di prolungare il caffè, raccontate qualcosa di voi e lasciate che sia la conversazione a suggerire il prossimo appuntamento. Capricorno, in amore siete meno chiusi e più disposti a raccontare ciò che provate. La Luna e Venere favorevoli creano complicità, mentre Saturno in quadratura porta in primo piano una questione seria. Affrontatela durante una cena tranquilla, senza aspettare che un piccolo disagio si trasformi nell'ennesimo silenzio. Acquario, una questione familiare tocca un nervo scoperto. La Luna e Venere in quadratura aumentano distanza e suscettibilità, mentre il Sole vi aiuta a guardare la situazione con maggiore equilibrio. Evitate di ritirarvi nel silenzio, spiegate quale comportamento vi ha ferito e ascoltate anche la versione dell'altra persona. Pesci, l'intuito oggi funziona ma va sostenuto dai fatti. La Luna e Mercurio favorevoli vi fanno percepire ciò che non viene detto, mentre Urano in quadratura può portarvi a conclusioni affrettate. Fate una domanda diretta, controllate l'informazione ricevuta e aspettate prima di condividere la notizia con altre persone.

Bentrovati in diretta con voi Vittoria Zorfini in questa bella giornata. Ma sì, dai, che bella, c'è la pioggia, le foglie, bellissimo l'autunno, spero di avervi convinto. Intanto vi posso dire che ci sono tantissimi eventi all'attivo in questo periodo. Ovviamente c'è 900 con Silvio Orvieto alla Porte Rouge il 23 ottobre, poi c'è un evento che mi è stato segnalato dalla mitica Milena Scaccia, che fa parte di Ital MTL SIN, un'iniziativa che promuove la cultura della comunità italo-canadese, e il 23 ottobre organizzano Italian Montreal Stories, una serata dedicata alle esperienze della comunità, crescere italiani a Montreal, le tradizioni familiari, l'immigrazione e il legame con le radici, e di conseguenza appunto c'è un evento legato alle ore 19:30 venerdì 23 ottobre. L'evento organizzato in collaborazione con Association of Italian Canadian Writers e Accenti, e si terrà presso il Centre Récréatif de Rivière des Prairies al 7650 Boulevard Maurice Duplessis. Detto questo, potete anche contattare Ital MTL SIN @gmail.com. E detto questo, che volevo dirvi, sapete anche che arriveranno i Pooh a Montreal, e allora ho pensato, ma andiamo a rispolverare anche qualcuna delle loro canzoni. Ce ne sono alcune iconiche che veramente ascolteremo all'infinito. Chi fermerà la musica, dimmi di sì, non lo so, Parsival, quello che volete voi, cioè pensatene una, tutte stupende, Se balla da sola. Ma poi c'è un'altra molto molto bella che secondo me abbiamo ascoltato troppo poco, un salto nel passato se vogliamo, ma non quello della canzone, ma nel passato di chi la canta, perché è una canzone un po' nostalgica che si guarda indietro a quando eravamo ragazzi.

Beh, un po' nostalgica, come solo i Pooh sanno essere. Eravamo ragazzi, direttamente dall'album Un posto felice, 1999, quello sicuramente è uno di quegli album molto molto molto apprezzati. E appunto sì, insomma, vi dicevo, ci saranno i Pooh qui a Montreal. Devo dire, c'è grande attesa, non soltanto per chi Pooh li ha vissuti proprio in quanto generazione coinvolta, ma poi ci sono tutti quelli che hanno iniziato ad apprezzarli magari dopo, che li hanno conosciuti anche con brani anche più recenti. E ci sta, perché insomma, se non lo fa la musica, quello di unire diverse generazioni con anche gusti diversi, insomma, chi dovrebbe farlo? Quindi diciamo, la musica in questo senso assolve perfettamente al suo compito. Noi intanto continuiamo con Laura Pausini con la sua reinterpretazione del brano di Neck. Io devo dire, un po' in fissa con questa canzone, tanta bella, anche come dire, ci porta anche una vibe positiva, perché ci vogliono sì le canzoni romantiche, un po' malinconiche, anche un po' nostalgiche, poi anche quelle che ci danno un po' di carica, anche se dice siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è per dire che alla fine, insomma, evidentemente è un sentimento un po' comune, ma che alla fine, appunto, questo poi alla fine dei fatti fa tutto il giro e alla fine non siamo mai soli.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, mezzogiorno. A me sembrano ancora le 5 del mattino, complice il fatto magari che oggi il cielo è coperto. Vittoria Zorfini con voi fino alle 13. Poi, come sapete, lo dico magari per quelli che si fossero collegati oggi per la prima volta in assoluto, vi ricordo che alle 13 c'è l'appuntamento con le notizie dall'Italia. Poi subito dopo non perdete l'appuntamento con Vittorio Giordano a Tutto Sport dalle 14 alle 15. E poi arriva lei, l'unica, inimitabile, Ivana Bombardi. Bardieri con il buon pomeriggio e il giro d'orizzonte con ovviamente il direttore del cittadino canadese Vittorio Giordano. Detto questo, vi ricordo che ci trovate anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca e di conseguenza troverete anche lì il nostro caffè scorretto di oggi con Silvio Orvieto, in diretta il martedì, il mercoledì, il giovedì dalle 10 alle 10.30. Ma siate pazienti perché magari ogni tanto le 10 potrebbero diventare 10 e 15, 10 e qualcosina, ma non vi preoccupate perché poi arriviamo e poi ci potete anche riascoltare, ci potete anche vedere perché siamo in video e quindi insomma potete anche curiosare all'interno dei nostri studi insieme a me e a Silvio che commentiamo appunto l'attualità sempre in maniera un po' divertente, irriverente, assolutamente ironica, perché come direbbero quelli saggi, la vita è già amara, almeno il caffè. Ah no, quello è un altro detto. Va bene. Detto questo, cambiamo totalmente argomento, parliamo piuttosto di musica, perché per questa nuova ora ci aspetta Marco Mengoni con una canzone che io definirei strappacuore. Sapete che, anzi, spacca cuore, per dirla come Samuele Bersani. Sapete che abbiamo i nostri diversi momenti, abbiamo il disco ricordo, abbiamo la novità del momento, abbiamo il Canadian Content, quindi il disco, e poi abbiamo anche ovviamente il brano Spaccacuore. Spaccacuore in effetti è un titolo di Samuele Bersani, da lì che ho preso ovviamente il segmento, se così vogliamo, comunque il nome, e l'abbiamo anche suonata prima in onda perché Samuele Bersani anche lui è fantastico. E adesso ci andiamo ad ascoltare invece Marco Mengoni con il brano Spaccacuore dell'ora, Due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Gianna Nannini in questa versione della famosissima America, il brano celebre di Gianna Nannini con Marra, perché è così un po' di innovazione, un po' di niente, un modo per rilanciare un brano che già funzionava benissimo e ci piaceva ancora di più, perché vogliamo dirlo che comunque questo brano, sia il precedente, la versione diciamo così originale, questa, sono molto simili, ok, sono vicinissime, però c'era bisogno di una nuova, chissà, magari sì, perché serve ad aprire nuove collaborazioni, magari a dargli anche un po' un sound un po' più contemporaneo, non lo so, datevi voi una risposta, perché a me comunque piaceva quella, diciamo così, l'originale, mi piace anche questa, fatto sta che l'abbiamo ascoltata in diretta in questa mattinata insieme. Vittoria Zorfini con voi fino alle 13, per quelli che si fossero distratti mi trovate anche domani mattina, sempre a partire dalle 10, sempre sulle onde di CFMB 1280, ad eccezione del lunedì e del venerdì. Il lunedì e il venerdì mi trovate al Buon Pomeriggio, ormai da qualche anno a questa parte, dalle 15 alle 18. Ma solo il lunedì e il venerdì, martedì, mercoledì e giovedì noi ci sentiamo in onda la mattina, spesso anche con tante interviste, tanti ospiti, curiosità, musica soprattutto, perché Radio Italiana di Montreal, radio multilingue ma per la maggior parte del tempo italiana, vogliamo dirlo storicamente, e di conseguenza ovviamente c'è tanta musica, tanta bella musica, come appunto le novità del momento, le reinterpretazioni, i brani che ci hanno da sempre emozionato, magari che fanno emozionare i nostri nonni, i nostri genitori, magari la canzone con cui ci siamo innamorati, che hanno fatto da colonna sonora alla nostra storia d'amore, che magari poi è convolata addirittura a nozze. Comunque siamo qui per voi, sempre sulle onde di CFMB 1280. Allora, oggi è giornata un po' malinconica per quelli a cui non piace la pioggia. C'è chi si lamentava del fatto che sia troppo piccolina, troppo sottile, cioè della serie o che piova scroscio o che non piova per niente. Ecco, alcuni potrebbero dire questo, sicuramente giornata perfetta per andare a teatro, comunque per andare al cinema, posti chiusi. E io invece vedo persone che secondo me sono gli stessi che sono andati alla maratona, che corrono anche sotto la pioggia. Io l'ho fatto una volta perché mi sentivo giovane e forte e soprattutto allenata. Sono tornata a casa con un'otite fotonica e momenti stavo malissimo, e però quando ero ancora più giovane invece no, ci riuscivo tranquillamente ed era meraviglioso, devo dire, correre sotto la pioggia. Per chi l'ha provato, so che ci saranno quelli che diranno: ma siete tutti pazzi, avete ragione, siamo tutti pazzi. E poi c'è l'altro lato, quelli che come me all'epoca, adesso non lo rifarei mai più, correre sotto la pioggia dà un grande senso di libertà, della serie non fa niente se uno si diventa zuppo, è proprio bellissimo, bella sensazione. Magari dopo faccio un salto fuori, magari cammino piano che è meglio. 12:14, oggi ho pensato di rispolverare un brano che come dire, ha fatto sicuramente la storia di Gatto Pancieri in quanto tale, uno di quei brani che poi diciamo negli anni 90 ha avuto un po' di risonanza, soprattutto in quel periodo, e che poi ce l'eravamo un po' dimenticato. Forse in tanti se lo ricordano, Gatto Pancieri, in quel Un qualunque posto fuori o dentro di te.

Ma sì, noi siamo cresciuti così a pane e chitarre, praticamente dal grande cantautorato alla musica pop. Chitarre, tante chitarre, soprattutto in quel periodo, soprattutto con Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te. Sono le 12:19, meno male che c'è la focaccia di Arte e Farina oggi a sfamarci. Ancora buona, ragazzi, stupenda. Non so se capita anche a voi di avere, come dire, delle cose lasciate, cioè della serie fate una festa, avanzano delle cose. E poi magari ordinate la pizza la sera prima e il giorno dopo la mangiate a colazione, cioè magari non l'avete finita, ne avanza una fetta e la mangiate a colazione. A me piace la colazione salata, soprattutto mi ricordo ad un certo punto mio papà si preoccupava perché la mattina magari mangiavo proprio la lasagna ripassata in padella invece che il caffè latte. Ma del resto sempre detto che la colazione salata è meglio, ma soprattutto ti dà più energia. Certo, la lasagna di mattina solo sei 20 anni chiaramente, cioè questo chiaramente importante, così come la pizza, mai esagerare, ormai sì, ormai è un po' cambiato anche il metabolismo, però focaccia favolosa, meravigliosa, e pizza con le patate, ragazzi, ma questo è l'orario in cui si inizia a sognare e a pregustare il momento del pranzo, anche perché sapete che mi sono un po' stufata della famosa insalata e proteine, cioè ne ho pieni, come dire, i cosiddetti, e di conseguenza bisogna variare ogni tanto, coccolarsi anche un pochino, perché questa settimana è vero che è iniziata di martedì perché ieri era festa del ringraziamento, però ci sono tantissime cose da fare. Io in particolare ho tantissimi eventi, tantissimi ospiti. Domani tornano a trovarci Matti delle Giuncaie, Borchia, Andrea Fornai, Salty Music, verrà anche Marco Cagliari, parleremo anche del suo di spettacolo, perché Marco Cagliari non si ferma mai e soprattutto si celebrano i 20 anni della sua dolce vita, cioè la mia dolce vita, il titolo dell'album di Marco, al Teatro Outremont. Avremo modo di parlarne e di omaggiare questo album così importante non solo per la nostra collettività ma proprio anche per la musica di Montreal, anche perché Marco insomma è amatissimo da tutti veramente, e quindi insomma siamo felici che insomma sia arrivato anche questo traguardo importante da celebrare al Teatro Outremont. Oggi praticamente abbiamo rubato un po' anche dalle rubriche del risveglio, possiamo dirlo? Sì, mai bene come quella di Silvio Ivan, però non fa niente, ci siamo capiti. Allora, a proposito, vi volevo dire di seguirci anche sui nostri social. Allora, stamattina presto ho detto perché non condividere la notizia utile del giorno, cioè portate l'ombrello sia oggi che domani, ma soprattutto oggi. Quindi cosa ho fatto? Ho messo sui nostri social, quelli della radio ovviamente, l'intro del risveglio di Silvio Orvieto e Ivan Restelli, perché uno faceva riderissimo e due perché fondamentalmente dava la notizia del giorno, cioè oggi piove, quindi ombrello, pure statevene a casa se potete, così non dovete neanche stare a brigare. Stamattina mi ritrovavo con il cavalletto fotografico, l'ombrello, lo zaino pesante, la borraccia dell'acqua e quella, ho detto va bene, ok ragazzi, oggi mi devo armare di pazienza e affrontare questa giornata al meglio, ma del resto quando sto con voi io sto sempre bene, quindi alla fine non è stato difficile, beh, basta accendere il microfono e devo dire tutto passa, perché appunto stare con voi è la cosa più bella. 12:22, vi ricordo che se siete delle attività, avete bisogno di pubblicità, noi siamo qui a vostra disposizione e sul nostro sito internet abbiamo una sezione proprio dedicata ai nuovi sponsor, ai nuovi partner di CFMB 1280, quindi potete contattare il nostro ufficio marketing e commerciale per trovare gli spot su, insomma, misura per il vostro prodotto, la vostra attività, la vostra azienda, il vostro ristorante, il vostro evento, e pubblicizzarlo qui sulle onde della nostra Radio del Cuore, che vi ricordo non è soltanto 1280 AM, ma siamo anche sul sito internet e quindi insomma possiamo veramente raggiungere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici veramente ovunque. Oh, che meraviglia, almeno una cosa positiva della tecnologia. Ci si lamenta tanto, invece ci sono anche cose positive e noi dobbiamo proprio porre l'accento su quelle. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous. La bella vita.
1: La bella vita. Sì, la vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Audubon a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.

E siamo arrivati al momento del disco ricordo, perché? Perché no, è questa la verità, sono belle canzoni, anche canzoni che ci riportano indietro nel tempo e che non sempre ci capita di ascoltare, quindi benvenuti al disco ricordo. E per oggi abbiamo scelto Drupi con Sereno è, o sarà, aggiungerei io, visto che oggi a Montreal almeno è una giornata piovosa. Brano scritto da Enrico Riccardi, Luigi Albertelli, un duo importantissimo che ha filmato tantissimi, anzi ha firmato tantissimi grandi successi. E sicuramente tra ovviamente le canzoni che hanno raggiunto insomma un bel successo nel 1974 come singolo, c'è sicuramente il brano Sereno è, celebre canzone appunto cantata da Drupi. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Eccola qui, pronta, bella croccante.

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.

0: E l'amica sicuramente Annalisa l'ha trovata in Madama, almeno in questa canzone, alle mattine con Vittoria Zorfini, con voi fino alle 13, bellissima, a me piace sempre tanto, poi secondo me ci sta proprio bene anche un po' con, come dire, il meteo di oggi. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi mi raccomando restate lì, non muovetevi. CFMB.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
2: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Tutto sta cambiando più velocemente, gli uomini non sono quelli di una volta. Spiegami il problema, scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

Alex Britti con Uomini in questa mattinata insieme. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Non perdete l'appuntamento con A Tutto Sport Vittorio Giordano dalle 14, poi alle 15 l'unica inimitabile Ivana Bombardieri con Il Buon Pomeriggio. Io vi do appuntamento a domani alle 10. Devo fare tanti auguri alla nostra fedelissima Lucia che compie gli anni, e allora le dedichiamo la sua canzone preferita, ovviamente sto parlando di Riccardo Cocciante con Margherita. Io vi aspetto domani mattina sempre alle 10, sempre alle mattine con Vittoria. Un saluto, a domani, ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
1: La Residenza Privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della Residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Studio Valerio Penna, al Gemelli di Roma, attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, probabilmente già nel pomeriggio, l'intervento al polmone. Ci aggiorna dal Policlinico Francesca Paltracca.
5: Sì, buongiorno, mi trovo praticamente sotto l'ingresso principale del Policlinico Gemelli, siamo tutti in attesa e vi assicuro che è pieno di giornalisti, di colleghi, della stampa di tutto il mondo e tante le persone curiose che sono venute anche solo per un saluto, una preghiera e un augurio a Papa Leone, che tra poco, avevano detto in tarda mattinata, ci aspettiamo di vederlo passare e sfrecciare con l'auto verso l'ingresso del Gemelli per poi fare l'ingresso e iniziare il suo primo giorno di ricovero. Come dicevate da studio, molto probabilmente l'intervento chirurgico è previsto nel primo pomeriggio, sarà un intervento non invasivo e la degenza sarà di una settimana. Sono state sospese tutte le udienze fino al 20 di ottobre, qui ancora non vediamo nessuna auto blindata perché evidentemente il Papa non è ancora uscito, non ha lasciato il Vaticano, non ha varcato la soglia del Perugino e se dovesse arrivare tra poco vi richiederemo la linea.
4: Verso la legge di bilancio alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica, Giancarlo Giorgetti, ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento. Lo scostamento di bilancio, ha detto, è un passo consapevole che segue la linea della prudenza, linea necessaria secondo Giorgetti dato il contesto geopolitico del momento. Ex Ilva, dopo lo sciopero di ieri con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, la mobilitazione prosegue nella città pugliese, blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. A Genova gli operai incontreranno a breve il ministro dell'Interno Piantedosi. Gli esteri ora, in Ucraina ancora attacchi incrociati, ma Trump afferma la tregua energetica c'è.
6: L'Ucraina resta bersaglio di missili e droni russi, ancora morti negli ultimi attacchi sulla capitale e su Kharkiv. E droni volteggiano anche sul Mar Nero, mirano alle navi commerciali, colpiti due cargo in navigazione in acque bulgare. Uno è affondato, 11 membri del suo equipaggio risultano dispersi, alcuni invece sono stati tratti in salvo. È il secondo attacco sul Mar Nero in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia. Il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra in Ucraina, tuona la presidente della Commissione von der Leyen e offre il suo sostegno alla Bulgaria. La tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump, si rivela fantasma, ma il presidente americano insiste. Il cessate il fuoco c'è, perché l'ho detto io, assicura, mentre Zelensky ha già fatto sapere che fino ad ora Kiev non ha centrato impianti energetici di Mosca, ma se i russi continueranno a colpire, si difenderà. Dal canto suo, Mosca dichiara che gli ucraini hanno bersagliato una fabbrica di droni e sulla tregua gli esponenti del Cremlino sono lapidari. Zelensky non la merita. Così il ministro degli esteri, Lavrov. Claudia Stamerra, GRU.
4: In Francia la nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione, iniziata alla periferia di Parigi 3 settimane fa e segnata da scontri con la polizia. I manifestanti lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Corteo in corso a Marsiglia, Parigi e Nizza invece partirà alle 14, circa 200 le scuole chiuse. In piazza Saint-Denis anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Visita del re di Spagna Felipe VI e della regina Letizia nella città autonoma di Ceuta, 2 mesi e mezzo dall'arrivo in massa di 80.000 migranti. I sovrani mostreranno il proprio appoggio alla popolazione e commemoreranno le vittime morte nell'attraversare il confine tra Spagna e Marocco. È la prima visita di reali di Spagna in quasi 20 anni nell'exclave, di cui il Marocco rivendica la sovranità. In Ungheria il Parlamento ha approvato la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBTQ introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orban. Fra queste, l'esclusione del tema degli orientamenti sessuali dai libri per i minori. Il provvedimento segna la prima inversione di rotta in tema di tutela dei diritti delle minoranze di genere del premier filo europeo Modior, salito al potere a maggio. La cronaca, la brutale aggressione da parte di un gruppo di ragazzi ai danni di un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli.
3: Sanguinante, disteso a terra mentre un gruppo di giovanissimi continua a picchiarlo con calci e pugni. Appare così nei video diventati virali sui social il 50enne brutalmente aggredito nel quartiere del Vomero. Era intervenuto in difesa della figlia adolescente, poco prima coinvolta in una lite tra ragazzine e sbattuta sul parabrezza di un'auto e poi a terra. Quando il padre arriva sul posto, una decina di ragazzi lo circonda e inizia a colpirlo anche dopo che l'uomo è caduto al suolo, come racconta la moglie.
7: Mio marito lì stava da solo, è stato spinto a terra, è stato aggredito da una decina di ragazzi, hanno sferrato calci, pugni alla testa, una feroce inaudita.
3: A peggiorare le cose, un furgone della raccolta della nettezza urbana che nel parapiglia inavvertitamente investe il 50enne procurandogli danni alla gamba. Ricoverato all'ospedale Cardarelli, sarebbe per l'uomo scongiurata l'amputazione di un arto. Finora sono 8 i giovanissimi identificati dagli investigatori, ma accertamenti sono ancora in corso. 2 sono ragazzine che avrebbero dato origine alla prima lite, quella che ha coinvolto la figlia della vittima. La giovane ha riportato alcune lussazioni e contusioni al collo. Daniele Lettig, GR1.
4: Annullata la condanna all'europarlamentare di AVS Ilaria Salis per il risarcimento ai suoi 2 ex collaboratori. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato nullo il provvedimento di primo grado per un difetto di procedura. Salis era stata condannata al pagamento di 300.000 euro ai suoi 2 ex collaboratori licenziati. Processo dunque da rifare. Lo sport calcio stasera al via la 3 giorni europea con la Champions League. Per la seconda giornata della fase campionato l'Inter ospita i belgi del Bruges, sfida spagnola invece per il Napoli sul campo del Villarreal. Partite da seguire in diretta su questa rete con fischio d'inizio alle 21. In Serie A il 6° turno si è chiuso con il 2-1 del Torino sull'Udinese e la vittoria scaccia crisi dell'Atalanta 3-1 sul Venezia. Un buon punto di partenza, di ripartenza per il tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri, intervistato dal nostro inviato.
8: Un avvio di gara letteralmente devastante, la sua Atalanta correva una mezz'ora da incorniciare, poi cos'è che è successo? Siete calati voi, è cresciuto il Venezia?
9: Abbiamo smesso di andare a prenderli alti dentro la loro metà campo e loro sono una squadra che se li lasci giocare c'ha iniziative, c'ha anche delle qualità e quindi hanno cominciato a metterci in difficoltà, ma questa è una squadra che se va al di là dei risultati che hanno fatto la difficoltà l'ha creata a tutti.
8: Comunque la strada giusta, no? Perché la prestazione appunto in questo primo tempo di altissimo livello è un qualcosa da cui partire e costruire, direi.
9: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo ha dato una svolta, la squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative.
8: Questo successo può togliere un po' un peso dalla schiena dei calciatori, essere tornati alla vittoria con una prestazione soprattutto nel primo tempo così convincente?
9: Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, di giocare in questo stadio con un pubblico che ci aiuta sempre nei momenti difficili, quindi il coraggio dobbiamo avere sempre e comunque.
8: Bergamo con Vincenzo Carbutti, Manuel Codignoni, GR1.
4: È tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora l'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

pe scurne, nu ne paură. E solo che sarà tutto uno tuo. E pensi sempre la stessa cosa. E a capo gira, gira, come giro uno, come giro uno. Ma che te parlo fa? Tu non mi senti. Ti voglio bene più la vita mia, perché non vado si vuol bene a braccia sempre roccia. Se metti giù in di mano, e non fa soffrire nessuno. E si è scioso anche la vita.

0: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
1: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
2: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
1: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

Benvenuti e buon pomeriggio e felice martedì. Spero che abbiate trascorso un piacevole, rilassante weekend e che siate pronti ad affrontare la settimana con grinta ed entusiasmo, nonostante il cielo uggioso, ma ci siamo noi per risollevare il vostro morale. Sono 7 gradi all'esterno dei nostri studi, massima prevista per oggi 10 gradi, tasso di umidità piuttosto elevato, siamo a quota 98%. Domani cielo coperto e una massima di 11 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 18:13. Piccola variazione per quanto riguarda la scaletta di oggi. Come ben sapete, ogni martedì abbiamo il consueto giro d'orizzonte, ma il nostro Vittorio Giordano si trova a bordo di un aereo dell'Air Canada che lo sta portando a Vancouver per l'Intercomites, e di questo parleremo al suo ritorno. Comunque vi daremo le notizie che appaiono sull'ultimo numero del Cittadino canadese nel corso del buon pomeriggio. Oggi alle 15:30 avremo il piacere di ospitare un illustratore, scrittore ed editore che risponde al nome di Guy Diot e scopriremo il perché di questa visita. Per quanto riguarda invece le nostre rubriche, diamo il benvenuto ad Enrico Bertolini, anche oggi, che ci parla degli incubi dei boomer, dal citofono al treno in ritardo. Per invece il segmento del dottor Filippo Onghero, bene, lui ci spiegherà quali sono i 5 comportamenti per farsi rispettare sempre e da chiunque. Parleremo anche del concorso dei nonni, tante belle canzoni per voi. In sala regia ci assiste la nostra Sonia Benedetto, per cui non ci rimane che augurare a tutti voi un rilassante e piacevole pomeriggio in nostra compagnia. Abbiamo iniziato con Renato Zero, Bella Gioventù, proseguiamo con J-Ax e Nina Zilli con Uno di quei giorni. Buon ascolto!

0: Vigno Celia Nord vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Celia Nord è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Celia Nord è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
1: Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Ebbene, Albano, che ha compiuto di recente 83 anni, ospite quasi fisso direi del programma Domenica In condotto da Mara Venier, non parlo di questa edizione ma delle passate edizioni, ma è stato uno dei primi da quando ha ripreso la trasmissione, e sono grandi amici, quindi si conoscono da una vita ed è giusto che sia così, dove ovviamente quando va non si esime dal cantare. Ora, il nuovo formato di questo Domenica In con i ragazzi, che ricorda un pochino i programmi Gianni Boncompagni, insomma niente di nuovo sotto il cielo, perché tutto si ricicla, le idee si riciclano, non c'è nulla di davvero originale. Penso che la presenza del pubblico forse fosse più carina. Comunque, questa è la mia personalissima opinione. Ad ogni modo, l'abbiamo visto in altre, hanno fatto rivedere alcuni spezzoni di interviste fatte sempre da Mara Venier nel passato, dove giustamente lui mostrava tutta la sua forza, vuole a tutti i costi far vedere che la voce è sempre quella, non solo ma anche l'energia, tanto che all'ultimo concerto di qualche settimana fa si è arrampicato su uno dei tralicci del palco e naturalmente la Mara l'ha rimproverato, ha detto: ma tu non hai più 20 anni, non ti puoi mica arrampicare. Uno lo può fare solo se non ha paura, e quindi ha sempre ragione lui. Ad ogni modo, noi gli diciamo che 83 primavere non sono poche, e quindi deve essere un pochino più giudizioso. 83 anni dovrebbe essere, diciamo, più saggio. Comunque staremo a vedere, e continua alla grande la sua carriera, e noi ci congratuliamo con lui, naturalmente rinnoviamo anche ad Albano i nostri più affettuosi saluti. A proposito di trasmissioni della RAI, abbiamo ricevuto diverse chiamate, tra cui quella della nostra fedelissima ascoltatrice Maria, che si lamentava per il fatto che non fanno più vedere La Vita in Diretta. In effetti è una scelta editoriale, quindi questo è quello che hanno deciso i vertici della RAI, e non si può fare diversamente, quindi bisogna accettare ciò che loro hanno deciso. In effetti, al posto di Una Vita in Diretta hanno messo Alle 14, per cui questo è quanto. Uno può sfogarsi, può dire che non è d'accordo, ma alla fine non è che cambi granché. Sono esattamente le ore 15 e 20 minuti primi, torniamo alla musica proprio con Albano, che ci dice finalmente cos'è l'amore.

Ciao, sono Gigi D'Alessio. State ascoltando CFMB, la radio italiana di Montreal, in compagnia di Ivana. Un bacio a tutti.

0: E questa è una delle mie canzoni preferite di Gigi D'Alessio, perché parla della forza delle donne. Ebbene, il tempo di qualche utile consiglio per gli acquisti e dopo vi presenteremo i nostri ospiti. All'inizio del programma ho parlato di Guy Diot, ma non è solo, è venuto accompagnato, per cui vi parleremo di questo illustratore, creatore, editore e del suo personaggio Jufu, che ha inventato tantissimi anni fa. Quindi torneremo proprio indietro nel tempo, ci racconterà come è nato questo personaggio, il perché, e devo dirvi che è un personaggio riconosciuto dalle scuole primarie, ma mi fermo qui perché altrimenti rovinerei la sorpresa. Il tempo di questa breve pausa pubblicitaria e dopo sarà la volta dei nostri ospiti. Rimanete con noi.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta. Un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni. Pane, pizza.

0: Ma scusi, Riviera de Prairie è ora con un quarto negozio a Villemont Royal.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Sì, la vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Haute Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
4: CFMB. Eccoci di ritorno. Come annunciato, oggi a Buon Pomeriggio incontriamo Guy Diot, illustratore, creatore e editore del personaggio Jufu, nato nel 1991 e protagonista di oltre 30 volumi pubblicati negli anni. Con il suo lavoro unisce educazione e creatività e oggi compie un nuovo passo con il lancio della versione italiana del personaggio alla cultura di Ortigia in Sicilia. Allora, diamo il benvenuto al signor Guy Diot. Bienvenue à CFMB, monsieur Diot. E diamo anche il benvenuto a Beatrice.
5: Ecco.
4: Beatrice, buongiorno. Il tuo cognome è?
5: Stanovic.
4: Stanovic. Ma tu sì. Sei argentina?
5: Io sono nata in Argentina, ecco. Anche di famiglia italiana, perché posso parlare un po' italiano. Veramente.
4: Benissimo, bene, tantissimi sono gli amici argentini che abbiamo anche qui.
5: Sicuro.
4: A Montreal c'è una comunità davvero vastissima. Oggi parliamo di questo, prima di parlare però del lancio ufficiale in anteprima mondiale addirittura, vogliamo sapere dal signor Diot, commençons par le début. Le début, monsieur Diot, comment je fais-t-il né et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux enfants? En tant qu'illustrateur, créateur et éditeur, quel a été le fil conducteur de votre démarche?
6: Merci beaucoup. Au début, dans les années 1990, j'étais directeur d'école et aussi directeur général du sport scolaire de toute la région de Laval et aussi pour la province de Québec. Et à ce moment, c'est un moment où il y avait des difficultés un petit peu au niveau des comportements dans les écoles, encore aujourd'hui peut-être, et on cherchait une mascotte. Un personnage qui pourrait rassembler l'esprit sportif et aussi, il a été décrit comme étant l'anti-Rambo. Et c'était la description que les directeurs d'école, mes collègues, en fait, ont attribué et ont reconnu comme étant un personnage qu'on pouvait mettre au service de toutes les écoles primaires du Québec. Et croyez-le ou non, dès le départ, en 1990, ça l'a fait fureur. Les livres ont commencé à sortir. Il y a eu déjà 7 volumes qui ont été publiés chez les éditions Tricarré. Et ensuite de ça, il y a eu d'autres volumes qui ont été publiés. Même Jufu a même été la mascotte des Alouettes de Montréal dans un volume Jufu et les Joufoutes.
4: Oui,
6: et aussi, au Nouveau-Brunswick, toute la province au complet a reconnu Jufu dans les 200 écoles publiques du Nouveau-Brunswick comme étant par le ministère de l'Éducation et du Tourisme au Nouveau-Brunswick. Donc, Jufu a servi à plusieurs causes à travers, si vous voulez, les années 90 à 2010. Et depuis, a pris une tournure avec des visites à travers le monde. D'où notre fameux volume, qui est le 15e aujourd'hui, qu'on vous dépose en primeur. avec une visite que nous avons faite en Italie. Nous avons cru, dans la belle région de la Sicile, entre autres, nous avons cru qu'il y avait vraiment un reportage à faire, si on veut, par l'intermédiaire de Jouffou pour présenter au public scolaire et aussi aux familles toute l'importance de cette région et la faire découvrir aux yeux de la communauté italienne et québécoise.
4: Mais selon vous, pourquoi Jouffou a-t-il trouvé un tel écho dans les écoles et auprès des familles au fil des années? Un écho incroyable.
6: Absolument. Trois raisons. La première, c'est que c'est un animal sympathique, c'est un renard. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune connotation d'aucun côté. Deuxièmement, il est sympathique pour, comme on dit, les 7 à 77 ans. Et troisièmement, il attire la curiosité et fait développer la curiosité et les intérêts chez les jeunes pour qu'ils puissent continuer à aller chercher encore plus d'informations sur les sujets pour lesquels nous leur présentons.
4: Mais quelle thématique vous semble la plus importante à transmettre aujourd'hui à la communauté en général et aussi à la communauté italienne? On va parler de ça plus tard,
6: oui. Quand
4: nous allons parler de Una valigia ortigia.
6: Absolument. Hein? C'est vraiment un rôle, si on veut, j'oserais peut-être pas dire d'ambassadeur, mais c'est un personnage qui fait ouvrir au niveau des cultures en général. Ça peut être autant au niveau de la culture sportive, au niveau de la culture gastronomique, au niveau de la culture d'architecture, au niveau de la culture historique. Donc, chacun peut trouver son compte. Un enfant, un ado, un parent peut absolument recueillir toutes sortes d'informations dans un volume de Jouffou qui peut lui servir à aller encore plus loin pour éventuellement peut-être soit faire des voyages ou soit avoir une formation plus poussée. Et en plus, n'oubliez pas que Jouffou aussi, j'offre des cours de bande dessinée aussi dans toutes les écoles primaires sous le vocable Jouffou et on permet aux enfants de développer des habiletés au niveau du dessin. Mais le rôle de Jouffou, comme je vous dis, c'est un animal sympathique et qui semble avoir la faveur de tous les publics.
4: Il est aussi sympathique que Bugs Bunny.
6: Ça pourrait, sauf
4: qu'il est un renard. Alors, exact. De nombreux organismes ont reconnu unanimement la collection de volumes, dont les ministères de l'Éducation et du Tourisme du Nouveau-Brunswick, mm-hmm. Environnement Canada,
6: oui.
4: La Société d'assurance automobile du Québec,
6: exact.
4: La SAC. Les messageries ADP, le club de football Les Alouettes de Montréal. Alors, c'est une très belle satisfaction.
6: Très bien, oui.
4: Hein? Et puis, dobbiamo anche dire che i 30 volumi di Jouffou sono stati pubblicati da tre case editrici, les éditions Trecanet, les éditions Presse Aventure, les éditions Production Diot. Allora, Beatrice, passiamo la parola a te.
5: Sì,
4: perché tu, nell'ultimo, prima di parlare di Jouffou, Jouffou, valigia ortigia, sembra uno scioglilingua,
5: ecco,
4: comunque.
5: Ecco.
4: Molto...
5: Sì, abbiamo trovato questo titolo perché valigia ortigia era buono, anche perché questo volpe cerca continuamente un tesoro che non è capace di trovare. Allora, che ha fatto è trovare qualcosa nella valigia per continuare la storia.
4: Molto bello.
5: Così.
4: Quindi tu in questo volume italiano sei
5: sì.
4: stata anche...
5: Collaboratrice di testo, anche di ricerca di tutte le storie, la Sicilia e tutto questo.
4: Perché in italiano?
5: In italiano sì, per me la langa di cuore perché io sono di famiglia italiana. Sono nata in Buenos Aires, Argentina, ma tutta la mia infanzia, tutta la piccolina parlava italiano perché... Voglio continuare così.
4: Ma, monsieur Diot, pourquoi en italien valigia ortigia?
6: Alors, la raison est bien simple. C'est lorsque nous étions, évidemment, à Syracuse et Ortigia au mois de mai dernier, mi-juin, nous avons rencontré différentes personnes et tout à coup, nous avons rencontré parmi nos collègues italiens l'Office de tourisme de la région sicilienne. Et de là, on a vu, en fait, on s'est changé l'information, on fait quoi dans nos vies respectives. Et puis là, ce qu'ils ont découvert, la collection Jouffou et le personnage, eux avaient déjà fait des tentatives d'avoir des personnages pour rentrer dans des écoles, mais ça n'avait encore pas tout à fait fonctionné. On nous a presque donné un mandat de développer pour, si vous voulez, au niveau de l'ordre touriste. Et on a reçu, dans le fond, le mandat officiel évidemment, ça va être promu bientôt là, en Sicile, le volume. Il va y avoir des commandes pour ça. C'est pour cela que nous avons fait le volume, pour rendre hommage, si on veut, à cette région-là. Et aussi, pour ça va être un instrument de tourisme aussi, qui va servir à l'Office de tourisme de la région de la Sicile. Donc, on peut dire qu'on va se rendre mutuellement service.
4: Quindi non è soltanto un progetto quebecchese o canadese, bensì anche la regione Sicilia distribuirà questo bellissimo volume. Avete scelto Ortigia in Sicilia come ambientazione di questo nuovo libro. Che cosa vi ha attirato in questo luogo e che cosa vorreste tutte e due far scoprire ai lettori attraverso questa bellissima storia?
5: Sì, è veramente perché è un piccolo spazio che resta in questa Siracusa, ma è molto bello, il mare è bellissimo, tutto questa regione è bella per raccontare, per fare un percorso, e perché abbiamo visitato più vicino Modica, Noto, anche d'altra regione, ma Ortigia in particolare è veramente interessante, è veramente capace di trasmettere molte cose.
4: Ma in effetti io sono andata a vedere delle fotografie, perché francamente prima del Je fu a Ortigia, di Ortigia non avevo sentito parlare in tutta sincerità. Esatto. E ho scoperto che è una splendida isola nel centro storico di Siracusa, che è collegata alla terraferma da due ponti ed è considerata il cuore più antico della città, ricca di storia, arte e bellezze architettoniche, un po' come tutta la nostra bella Italia. Ma questo amore per l'Italia, Monsieur Diotte, da dove è nato? Da dove proviene? Il faut s'approcher au micro.
6: Oui, allez-y. Juste répéter.
4: Votre amour pour l'Italie.
6: Ben, de toute façon, c'est évident qu'un premier voyage, dans mon cas, avec Béatrice, nous avons décidé de faire un premier voyage à Rome il y a 2 ou 3 ans. Et par la suite, nous avons poursuivi avec un autre grand voyage, une croisière aussi en octobre dernier. Et ce dernier printemps, nous avons décidé, nous deux, de choisir la région de la Sicile pour l'approfondir. Nous avions déjà été à Taormina, à Messine, à Naples, à Gênes, à Portofino, mais là, nous voulions aller un peu plus profondément au niveau de la Sicile. Et on croyait que Joufou, qui cherche des trésors, parce que la collection de Joufou, à chaque livre, à chaque pays, Joufou essaie de trouver des trésors de son ancêtre qu'il ne trouvera pas, mais il va découvrir les trésors locaux. Et c'est lorsque on a vu tous les trésors incroyables qu'on pouvait découvrir à Ortigia, Syracuse, et de là est venue l'idée de le faire au niveau de cette région de l'Italie. Aussi simple que ça.
4: C'est bien. Alors, c'est de
6: tomber en amour avec la région, aussi simple que ça pour nous.
4: Ce n'est pas difficile à tomber en amour avec l'Italie.
6: Absolument
5: hein?
6: Pas.
5: È vero.
4: Béatrice, perché avete viaggiato, come diceva Guy, giustamente in lungo e in largo in Italia, oltre alle crociere avete visitato Genova, quindi le più belle zone dell'Italia.
5: Certo, anche Torino, Milano e tutte queste parti.
4: Avete dedicato
5: bellissimo.
4: Anche, ho visto, c'è una copertina a Venezia.
5: Ecco, sì.
4: A Venezia, quella fatto... in francese però, giusto?
5: In francese giusto, sì. Perfetto. La versione italiana è la prima
4: volta. Venise. Ah, ok. Mm. E vediamo Je fu in gondola.
5: Ecco.
4: Bello, quindi si possono anche colorare questi libri, no? Perché sono in bianco e nero all'interno,
5: sì,
4: i disegni.
5: Esatto, colorati per i bambini. È una buona opportunità anche, sì.
4: Quindi un'avventura davvero molto bella per quanto riguarda...
5: Sì, bellissima.
4: E che cosa sperate? Oggi c'è, appunto avete portato proprio il volume numero 1 in anteprima.
5: Ecco.
4: C'est une prime.
5: Sì.
4: E quindi Valigia a Ortigia, versione italiana, che insomma poi sarà distribuita anche in Sicilia, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Cosa volevi aggiungere?
5: Per la comunità giustamente italiana qui in Canada e Montreal in particolare, che possono per i bambini anche per conoscere anche questa storia e farle la prima volta per lei.
4: Dove si trova questo? Dove si può comprare?
5: Per contattare veramente con Monsieur Diotte, okay. Ma anche il sabato 17 ottobre alle 1 del pomeriggio facciamo la presentazione ufficiale.
4: La bilancio ufficiale allora?
5: Esatto.
4: Dove?
5: Sì, 12 Chemin Grand Côte a Saint-Eustache, Bibliothèque de Saint-Eustache.
4: La biblioteca, ecco, di Saint-Eustache.
5: Ecco.
4: Ma sì, dovreste venire anche qui a Montreal a lanciarlo, perché ci sono anche tante scuole che insegnano
5: in italiano. Dobbiamo farlo, ma dobbiamo trovare giusto l'opportunità di contattare qualcuno, se deve venire.
4: Dopo l'intervista ne parleremo, e quindi perché ci sono tanti organismi che sicuramente interessati per i bambini, perché è molto molto ben fatto,
5: esatto.
4: Molto bello. Allora, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ascoltiamo una canzone e dopo torneremo alla nostra chiacchierata, ok?
5: Ok, d'accordo.
0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
7: Passata Zio Mimmo 700 grammi a 19,99 la cassa. Pasta Prime Luci 500 grammi, 4 pacchi per $5.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
8: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Allora, niente canzone, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo ricevuto anche delle telefonate a tale proposito, anche i nonni. È un regalo, anche un regalo di Natale molto carino per i bambini, costa soltanto $15, possiamo dirlo, perché insomma è pubblicità e bisogna, uno dice, ma chissà quanto costa, $15 anziché comprare delle cose inutili. Questo invece è molto molto ben fatto, progettazione, ricerca, test, illustrazioni di Kidiot e con la collaborazione preziosissima di Beatrice Stanevich. Ecco qua, ce l'ho fatta per la sua collaborazione nella ricerca e nella stesura del testo. E poi all'interno, oltre alla storia, ci sono dei bellissimi disegni. Chi ha fatto dei dessin? Vous? Wow, mais vous êtes un artiste, un grand artiste. Et puis vous avez dit directeur d'une école primaire?
6: J'ai été directeur d'une école secondaire.
4: Secondaire, OK.
6: J'ai aussi été directeur général de l'Association du sport scolaire Laval pour 60 écoles, primaires, et secondaires et cégep. Donc pendant une dizaine d'années, c'est là que j'ai vu qu'on sentait à vouloir avoir une mascotte pour aider les jeunes enfants, tu sais, dans le fond, pour avoir un nouveau Bugs Bunny, comme vous dites, mais plus un peu éducatif.
4: Local, oui, absolument.
6: Éducatif, mais je ne vois pas trop moralisateur, mais et ça fait déjà depuis 35 ans. C'est le 35e anniversaire.
4: Oui, oui, mais est-ce que Jeufou, il va finalement trouver le trésor?
6: Ah, ça, c'est, il faut lire les collections, puis à chaque année, il y a un nouveau livre qui sort.
4: Italie, il a été chanceux?
6: Il a été chanceux de découvrir les trésors de l'Italie.
4: Mais pas celui qu'il cherchait.
6: Il faut lire le livre.
4: Pas encore. Ok, andiamo con Max Gazzè, non ci vuole rivelare niente, il signor Diotte è davvero molto molto intrigante. Allora andiamo con Max Gazzè, proviamo se... Allora, dobbiamo vedere un attimino, ci siamo, ecco qua c'è un piccolo problemino con i microfoni. Allora, io mi metto la cuffia così voglio vedere se sento bene. Eccoci qua, allora... No, dicevo, ha trovato il tesoro Jeufou in Sicilia? Il faut lire le livre.
6: Il faut lire le livre.
4: Bene, allora bisogna, lui vuol fare il misterioso, quindi bisogna a tutti i costi leggere il libro per scoprirlo. Ha scoperto comunque altri tesori dell'isola, altrettanto importanti, ma non sappiamo se ha trovato quello che lui veramente cercava. Proviamo a vedere se il nostro Max Gazzè ci fa ascoltare la vita com'è.

0: Allora, torniamo ai nostri ospiti, i microfoni funzionano, vi sento bene e vogliamo dire, abbiamo parlato dell'ultimissimo, proprio in anteprima è stato lanciato questo Jufu Valigia Ortigia e il signor Guidiotte mi ha regalato questo bellissimo volume che apprezzo tantissimo, merci infiniment. Proprio hanno appena ritirato dalla stampa questi volumi e ci sarà la presentazione ufficiale, il lancio ufficiale se volete sabato 17 ottobre dalle 13 alle 16 presso la biblioteca di Saint-Eustache, 12 chemin Grand Côte a Saint-Eustache, e si celebrerà il 35 anni del personaggio Jufu nelle scuole primarie del Quebec, quindi si celebreranno i 35 anni e quindi il signor Diot sarà lieto di autografare sul posto il nuovo volume come tutti gli altri titoli della collezione disponibili per l'acquisto. Quindi se siete interessati io vi do anche, poi vi ricorderò, potete chiamarci anche direttamente a CFMB, potete contattarlo al 438-492-5235 oppure potete inviare un'email a gyo@videotron.ca e i volumi sono disponibili anche presso la libreria Saint-Thérèse. Mais avant de nous quitter, moi j'aimerais parler de la collection de Jufu, parce que je ne savais pas qu'il y a Jufu est allé à la recherche des trésors partout dans le monde.
1: Beaucoup d'endroits.
0: Hein? Oui. Alors, est-ce qu'on peut mentionner la Chine?
1: Éventuellement, on a un volume sur le Japon avec les
0: samouraïs. Le Japon, oui. Donc, vous êtes allé au Japon?
1: Pas dans tous ces pays-là, mais il y en a que j'ai fait aussi les bonnes recherches. J'ai visité beaucoup de pays auparavant,
0: parfait.
1: Mais j'ai choisi des pays qui pouvaient intéresser nos communautés.
0: Le Portugal?
1: Il est là, c'est le numéro 14.
0: L'Ouganda?
1: L'Ouganda,

0: on parle de Asie.
1: Ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Je vais vous donner la réponse. C'est en Amérique du Nord.
0: En Amérique du Nord?
1: Et c'est collé sur la province de la Nouvelle-Écosse, à 200 km de Halifax. C'est une île...
0: Elle est ici.
1: Elle est chez nous. 40 km de long par 1 km de large. Et il y a de la brume.
0: Donc, elle existe, cette île.
1: Elle existe toujours. Et croyez-le ou non, les seules personnes qui vivent sur l'île, ce ne sont pas des personnes, ce sont des chevaux qui sont là depuis 200 ans, qui se reproduisent parce que les bateaux qui venaient de Grande-Bretagne ont échoué autour. C'est plein d'épaves autour. Donc, plein de trésors, en quelque part. Et la suite, c'est pour ça que c'est vraiment intriguant. L'île de sable, le monde, personne ne connaît ça, puis tout le monde va le connaître.
0: Absolument. On apprend toujours dans la vie. Hein?
1: Toujours.
0: Hein?
1: Toujours.
0: Quindi abbiamo detto che gli esami non finiscono mai e in effetti mi ha chiesto, secondo lei, dove si trova l'isola della Sambia? Ho detto, forse in Oceania. Niente, in Asia, cioè. E lui ha risposto no, è proprio qui, in Canada. Quindi davvero incredibile e Jufu, lui è sempre alla ricerca di tesori, vero Beatrice?
2: Ecco, certo, continua.
0: Deve essere ricchissimo questo Jufu,
2: esatto,
0: comunque. Poi che
2: giorno.
0: Cosa se ne fa dei tesori?
2: Beh, il tesoro sono questo ancestro di questo pare che cerca oro, argento,
0: le pepite d'oro.
2: Pepite d'oro, ecco.
0: Ma anche cose particolari, no? Non solo oro, argento, diamanti, eccetera.
2: Ecco, sì, è particolare di qualche.
0: Ma in Africa del Sud forse qualche diamante l'avrà trovato, qualche diamante grezzo.
2: Possibilmente.
0: Potete. Bisogna leggere questi libri per scoprirlo, sì. Perché il signor Diot non è intenzionato a rivelarci se è vero o no. Bisogna assolutamente leggere. Allora, io vi ringrazio immensamente per essere stati qui con noi. È stato davvero un grandissimo piacere. Sono certa che avrà un grande successo anche la versione italiana di Jufu. Jufu Valigia Ortigia. Quindi grazie, merci infiniment d'être venu.
1: C'est un plaisir, c'est nous qui vous remercions.
0: À la radio, merci pour ce présent.
1: C'est un plaisir.
0: Très apprécié. Merci infiniment.
2: Grazie a te.
0: Pour ce cadeau magnifique.
2: Grazie a te, Ivana.
0: Grazie mille, alla prossima.
2: Grazie mille, alla prossima.
1: Merci
2: ciao. Ciao.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il Papa è al Policlinico Gemelli per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
5: Sì, il Papa è arrivato al Policlinico tra gli applausi della folla, dei genti fedeli, familiari dei pazienti si sono radunati all'ingresso principale del nosocomio romano per accogliere il pontefice in una giornata di sole. Allora ascoltiamoli.
6: Sempre triste perché il Papa è il migliore ospedale in Italia, quindi spero che sarà bene per lui.
7: Sicuramente lo staff del Gemelli è uno staff molto buono, valido, ed è in buone mani il Papa, sicuramente.
5: Prevost è sceso dall'auto bianca targata Stato della Città del Vaticano a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carboni, ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone è ricoverato nella suite papale al 10° piano, ma non nella stanza che fu di

0: Francesco e di Giovanni Paolo II per lavori di ristrutturazione. L'intervento fa sapere la stampa vaticana nel pomeriggio, quando gli sarà asportato il nodulo al polmone dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora.
1: Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua ad insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma. Intanto proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv, è ancora tesa la situazione sul Mar Nero, colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Il premier di Sofia Radev ha convocato l'ambasciatore russo. Ex Silva sul tavolo del Consiglio dei Ministri di questa sera il decreto sulla cassa integrazione, e a Taranto continua la protesta dei lavoratori.
2: Restano bloccate le statali alle porte del capoluogo ionico, la 100 verso Bari e la 106 per Reggio Calabria. Chiusi anche i varchi della vicina raffineria Eni. Le autocisterne non possono entrare né uscire. In città si avvertono già i contraccolpi. Nelle stazioni di rifornimento inizia a scarseggiare il carburante. L'azienda municipale di trasporti avverte che senza gasolio da domani potrebbero verificarsi delle riduzioni nella circolazione dei bus. Prosegue lo sciopero dei lavoratori ex Ilva. Altre 48 ore fino alle 7 di giovedì, comunque a oltranza, fino a quando non ci sarà una nuova convocazione a Palazzo Chigi, avvertono i sindacati. In serata in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto legge che stanzia 127 milioni per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto. Serve lavoro, non ammortizzatori sociali, ripetono le sigle metalmeccaniche. Nell'immediato si chiedono risorse per proseguire con le attività di laminazione a freddo, a Taranto come a Genova, bloccate dallo stop dell'ultimo altoforno. I commissari starebbero valutando forniture esterne. Forse un piccolo spiraglio di luce in una notte che si fa sempre più buia. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
1: A un mese dalla scomparsa, l'aula della Camera commemora Emma Bonino. La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio. In corso gli interventi dei rappresentanti di ogni gruppo parlamentare. Ricordarla, ha detto Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, significa raccogliere le sue battaglie, continuare a difendere i diritti e avere il coraggio di costruire quell'Europa unita, libera e democratica a cui ha dedicato la vita. Tutti pazzi per Mare Fuori. A Napoli tantissimi giovani tra i 15 e i 20 anni partecipano al casting dell'ottava stagione della serie TV.
3: Guardo la storia che c'è dietro ai personaggi, il cambiamento.
4: Una grandissima occasione per dimostrare di avere del talento, magari.
3: È sempre bello andare a scoprire nuovi mondi, addentrarci magari in quello che poi potrebbe essere effettivamente la serie.
5: Centinaia di ragazzi a Napoli, uniti dal sogno di diventare i nuovi volti di Mare Fuori 8, il fenomeno televisivo che racconta il riscatto e la speranza oltre la criminalità giovanile su Rai 2 e Rai Play, e a caccia di nuovi talenti.
6: Cosa ami di questa serie? Il fatto che sono tanti ragazzi che magari vengono criticati per le loro famiglie, e non è giusto.
7: Va a toccare argomenti comunque molto importanti per noi giovani, e che secondo me sono comunque importanti da approfondire proprio per andare ad educare la nostra generazione.
5: Marita Delia, direttrice del casting di Mare Fuori.
8: Vengono un po' da tutta Italia, vogliamo anche esplorare il desiderio di questi ragazzi.
5: Da Napoli, Annalisa Angelone, GR1.
1: Al via stasera la festa del cinema di Roma fino al 25 ottobre, tanti film e tanti divi sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, compositore premio Oscar. Ascoltiamolo.
9: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro poteva avanzare, quindi se per carriera intendiamo questo passo dopo passo, giorno dopo giorno, avanzare anche col lavoro, anche artigianalmente, mi inorgoglisce in modo particolare.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
10: E passiamo ai cambi valutari indicativi. L'euro viene scambiato intorno a $1.59, mentre il dollaro americano rimane a $1.42 canadesi.
11: Previsioni del tempo.
10: Cielo coperto con pioggia e a volte con banchi di nebbia verso mezzanotte, e per quanto riguarda il vento proviene da nord-est alla velocità di 30 km orari. Questa notte la temperatura scenderà a 8 gradi. Domani cielo coperto con pioggia intermittente e una massima di 14 gradi per domani. Le cose stanno cambiando, avevamo all'inizio avevano detto solo nuvoloso, invece pioverà anche domani con possibilità anche di banchi di nebbia. Giovedì tornerà a splendere il sole con una massima di 12 gradi. Il tasso di umidità è leggermente sceso a 97%, ma il tramonto è sempre previsto alle 18:13.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
3: L'associazione Casa Calendese di Montral annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'associazione Casa Calendese di Montral oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-16. 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 a Ribolasa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
4: L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale
2: domenica 18 ottobre
4: alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure Mike al 514-823-6383.
2: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue Zumanz a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514-256-3632. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824. L'associazione Montoriesi di Montral invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514-835-9581 oppure Carmelina al 514-923-1975. Vi aspettano numerosi. L'associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarriest a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898.
4: L'associazione Yelsesi di Montreal festeggia il 60° anniversario. Yelsesi e simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514-809-1169 514-809-1169.
5: fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
7: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse? C'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
8: La Residenza Privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della Residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
9: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
10: Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio e oggi è il 286esimo giorno del 2026. Ebbene, dobbiamo dire addio alla voce storica di Topo Gigio, il topo più amato della TV italiana. Chi era? Bene, ve lo diciamo subito, ma c'è anche una curiosità. Chi si ricorda di Topo Gigio? Alzi la mano, immagino coloro che sono fanno parte della mia generazione e si ricorderanno di questo topolino così grazioso. Ebbene sì, se n'è andato Mazzullo, un attore siciliano che aveva da poco compiuto 100 anni. La sua era la voce dell'infanzia italiana, quella di Topo Gigio. 20 centimetri di gomma piuma con i baffi e un gilet di lana a righe. Dallo schermo della TV in bianco e nero degli anni 60 ammaliò i baby boomer italiani, crescendo intere generazioni nella tenerezza. Il suo era davvero un mondo regolato da bontà, da allegria e pezzetti di groviera ed è un vero peccato che la sua frase preferita «Ma cosa mi dici mai?» oggi sia di amara attualità, perché la voce di Topo Gigio, quella di Peppino Mazzullo, si è spenta. Attore siciliano serissimo, aveva tagliato da poco, come dicevo, l'ambita boa dei 100 anni, al secolo c'era arrivato con lucida grazia, la stessa che animava quel topino antropomorfo con il ciuffetto biondo cui ha prestato per decenni le corde vocali. Bene, Topo Gigio, creato dalla fantasia di Maria Perego, ha parlato con la sua voce dal 1961 fino al 2006 e ora che quel marchio di fabbrica non c'è più, come se si fosse sbriciolata una Madeleine collettiva, un qualcosa che è naturalmente più di un ricordo. Ma qui c'è una curiosità che anch'io ho scoperto. Voi sapete di chi era la voce di Topo Gigio, la prima voce di Topo Gigio? Se qualcuno me lo sa dire, è pregato di chiamarci al 790-0251. Allora, era Topo Gigio un pupazzo che odiava stare fermo. Un giorno lo vedevi saltellare allo Zecchino d'Oro accanto a Mago Zurlì, l'altro in duetto con showgirl del calibro di Raffaella Carrà. Le sue corde vocali, molti avevano detto quelle di Peppino Mazzullo imprestate a Topo Gigio, qualcuno aveva appunto suggerito di proteggerle e quindi di proteggerle sotto l'egida dell'UNESCO. il paese natale alle porte di Messina, dove è scomparso Peppino Mazzullo proprio la settimana scorsa, lo ha ovviamente seguito nel suo ultimo viaggio. E lui ci rideva su quando dicevano che doveva essere, le sue corde vocali dovevano essere protette dall'UNESCO, pensando che la vita è ben strana. Studi con profitto all'Accademia d'Arte Drammatica di Milano, diceva Peppino Mazzullo, frequenti quella cinematografica a Roma e tutti ti ricorderanno come la voce di Topo Gigio. Mazzullo però non si limitò a doppiarlo con gridolini infantili, gli regalò cadenze, esitazioni, civetterie, tormentoni. Far parlare un topo fu tutt'altro che un gioco da ragazzi, fu una costruzione davvero molto molto curata. E così l'intercalare "Ma cosa mi dici mai" entrò nel lessico familiare, e dopo Topo Gigio lo ripeteva quando faceva il timidone e muoveva una gambina sbattendo le palpebre, come quando nel 1974 a Canzonissima dedicava alla Carrà la canzoncina che ascolteremo tra poco dal titolo "Strapazzami di coccole". Infedele per natura, il romantico roditore corteggerà anche Lola Falana, Ether Parisi e Mara Venier. Ma perché, qualcuno si domanda, tutti adorano Topo Gigio? Forse perché è un antieroe pacifico che non impartisce lezioni e arrossisce per poco. Uno di noi, insomma. Basti pensare che al febbraio del 2025, quindi parliamo dell'anno scorso, quando il cantante Lucio Corsi si presentò a Sanremo in coppia con il Pupazzetto, lì però la voce era di Leo Valli, fu inondato dagli applausi con la cover di "Nel blu, dipinto di blu", e in quell'occasione si ricordò che "ci siamo, la prima voce del roditore in maglioncino a righe fu nel 1959 quella di Domenico Modugno". Ebbene sì, due anni dopo, nel 1961, tutti vogliono la mascotte italiana ghiotta di formaggi e lui sgambetta disinvolto a Carosello, poi sulle strisce del Corriere dei Piccoli, quindi debutta al cinema con Le avventure di Topo Gigio. E poi in seguito arrivano i programmi del pomeriggio, le canzoni e i dischi. E in poco tempo porta i suoi baffi all'estero. Negli Stati Uniti è la star all'Ed Sullivan Show. In Sud America e in Giappone diventa uno dei giocattoli più amati. La figurina del formaggio Mio, l'adesivo da attaccare in cucina. Quindi Peppino Mazzullo gli presta nascostamente la voce sino al 2006, diventando celebre solo adesso che è scomparso. È entrato in Rai negli anni 50, abilissimo nella prosa. L'attore solo nel 2004 lasciò Roma per tornare nella sua Sicilia, dove aveva fondato il piccolissimo teatro. Il 6 giugno scorso a Santo Stefano di Briga festeggiò i suoi 100 anni, quindi lo ricorderemo con grande affetto, come con grande affetto serviamo il ricordo di Topo Gigio, che è pronto a cantarci "Strapazzami di coccole".

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo!

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Torniamo alla musica e lo facciamo con Daniela Fiorentino e Dario Sansone, Aria Nova.

0: Ogni giorno, a casa, in auto o sul lavoro, CFMB è sempre con te. Ti sorprende, ti diverte, ti commuove. Con CFMB 1280 scopri sempre qualcosa di nuovo.
1: Hai imparato a cadere con stile, come

0: Sentirti forte è spettacolare.
1: E questo era Manini con Spettacolare, brano che ha presentato a Sanremo 2 anni fa, nel 2024.
2: Adesso la pubblicità.
3: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
4: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
5: Stufato di manzo a $7,71 la libra, carne macinata di manzo media a $5,42 la libra, costole di vitello da grano a $13,13 la libra, costolette di vitello $6,78 la libra.
4: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
6: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: amici.
1: E adesso abbiamo una dedica specialissima per Cristina Clemente Mielewczyk. Ebbene sì, si tratta di mia nuora che oggi spegne 35 splendide candeline su una torta meravigliosa. Tanti cari auguri Cristina da parte di tutti i familiari, amici, conoscenti e naturalmente da parte di tutti noi, ossia la famiglia Bombardieri, la famiglia Clemente e tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerti. Cristina è una ragazza davvero molto molto saggia e, ed è una nuora davvero meravigliosa, quindi tanti auguri cara Cristina per questo compleanno importante. Lei si vergogna, un pochino timida, e anche mio figlio, mamma ancora con le dediche, e invece sì, ho voluto farle gli auguri ufficialmente sulle onde di CFMB da parte di tutti, ma in modo particolare da un ometto piccino che ha conquistato il cuore di tutti da un anno e mezzo a questa parte, che si chiama Ryan. Quindi lui è un bimbo speciale, è il primo nipotino di tutti quanti della famiglia Clemente. E poi naturalmente la canzone che segue, cara Cristina, te la dedica Adriano con una dedica speciale che dice: con te anche le giornate più normali hanno un sapore speciale. Questo è Adriano che parla. Grazie per la pazienza, per le risate e per tutte le volte che mi hai capito senza parole. I Love You, quindi la canzone si intitola I Belong to You, cantano uno dei suoi tuoi cantanti preferiti, ossia Eros Ramazzotti, accompagnato da Anastasia. Happy birthday and many happy returns. We all love you.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Giorgio Schiavoni in studio. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
6: Il mondo attende con affetto il risultato dell'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione con tecnica mini-invasiva dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice, l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Un primo bollettino medico si attende in serata nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, quella situata al quarto piano, adiacente all'ingresso principale. Dalle 18 il cardinale vicario, quindi proprio in questi minuti, il cardinale vicario di Roma Baldorina presiede il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10, lo ricordiamo, tra gli applausi della folle. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale per una settimana. L'agenda del Papa, lo ricordiamo, ufficialmente sospesa fino al 20 ottobre.
5: Il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma e proseguono i raid russi. Si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv ed è ancora tesa la situazione nel Mar Nero. Colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Torniamo in Italia. Via libera del Parlamento allo scorso

0: l'assestamento di bilancio, approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di bilancio.
1: Il documento di finanza pubblica approvato dalle Camere, atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri, conferma la traiettoria di stabilità e prudenza già fissata dal governo negli ultimi anni. Un percorso di rigore che, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, dovrebbe portare il paese fuori dalla procedura di infrazione entro la prossima primavera. Tutto dipenderà comunque dal quadro macroeconomico e dall'evoluzione del contesto internazionale.
2: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo.
1: La manovra avrà dunque margini di spesa ridotti e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Nella stessa direzione andranno gli interventi realizzati grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia europea su energia e difesa, ancora Giorgetti.
2: Ma noi riteniamo che essa debba essere anche volta a dare sostegno in modo selettivo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà.
1: Francesca Capannolo, GR1.
0: Consiglio dei Ministri convocato tra poco meno di un'ora a Palazzo Chigi, all'esame il documento programmatico di bilancio, ma non è più prevista l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Esce dall'ordine del giorno anche il decreto correttivo sulle sanzioni tributarie. Restano in agenda il nuovo codice della strada, gli interventi per i campi Flegrei e le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, oltre che per il rilancio industriale del territorio. E a questo proposito i sindacati programmano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. A Genova si manifesta contro lo stop degli impianti con presidi e assemblee davanti ai cancelli di Cornigliano.
3: La protesta prosegue a oltranza fino a quando i lavoratori non riceveranno risposte concrete, nero su bianco. Quelli di ieri, quando il presidente della regione Liguria ha parlato dell'ipotesi di un piano del governo, sono stati i primi spiragli, oggi confermati in un incontro dei sindacati con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova per un altro importante tema che riguarda la città, quello della sicurezza. I commissari di Acciaierie d'Italia starebbero valutando la possibilità di assicurare tanto a Genova quanto a Taranto forniture non dirette per consentire che gli impianti dell'area a freddo possano continuare a produrre. La notizia, ha ribadito la sindaca di Genova Silvia Salis, è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova, che è una richiesta di materia prima. Intanto il picchetto degli operai non si muove, in attesa di un piano certo che consenta a Cornigliano di non fermarsi il 15 novembre come annunciato e di continuare a produrre.
1: Genova, Paola Mentuccia, GR1.
0: Teatro va in scena dal 28 ottobre all'Eliseo di Roma lo spettacolo Dylan Dog Horror Show, un debutto teatrale per l'indagatore dell'incubo nato 40 anni fa dalla penna di Tiziano Sclavi, che firma anche con Nicola Russo. Lo spettacolo che coinciderà con la riapertura dell'Eliseo, chiuso dal 2020. Per l'occasione il foyer sarà trasformato con installazioni e ambientazioni ispirate all'universo di Dylan Dog. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: Passiamo ora ai cambi valutari indicativi. Un euro vale circa $1.59 canadesi, mentre un dollaro americano equivale a circa $1.42.
5: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori.
6: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
7: Previsioni del tempo.
4: Ebbene, piove su Montreal e a tratti c'è anche molta nebbia, anzi ci sarà molta nebbia a partire da mezzanotte. Per quanto riguarda il vento, proviene da nord-est alla velocità di 30 km orari e questa notte la temperatura scenderà a 8 gradi. Domani cielo coperto con pioggia e una massima di 14 gradi. Attualmente all'esterno dei nostri studi sono 7 gradi centigradi e il tasso di umidità è ritornato a 98%. 8%. Il tramonto avverrà questa sera alle 18:13.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.

0: Gusti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Lionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
3: Eccoci di ritorno. Ecco, per coloro che non avessero ascoltato proprio all'inizio del programma, oggi non abbiamo avuto il giro d'orizzonte, tornerà martedì prossimo in compagnia di Vittorio Giordano, poiché Vittorio si sta recando a Vancouver per un interessante e importante incontro Intercomites, quindi ci parlerà di questo incontro al suo rientro. Ecco perché oggi non c'è stato il consueto giro d'orizzonte. Noi proseguiamo, ma prima di farvi ascoltare la prossima canzone, che è interpretata da Riccardo Cocciante, ed è proprio con questa canzone che nel lontano 1991 vinse il Festival di Sanremo. Sono già trascorsi 35 anni, sembra ieri. Allora, vi ricordo il concorso dei nonni, vi avevo chiesto di partecipare specificando il nome e l'età del nonno o della nonna e il luogo di nascita, e poi anche il nome del nipote o della nipote e poi la propria età. Quindi siamo curiosoni, quindi perché? Ma diciamo che forse per quanto riguarda il sorteggio dovremmo cambiare un po' l'impostazione, perché la stragrande maggioranza volevamo appunto scegliere una regione a caso, ma abbiamo rappresentanti, tutti coloro che ci hanno scritto fino adesso provengono da tre principali regioni d'Italia, quindi non possiamo includere tutte le 20 regioni. Ad ogni modo, poi vi spiegherò, sarò più chiara quando arriveremo al sorteggio. Intanto noi vi chiediamo di iscriverci a info@cfmb.ca. In palio ci sono due carte Visa prepagate messe in palio dall'Aeroport Saint-François d'Assise, che potrete ritirare. I vincitori potranno recarsi presso il padiglione Ville-Marie al 6893 della via Sherbrooke Est, aperto 7 giorni su 7. Un grande in bocca al lupo a tutti, e l'indirizzo è quello. Cos'altro dobbiamo aggiungere? Che il sorteggio avverrà questa settimana, quindi grazie per la vostra partecipazione. Torniamo alla musica e lo facciamo appunto con Riccardo Cocciante. Ora possiamo far partire la canzone.

0: Eccoci di ritorno, sono esattamente le ore 17:20 minuti primi. Chiediamo in regia di farci ascoltare il dottor Filippo Ongaro, il quale oggi ci spiega quali sono i 5 comportamenti fondamentali per farsi rispettare sempre da chiunque. Quindi oggi scopriremo insieme cosa bisogna fare grazie al dottor Filippo Ongaro.
1: Immagina quanto bello sarebbe se le persone ti rispettassero, i tuoi figli, tua moglie, tuo marito, il tuo capo, i colleghi. Beh, voglio svelarti un segreto: farsi rispettare è molto più facile di quello che sembra. Il rispetto è qualcosa che tutti noi ci aspettiamo dagli altri, è un po' la base, diciamo, delle relazioni con gli altri, e ti dirò di più, è anche la base delle relazioni con noi stessi, perché il rispetto nei nostri confronti è anche molto importante. Io spesso parlo da tanto tempo di amor proprio, che è cosa ben diversa dal narcisismo, dall'egoismo, e che si fonda certamente sul rispetto di se stessi, del proprio corpo, ma anche dei propri valori, della soddisfazione dei propri bisogni. Ma nella società moderna, sempre più complessa, e con relazioni con gli altri anche sempre più complesse, non sempre il rispetto è così evidente. E sì, la mancanza di rispetto si può manifestare in mille modi: con uno sguardo, con una battuta, con una frase poco gentile, con varie forme di prevaricazione, di menefreghismo, di distanza, di distacco. Insomma, gli esseri umani hanno una grande capacità di mancare di rispetto agli altri e a se stessi. E se non si sta attenti, se non si interviene su questi livelli di rispetto, spesso le relazioni si sgretolano o quantomeno stanno in piedi, ma sulle basi assolutamente sbagliate. Purtroppo molte persone confondono il rispetto con, o pretendono di guadagnarsi il rispetto, con arroganza, con una certa boriosità, fanno confusione tra autorevolezza e autorità, e non capiscono che il rispetto non si fonda su questi criteri negativi. Cioè, la gente ti rispetta non per timore, per riverenza. Quello non è rispetto, quello è finzione, è la paura di essere puniti che mi porta a comportarmi in una maniera che apparentemente è rispettosa, ma che magari, no, dietro le spalle è tutt'altro. Il vero rispetto che la gente ti dà si basa su emozioni positive, si basa su amore, si basa sul fatto che le persone sentono che stanno meglio nella tua presenza, perché altrimenti non si tratta di rispetto. Il rispetto quindi non si guadagna urlando, alzando la voce, gonfiando il petto, cercando di diventare più duri. Molti pensano che sia così, ed è per questo che posso pensare che l'elenco delle cose che ti farò in questo video possa sorprenderti abbastanza, perché non ti parlerò di queste caratteristiche, non ti dirò: per essere rispettato devi diventare più duro, devi essere più forte, devi urlare di più, perché secondo me non funziona così. Il primo punto che invece è per me fondamentale per generare rispetto è la gentilezza. La gentilezza è forse l'ingrediente chiave che manca nella società di oggi. L'abbiamo in gran parte persa, la gentilezza, abbiamo perso l'abitudine ad essere gentili, in primis, ancora una volta lo ripeto, con noi stessi, ma anche nei confronti degli altri, nel scegliere le parole, i gesti, i toni di voce, la modalità con cui ti metti in contatto con le altre persone deve essere fondata sulla gentilezza, perché la gentilezza è un collante, la gentilezza è un enzima, è un catalizzatore, è quello che permette alle relazioni di crescere, è un po' come mettere un fertilizzante in un terreno. Quindi il primo ingrediente per farti rispettare è sii gentile. Sii gentile perché ti piace esserlo, Non sii gentile perché vuoi qualcosa in cambio, sii gentile perché ti piace essere gentile. Tra l'altro scoprirai che se è questa la base dei tuoi comportamenti, essere gentile ti farà semplicemente stare meglio, anche se l'altra persona non reagisce come dovrebbe reagire. Non importa, tu continua a essere gentile perché stai meglio in primis tu. Punto numero 2, affidabilità. Altro termine poco usato e poco di moda, essere affidabili. Rispettare la parola data, essere puntuali, fare le cose che dici di fare. E io sono molto sensibile a questo punto dell'affidabilità perché ho sempre preso per me l'affidabilità, la mia affidabilità come una specie di metro di giudizio della mia qualità interiore. Io sono molto attaccato alla parola data, sono molto attaccato al fare ciò che prometto e ho incontrato molto spesso persone che invece non danno alcun peso a questo, che ti dicono sì domani faccio questo e non lo fanno, ti dicono sì arrivo alle 4 e arrivano alle 8, ti dicono sì consegno questa cosa la prossima settimana e passano 3 mesi. Ecco, questo senso di mancanza di affidabilità è una cosa che toglie molto rispetto nei confronti di una persona. Terzo punto, la credibilità. E la credibilità è un po' la conseguenza della tua storia personale, anche la conseguenza di quanto gentile sei stato, di quanto affidabile sei stato. Sei credibile sulla base della tua storia. Chi sei? Cosa hai fatto? Che cosa hai fatto per posizionarti in un certo modo, per dire determinate cose? Hai un'esperienza vera nel campo in cui ti presenti alla ricerca di rispetto? Ecco, anche qui molto spesso nella società frettolosa di oggi la credibilità e la storia personale passa in secondo piano, nel senso che non importa se non è proprio il mio campo di expertise, faccio finta di essere esperto lo stesso, non importa se sono credibile in quel settore, se alzo il tono della mia voce forse lo divento solo come conseguenza appunto di un tono di voce più alta. Io non credo che sia così e credo che le persone ti rispettino a fondo nel momento in cui capiscono che la tua storia personale è coerente con chi sei in quel momento. Quarto punto, l'onestà. L'onestà che vuol dire che non vuoi fregare, l'onestà che vuol dire che hai dei valori che rispetti, onestà anche nei confronti dei tuoi valori, ma anche nei confronti degli altri, e anche trasparenza e onestà nel dire quando le cose non ti vanno bene, nel sottolineare quando una cosa non funziona come tu ritieni giusto che funzioni, che ti puoi anche tirare indietro. E anche qui la tendenza all'onnipresenza che c'è nella società moderna è da un certo punto di vista fuorviante, perché ci si può tirare indietro. Se c'è una cosa che non ti piace, non farla. Se c'è un gruppo di persone che si comporta male, esci da quel gruppo. È abbastanza semplice. Non sei obbligato a essere sempre ovunque. Puoi anche decidere che la tua sfera d'azione è un'altra, perché tu valuti l'onestà come un principio fondamentale e non vuoi piegarti su questo. Quinto e ultimo punto, ma non per importanza, l'empatia. La capacità di comprendere gli stati d'animo dell'altro è una capacità fondamentale per generare rispetto, perché se non ti capisco, se non mi metto minimamente nei tuoi panni, se penso sempre che ho ragione io, che tu hai torto, che qui ci sono i bravi e lì ci sono i cattivi, che tutto è bianco e nero, che il mondo è diviso in due, guarda caso io sono nel lato del mondo dei giusti, è chiaro che l'altra persona non mi rispetterà, non trova un ponte, non trova un collegamento. Le persone non si innamorano di chi bombarda i ponti e crea scollamento. Possono temere quel tipo di approccio alla vita, possono avere una forma di riverenza, ma non se ne innamorano mai, perché gli esseri umani vogliono ponti, vogliono collegamenti. E apprezzano più fino in fondo quelle persone che si sforzano di trovare le cose per cui ci assomigliamo, piuttosto che di sottolineare continuamente le cose per cui siamo diversi.
2: Un saluto affettuoso a tutti quanti voi in ascolto da Sal Da Vinci, direttamente dal programma Buon Pomeriggio con Ivana. Un abbraccio, a presto.

0: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Allora non potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al 514-955-8540. 955-8540.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante agli eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Da Hyundai Gabriel Anjou, riparti con un sorriso e una nuova macchina.
2: Il nostro ospite per quanto riguarda la pagina dell'angolo del buon umore, oggi ci delizia Enrico Bertolino con un divertentissimo monologo che ha portato sul palco, sulle piccole e grandi seccature quotidiane, citofoni, corrieri, agenzie immobiliari e gli immancabili viaggi in treno, quindi un racconto ironico e irresistibile che farà ridere chiunque. Ma prima di lanciare Enrico Bertolino, vi ricordiamo che domani nel programma di Pedro D'Amico, a partire dalle ore 14, ci sarà il consueto appuntamento, il ritrovo dei poeti. Quindi tutti coloro che amano la poesia sanno che devono sintonizzarsi il mercoledì alle ore 14 per ascoltare Pedro e i suoi ospiti. Inoltre venerdì 23 ottobre l'Italian Montreal Stories ha organizzato una serata dedicata alle esperienze della nostra comunità, crescere italiani a Montreal, le tradizioni familiari, l'immigrazione e il legame con le nostre radici. Quindi questo evento è appunto organizzato dall'Association of Italian Canadian Writers e Accenti, avrà luogo alle 19:30 presso il centro ricreativo di Rivière des Prairies, situato al 7650 del Boulevard Maurice Duplessis, in quel di Rivière des Prairies, dunque, che tutti conoscete bene. E adesso siamo pronti con Enrico Bertolino.
3: Enrico Bertolino.
4: Wow! Maestro, maestro, grazie. Buonasera, grazie, grazie, grazie, prego, prego, prego, fate pure. Oh, allora, questa è la mia Maltra Insema Band che voglio presentarvi. Tiziano Canna Saghedo, Roberto Di Bitonto, Mike Frigoli, Giovanni Chierici. Grazie. Beh, allora è bello essere accolti in un applauso, perché non tutti i lavori hanno questa fortuna, essere accolti da un bel applauso. Però nella vita, dopo una certa età, dopo i 60, ti fa andare bene tutto per tutta la vita, ma c'è qualcosa che non tolleri più. Delle abitudini, ad esempio, che cambiano. A me piaceva andare fuori, andare in giro, camminare. Adesso sto in casa volentieri a fare una minchia. Quando riesco a stare in casa bello, tranquillo, in pigiama, magari con la tuta, e non ti disturba nessuno, quelle giornate che fuori è freddo, ancora uggiose, no? Fino a quando non inizia la processione degli scassaminchi al citofono. Schiacciano il citofono, vengono su. C'erano tanti anni fa, ma erano solo due categorie: i postini e i testimoni di Geova. e portavano entrambe delle cose che non avevi piacere di ricevere. I postini le raccomandate, e dentro raccomandate c'erano le multe o le cartelle esattoriali. I testimoni arrivavano con la rivista Svegliatevi o l'Apocalisse. Io sinceramente sull'Apocalisse, però c'è stato un momento dopo la pandemia, dove si è rimasti soli in casa per tanto tempo, che io li facevo salire. Ero talmente solo che dicevo: venite su, vi offro un caffè, parlatemi di Apocalisse, parliamo. Addirittura una coppia è venuta su, sono rimasti 2 ore e mezza, alla fine mi hanno detto: no, mi scusi, ma dobbiamo andare, perché noi abbiamo una tabella di marcia, dobbiamo scassare la minchia anche ad altri e non possiamo farne uno al giorno così. Vabbè. A questa categoria si sono aggiunti ora qui i giovani sbarbati delle agenzie immobiliari. A tutte le ore citofonano, arrivano e poi: Drin, sì, posso salire da lei? No, se non faccio la perizia non possiamo vendere la sua casa. Ma io non la voglio vendere la mia casa. Ma guardi che ho ricevuto tantissime richieste proprio per la sua, ma io non ho fatto nessuna inserzione. Ma è sicuro che no? Vengo giù col bastone? Dopo questi qua arrivano anche i corrieri. I corrieri citofonano, arrivano e poi sono educati, ti mandano una mail dicendo: noi potremmo consegnare il pacco dal mercoledì alle 14 al venerdì alle 15. C'è sempre qualcuno in casa, che mica faccio, sto in casa per un pacchetto. Che poi ti viene ansia, se tu sei in bagno e allora arrivano, perdi il momento. Se sei giù nel box a prendere un cacciavite per sabotare il citofono, perdi il momento. E anche quando poi arrivano parte il minuetto: salgo io, scende lei. L'ascensore, metto l'ascensore, parto al vicino, non c'è il vicino, la lascio fuori, me lo ciullano, la portinaia non ce l'ho. E dopo un tot di anni, allora, cioè, io decido di smetterla, di stare in casa ad aspettare che mi rompano la minchia tutti al citofono, e prendo il weekend e vado via, voglio fare un weekend fuori. Magari lo faccio col treno, così neanche gli ambientalisti mi dicono che inquino. E il treno come lo prenoto? Non vado più in stazione come una volta, le code, il biglietto, tutto online, sì, è bello, che puoi prenotare online, poi ti fai la prenotazione, stai per partire. Il problema è che quando hai prenotato il biglietto ne hai fatto anche una copia cartacea, perché sei un boomer, per cui la fai una copia cartacea, non si sa mai che va via la batteria. Vai in stazione e lì inizia l'avventura. Allora, ce l'ho sul cellulare, vado al tornello, ci sono i tornelli, lo metto su, non passa. Croce rossa, non mi fa entrare, c'è il riflesso, il vetrino rotto, che cacchio è che non va? Ammetto la copia cartacea, sei inumidita, non legge il QR code. Ho 10 minuti per il treno, c'è l'addetto che mi guarda con pena, mi fa: vieni qua, pirla, passa di qua. Passo di là, attraverso il tornello dei boomer. E poi dentro però, non è finita, c'è l'annuncio.
5: E non te regge più.
4: Guardo l'annuncio, una volta c'erano i cartelloni, andavi lentamente verso il tuo binario, se era un altro cambiavi. Adesso c'è il LED, lampeggia. Il mio è l'unico binario che non c'è, mancano 7 minuti. Perché non c'è? Ah, eccolo lì, è uscito il binario, 300 persone partono tutte verso il binario. E io corro, ma devi correre sorridendo, perché avendo lo zaino, se sei incazzato sembra che hai ciulato lo zaino in alto, ti ferma la Polfer e non passi più. E poi arrivi sotto bordo e c'è salire a bordo del treno.
5: E non te regga più.
4: Cerco di salire, ma c'è la vecchia davanti col marito. La vecchia c'ha una valigia enorme, c'è dentro una contorsionista, un parente, non so chi, mi aiuta a portarla su, signora, ci provo. 2 ernie e una protusione. La metto sopra, la vecchia si sposta, c'è una famiglia di neozelandesi, americani in mezzo ai coglioni, non lo so cosa fanno, ridono, ma che minchia ridete, prendete posto, sta partendo il treno. Ah, we don't know, minchia, adesso trovo io il posto. Arrivi al posto, il tuo è quello da 4. Dienzi, sei l'unico vicino al finestrino, il tavolino
5: è
4: da 10.
5: E non terrecche più.
4: 10 centimetri per 10 centimetri, quello davanti è già seduto e ti incastri dentro, le ginocchia fanno il Tetris. Metto la gamba, tolgo la gamba, inserisco il piede, c'è lo zaino, non riesco, la gamba è addormentata, non ce la faccio più. A fianco chi si siede? La vecchia col marito. Io andavo in treno ed ero felice una volta, perché dormivo, leggevo, guardavo gli alberi passare coi filari dal finestrino. Adesso odio tutti, quelli che tossiscono, non stanno bene, quelli che non vogliono andare via, quelli che non ce la fanno, e poi quelli che dicono, che parlano, e i telefonini.
5: E non te regge più!
4: No, tutti parlano, tutti, è diventato un ufficio, lavorano, fanno le call, dicono a te di star zitto, ma non parlano, dicono una minchia, io sentite voi che parlate, parlano e uno alza la voce più dell'altro, la vecchia a fianco saluta i nipoti, ciao, e Pasquale come sta, e Antonio come sta, e lo zio come sta? Io non ce la faccio più, però non le voglio mettere le mani addosso, per cui scavalco la vecchia, trascino la gamba morta e vado verso una porta di una carrozza dove c'è scritto carrozza del silenzio. Io entro e c'è silenzio.
6: È vero, c'è persino uno sul vetro disegnato così che non si sta scaccolando. Sta dicendo che in quella carrozza devi stare zitto, che non puoi usare le suonerie, non puoi parlare e devi parlare a bassa voce anche quando parli con gli altri. È bellissimo. Ma 3 minuti dopo arriva la vecchia col marito. Oh, qui finalmente si può parlare. E Antonio come sta? E Pasquale come sta? E Giovanni come sta? Dico, signora, ma stai zitto. E il marito non sente. Che dicono? Dicono che è tutto bene, che Giovanni sta bene e guarda come è diventato grande. Una volta la frase era rivolta al marito, adesso è il nipote. E tu guardi, però in un viaggio di 3 ore, dopo 2 ore, anche la vecchia cede. Si addormenta la vecchia, si addormenta il marito. E tu sei in un momento che dici, ho ancora un'ora, prendo il libro, lo apro e finalmente me lo posso leggere nel silenzio per un'ora.
7: Attenzione, avvisiamo i gentili passeggeri che il treno sta viaggiando in orario.
6: Ma sei in orario, che minchia me lo dici a fare? No.
7: Attenzione, ricordiamo ai gentili passeggeri che è vietato fumare.
6: Ma non ho smesso 20 anni fa.
7: Anche le sigarette elettroniche.
6: Non le uso.
7: Le toilette sono dotate di rilevatori di fumo.
6: C'ho 60 anni, non vado nella toilette a fumare.
7: Ah, dimenticato.
6: Cosa?
7: Il treno ora viaggia con un ritardo di 138 minuti.
6: Ma si era in orario
7: per colpa del ritardo del treno precedente.
6: Ah, ho capito com'è. Allora, questo paese meraviglioso, dove i treni sono come i governi. È sempre colpa di quello precedente.
8: Ottobre è il mese dell'evenement ultime Hyundai Gabriel da HyundaiGabriel.Tremble. Ascoltate bene. Noleggia la Hyundai Tucson Preferred 2026 a trazione integrale a soli $99 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Elantra Essential 2026, $78 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Kona Essential 2027 a solamente $81 a settimana per 60 mesi e senza anticipo. E non è tutto, la Hyundai Elantra o la Hyundai Kona 2026 con finanziamento a partire dallo 0% di interesse più fino a $1,500 di bonus su modelli selezionati. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.Tremble, ampia scelta e consegna rapida al 12.260 Sherbrooke Est a l'est di Saint-Jean-Baptiste, aperti anche il sabato.
2: Torniamo alla musica, lo facciamo con Alessandra Amoroso e Si mette male.
9: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire e non perdere tempo, cercarti adesso pure da qui per rifare

0: una breve riflessione con Ivana.
1: C'è una barriera che divide in due immense schiere di abitanti del mondo. È la barriera della fede. Da una parte ci sono quelli che credono in un Dio e dall'altra quelli che non ci credono. Anche se vivono a contatto di gomito, magari tra le pareti della stessa casa, gli uni e gli altri sono tra loro più distanti che se appartenessero a due terre e a due civiltà diverse. Per chi crede in Dio la vita è un dono meraviglioso, il dolore di una prova santificante, la virtù è invece una conquista dell'anima, la preghiera è un'elevazione verso il cielo, la morte è un festoso ingresso nell'eternità. Per chi non ci crede tutto viene capovolto, la vita è una beffa crudele segnata da attimi di felicità pagati con anni di lacrime, la virtù un'inutile rinuncia, la preghiera un monologo farneticante e la morte è soltanto la fine di un'assurda angoscia, bianco e nero, giorno e notte, speranza e disperazione. Questa è la barriera inesorabile tra gli uomini. Tutte le altre differenze di razza, di classe, di sesso, di intelligenza, d'opinione politica, al confronto, sono niente.

anche per oggi il nostro buon pomeriggio volge al termine. Grazie a tutti voi per essere stati dei nostri. Un grazie va a Sonia Benedetto per l'assistenza tecnica, a Guy Diot, illustratore, creatore ed editore del personaggio Jufu, che è venuto appunto a parlarci del lancio ufficiale della versione italiana Jufu Valigia a Ortigia, e alla signora Beatriz Stanevic. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a domani a partire dalle ore 15. Grazie ancora, buon proseguimento di serata.